Un saluto amici ascoltatori, sono Anastasia Animor 24. Tu provieni da Marte è il titolo del singolo che apre il mio primo volume da 5 brani del EP Un bacio di fortuna. Il testo racconta l'incontro tra due mondi con immagini cyberpunk tra sorpresa e attrazione. Questo brano ho prodotto in collaborazione allo studio di Giovanni Ferranti di Abruzzo e Ofra Produzione che mette la voce in melodia al centro. Ascoltate, lasciatevi trasportare e, se vi piace, inviate il brano a qualcuno a cui vorresti dire con le mie parole: sono Venere, sì, ma tu provieni da Marte.

Salve a tutti, sono Adriano dei Emigrants e con orgoglio vi presentiamo il nostro nuovo brano Portami, Parlami, Salvami, Stringimi. Dalla Svizzera un carissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna VEP. Buon ascolto!

voce. Senza una messa, senza falcone. Ragazzo prodigio precoce che entra in una scuola per fare una strage. C'è un silenzio inviolabile. Do un contributo alla scienza iscrivendomi a filosofia. Berlinguer o almirante, non tutte le guerre sono giuste.

Non tutte le guerre sono giuste, mia cara Minerva, morirò d'eroe. Non tutte le guerre sono giuste, mia cara Minerva.

Ciao, sono Roberta Tondelli. Un affettuoso saluto agli amici di Antenna Web, ai quali voglio presentare il mio ultimo singolo in uscita, Coma già fa, dell'immenso Fred Buongusto, scritto da Sergio Iodice e da me reinterpretato in chiave smooth jazz per il mio ultimo lavoro discografico, Sussurrando. Buon ascolto e buona musica sempre.

Ciao a tutti, sono Carlo Valenti in Arte Bay. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web e questo è il nostro ultimo singolo dal titolo I Still Can Let You Go.

0: Ciao a tutti amici di Antenna Web, io sono Spectrum Vates e questo è il mio nuovo brano dal titolo Resto Fuori, Stay Spectrum.
1: Dentro ai miei occhi, solo polvere, bocche di fuoco, sparan su di me.

Eccomi. Sono lo stesso di sempre, perso nel fumo, niente futuro, ma quella voglia imponente. Guardami. Chiedimi ancora, serpente, come lo faccio, ed io ti rispondo, come le stelle.

Ciao, sono Alberto Neri, cantante di Minimo Vitale. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Pugile Suonato, singolo estratto dal nostro nuovo lavoro, Cronache da Bordo Ring.

cazzotti presi sul quadrato. Sono solo un fastidioso ed indiscusso corollario. Ed è dall'alto di chi deve mantenere un ineluttabile contegno che si sforza di sfruttare l'ultima abilità che si riconosce. Quella di infilare il vicolo sconnesso dell'amore, quello sdolcinato e disperato. Tutto ciò che era riuscito a dirle si riassumeva in fretta in un semplice concetto. Vorrei per te qualcuno che ti guardasse come faccio io. Ma era imbarazzato.

E un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web da Giulia Regain e vi lascio con l'ascolto della quinta tappa della G-Magic Story che si intitola Angel.

Ciao a tutti, sono Johnny, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio nuovo singolo, Forti Emozioni, bella!

Saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Antenna Web. Sono Donato dei Serpent Circle e questa è la nostra Break This Silence.

sono Angela Di Caro e questo è il mio nuovo singolo Sa farmi volare. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web.

Ciao a tutti, sono Riccardo in arte Nero Fuoco. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano dal titolo Tutto il resto è niente, maggio. Buon ascolto.

Ciao, sono Nicole dei Soundstairs. Questo è il nostro nuovo single, Christmas Gifts. Auguriamo a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web buon Natale!

0: Ciao, sono Massimo Centra, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo 10 agosto.
1: Questa sera qualche stella dovrà cadere. Noi sporchi di sabbia e la luna si fa il bagno al mare. Lo so che questo bacio mi farà stare male. Quest'inverno tornerà tutto normale. Tu a Parigi a studiare, io e i miei film da guardare, ed ogni scena d'amore

Questa sera voglio stare sul terrazzo a fumare. La luna è una modella, fa arrossire anche Giove. Quel bacio continua

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, noi siamo i Lumiet, il brano che state per ascoltare è dedicato a chi ha il cuore diviso a metà, a chi lascia la propria terra per inseguire un sogno e diventa un fiore cresciuto sull'asfalto duro. Trasformiamo la nostalgia in pura energia. Insieme a Elisa Passi, fatevi travolgere dalle nostre onde metropolitane.

0: fatto tanti errori, li hai contati ad uno, e non scordandone nessuno. Adesso che sono al sicuro, dimmi che uomo sei.
1: Hi, we are the Beat Wizzies, and this is our new song, So We Dance, on AntennaWeb.

Salve a tutti, sono Adriano dei Emigrants e con orgoglio vi presentiamo il nostro nuovo brano Portami, Parlami, Salvami, Stringimi. Dalla Svizzera un carissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna VEP. Buon ascolto!

Ciao, sono Massimo Centra, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo 10 agosto. Questa sera qualche stella dovrà cadere. Noi sporchi di sabbia e la luna si fa il bagno al mare. Lo so che questo bacio mi farà stare male. Quest'inverno tornerà tutto normale. Tu a Parigi a studiare, io e i miei film da guardare, ed ogni scena d'amore vedo

Questa sera voglio stare sul terrazzo a fumare. La luna è una modella, fa arrossire anche Giove. Quel bacio continua

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole dei Soundstairs e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

Ciao, sono Alessandro, in arte Baron AC. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Damned, quindi sul volume, inizia il viaggio.

0: Un mare di percorsi. Un mare di pace. Un mare di tradizioni. Un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria.
1: È mercoledì 27 maggio 2026, la chiesa ricorda Sant'Agostino di Canterbury. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, vale più la pratica che la grammatica, ricorda che l'esperienza sul campo è più importante di una conoscenza limitata alla teoria. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1508, nel castello di Loches in Francia, dove si trovava prigioniero, moriva 55enne l'ex duca di Milano Ludovico il Moro, mentre nel 1840 si spegneva a Nizza il musicista Niccolò Paganini, uno dei più virtuosi violinisti nella storia della musica. Nel 1922 si pubblicava la novella Il curioso caso di Benjamin Button di Francis Scott Fitzgerald, sull'uomo nato anziano che ringiovanisce crescendo fino a morire neonato. Nel 1930 nasceva oggi lo Scotch, il nastro adesivo trasparente ideato dall'ingegnere Richard Roux. Nel 1933, prima cinematografica per I Tre Porcellini, il film di animazione di Walt Disney che in Italia sarebbe arrivato l'anno successivo. E nel 1937 l'Italia istituiva il Ministero della Cultura Popolare, che prendeva il posto di quello della stampa e della propaganda. Nel 1993 un gravissimo attentato nei pressi della Galleria degli Uffizi a Firenze uccideva 5 persone, distruggendo la sede dell'Accademia dei Georgofili. Nel 1999

Dopo un restauro di 22 anni, tornava in esposizione a Milano l'ultima cena di Leonardo da Vinci. L'apertura al pubblico era fissata per il giorno successivo. Nel 2012, polemica per le parole di Christine Lagarde, capo del Fondo Monetario Internazionale, che accusava la Grecia di cercare scuse per non pagare le tasse. Per Atene era un insulto data la drammatica crisi economica che il paese stava attraversando. Nel 2018, rinunciato Giuseppe Conte a formare il governo, il presidente Mattarella incaricava Carlo Cottarelli per un esecutivo transitorio fino a nuove elezioni. Il governo l'avrebbe comunque formato Conte qualche giorno dopo. E nel 2021 faceva sorridere la TV argentina che, nel riferire la morte del secondo vaccinato contro il Covid nel Regno Unito, per una quasi omonimia, annunciava la scomparsa del celebre scrittore William Shakespeare. Sono nati il 27 maggio, nel 1902 l'attore Erminio Macario, nel 1938 il cantante Memo Remigi, nel 1944 il giornalista Bruno Vespa e 70 anni fa, nel 1956, il regista premio Oscar Giuseppe Tornatore. Sono nati oggi anche il ciclista campione mondiale Under 23 Leonardo Giordani nel 1977, gli attori Joseph Fiennes nel 1970, Salvatore Ficarra del duo Ficarra e Picone nel 1971 e Claudia Potenza, nata in questo giorno nel 1981. Era l'ultima segnalazione per il 27 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: intelligenza artificiale.
1: Le facciamo domande, lei risponde e per un attimo ti senti anche produttivo.
2: Sono pillole di AI.
0: E poi però arriva la parte meno divertente.
1: Tradurre quella risposta in qualcosa di concreto.
0: File da sistemare, dati da organizzare, cose da mettere in ordine.
1: Ed è lì che molti si fermano, perché tra capire e fare c'è di mezzo il vero lavoro.
0: Ed è proprio qui che entra qualcosa di diverso, tipo Open Interpreter.
1: Che non si limita a spiegarti cosa fare, ma inizia a farlo insieme a te.
0: Tu descrivi l'obiettivo in modo semplice, anche perfetto, e il sistema si mette al lavoro sui tuoi file.
1: Quindi niente teoria astratta, ma azione diretta su documenti, immagini e dati.
0: E questa è una differenza enorme, perché non devi più costruire tutto da zero.
1: Parti subito, anche se non è chiaro ogni passaggio.
0: Ed è proprio questo che sblocca.
1: Perché il problema non è la capacità, ma il momento in cui devi iniziare e non sai come muoverti.
0: Qui invece inizi anche senza aver tutto sotto controllo.
1: E mentre lavori, capisci meglio quello che stai facendo.
0: Un apprendimento molto più pratico e sicuramente meno teorico.
1: Provi, vedi il risultato, sistemi e migliori in tempo reale.
0: E questo accelera tutto, perché non perdi ore a prepararti prima di agire.
1: E quando inizi a vedere risultati concreti, diventa anche più facile continuare.
0: Perché non sei più bloccato nella frase "sto cercando di capire".
1: Sei già dentro l'azione.
0: C'è una scena molto reale.
1: Cartelle piene, file sparsi, roba accumulata da settimane.
0: Guardi tutto e pensi che ci vorrà troppo tempo.
1: E quindi rimandi.
0: Con uno strumento così invece inizi subito, anche con una richiesta molto semplice.
1: E piano piano il caos prende forma.
0: Senza dover essere esperto.
1: Senza dover sapere tutto prima.
0: E alla fine il cambiamento è questo. Non stai più usando qualcosa che ti risponde.
1: Stai lavorando con qualcosa che ti affianca davvero.
0: Non prende il tuo posto.
1: Ti toglie il blocco.
0: E quando togli quel blocco,
1: iniziano a succedere cose che prima rimanevano solo idee.
0: Il punto in fondo non è sapere di più.
1: È riuscire a fare di più.
0: E farlo senza tutta quella fatica mentale che ti fermava prima.
1: Con strumenti come Open Interpreter, quella differenza si sente subito.
0: E cambia il modo in cui lavori. Impari e porti avanti tutte le cose.
1: Perché a quel punto non stai più solo pensando.
0: No, stai costruendo davvero, ma spieghiamo bene che cos'è Open Interpreter.
1: È un agente AI operativo, non ti spiega solo le cose, ci mette mano davvero.
0: Ma naturalmente se volete provarlo, www.openinterpreter.com. Ma per oggi era tutto.

non sempre decidiamo di lasciare qualcosa. A volte succede e basta, mentre siamo già altrove con la testa. Il passaggio parla da solo anche quando pensavamo di non pesare su nulla. Bentrovati a Piccole Grandi Parole, io sono Antonio Torretti, la parola di oggi è impronta. Un'impronta nasce senza intenzione. Il corpo si muove, la superficie cede e resta un segno che non avevi deciso di lasciare. È proprio per questo che dice qualcosa di vero. Non è costruita, non è pensata, è semplicemente accaduta. E un'impronta famosa avvenne quando Neil Armstrong posò il piede sulla Luna. Lasciò un'impronta nel suolo lunare. Quell'impronta è ancora lì. Sulla Luna non c'è vento, non c'è pioggia, non c'è erosione. Resterà per milioni di anni. Un essere umano ha toccato una superficie che nessuno aveva mai toccato prima. E il segno dura più di qualsiasi monumento costruito apposta per durare. Dura poco nella maggior parte dei casi. Il vento la sfuma, la pioggia la cancella, il tempo la riassorbe. Ma nel momento in cui esiste, si forma, l'impronta è precisa. Quella temporaneità non la svuota di significato. Anzi, la rende più urgente, come tutto ciò che esiste solo per un tempo limitato. Anche quando il segno fisico scompare, qualcosa rimane. Nella memoria di chi l'ha vista, nella struttura del luogo che l'ha accolta, nel modo in cui quella presenza ha modificato l'equilibrio intorno a sé. L'impronta è doppia sempre. Tu modifichi il terreno che attraversi e il terreno modifica te, anche se non lo vedi subito. La domanda non è se lasciamo impronte, perché quelle le lasciamo sempre. La domanda è che tipo di segno siamo disposti a portare nel mondo. Piccole grandi parole, oggi termina con un pensiero, quello proprio dell'impronta, del fatto che non sia voluta, ma che comunque la lasciamo anche nei rapporti con le persone. Io vi ricordo che ogni giorno noi siamo presenti su tutte le piattaforme di streaming con le nostre parole. Se vi va, potete condividerle con qualcuno a cui forse pensate che una parola possa aiutare anche a riflettere, ad allargare il pensiero, la mente. Io sono Antonio Torretti, grazie di essere stati con noi anche oggi e a domani con una nuova parola.

0: Antenna Web, semplicemente la tua radio.
1: Pronto?
2: Pronto, signora, salve, scusi, guardi, i mutandoni, quelli con lo sfiato, sarebbero pronti?
1: Ma guardi, forse ha sbagliato il numero,
2: No, no, noi abbiamo la consegna dei mutandoni di lana su via Due Ponti, giusto?
1: Sì.
2: No, abbiamo, ci avete portato i mutandoni di lana e ci abbiamo messo la presa d'aria per lo sfiato, non so chi è che ha problemi.
1: Ma senta, io sono la signora Partigente Fiorina.
2: Sì.
1: Forse lei deve parlare con la falegnameria.
2: La falegnameria, ah, il falegname li ha ordinati, quindi?
1: Per me sì.
2: Ah, quindi perché sì. Si sa che il falegname un certo giorno della giornata scarica. Allora proviamo a chiamare il falegname, grazie.
1: Sì, prego.

È risaputo che il falegname tra un mobile, un'anta, una riparazione o un taglio con la motosega e ogni tanto cede, scarica. Vabbè, ma questo è umano, lo facciamo un po' tutti quanti. Comunque le mutande con la presa d'aria sono pronte, signora, quando vuole mandi il falegname a ritirarle. Cari amici, bentornati. Inizia Supermarket Show in maniera veramente devastante, però ormai insomma la ricetta la conoscete un pochino, è sempre quella, e ci facciamo così due risate, perché sta veramente succedendo di tutto nel mondo. Facciamoci due risate che non fanno male a nessuno, quindi mettete la monetina nel carrello che incominciamo.

Oggi ricordiamo San Vincenzo De Paoli, inventò le gare di tacchini volanti. Chi arrivava più lontano riceveva pane fresco, il secondo clementine, il terzo una lezione gratuita sul perdono. I tacchini non volavano, ma la gente rideva e Vincenzo concludeva: il pane sfama, ma la gioia scalda.

0: Pronto?
1: Pronto signora, salve. Mi perdoni, ma questa storia dei tacchini, quindi?
0: Cosa sta parlando, scusi?
1: Dei tacchini, abbiamo parlato adesso di San Vincenzo De Paoli.
0: Guarda, io non so niente e non voglio sapere niente.
1: No, però lei ci deve dire solo la storia del tacchino, praticamente. Poi la salutiamo.
0: No, se la inventi da solo.
2: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

0: L'uomo arrestato ubriaco al volante della Jeep rosa di Barbie. Siamo in Canada, la polizia ha fermato un uomo alla guida di un'auto giocattolo rosa, proprio quella di Barbie, quella che regaliamo ovviamente ai nostri figli e ai nostri bambini, non so se in Italia ci sia. A riportare la notizia con tanto di immagine è la polizia canadese di Prince George. Nei giorni scorsi si è imbattuta in un uomo adulto che procedeva nella 15ª strada vicino alla Nicholson Street al volante di una minuscola Wrangler edizione Barbie di colore rosa. L'uomo è stato fermato come un normale automobilista con tanto di sirena a luci accese, anche perché negli Stati Uniti e in Canada sedere al volante di un qualsiasi veicolo che sia mosso da energia diversa da quella muscolare richiede patente ed assicurazione. Durante il controllo gli agenti hanno scoperto che il conducente della mini Jeep era in stato di ebbrezza e che la patente gli è stata sospesa. L'uomo è stato arrestato e dovrà comparire in tribunale il prossimo dicembre per la prima udienza.
1: Non capisco cosa sta dicendo.
0: Del fuoristrada di Barbie, quella macchinina per bambini che è stata vista circolare in strada.
1: Ma io non so niente di questa macchinina.
0: Ma lei a Mantova...

0: perché è successo a Mantova, avrebbero fermato quest'uomo, la polizia ovviamente, alla guida di questa macchinina per bambini, ed era, insomma, pare anche abbastanza ubriaco, ecco.
1: Senta, tagliamo subito, perché io non so chi è lei e non mi interessa niente di questa Barbie.
0: Lei non ce l'ha la macchina di Barbie, no? Era solo
1: ma
0: per...
1: Ma che macchina?

per il disco di questa settimana dei Beatles andiamo ora ad analizzare, ad ascoltare Strawberry Fields Forever, composizione di John Lennon, uno dei brani più famosi dei Beatles, celebre per la sua atmosfera onirica, psichedelica, per il forte coinvolgimento emotivo e personale. Lennon trae ispirazione da Strawberry Field, il nome di una casa famiglia vicino dove era cresciuto a Liverpool nei suoi ricordi di infanzia. È anche una riflessione sul tempo, sull'identità, sulla percezione della realtà, Nothing is Real. Con influenze psichedeliche, esperienze con LSD, sperimentazioni in studio, anche utilizzando un mix di registrazioni diverse, manipolazioni sonore, uso del mellotron, sovraincisioni. Un piccolo aneddoto: Lennon tenne diverse demo e modifiche, cambiò rapidamente versi e struttura. C'era l'idea di inserirlo originariamente in Sgt. Pepper, ma poi fu rilasciato come singolo doppio con Penny Lane. Let me

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi signora, una domanda, ma questa Strawberry Field cantata fondamentalmente era un orfanotrofio.
0: Ma io non so di cosa stia parlando lei.
1: Della canzone dei Beatles Strawberry Field Forever, scritta da John Lennon.
0: Ma non mi interessa niente.

0: Sì, pronto signora, salve, scusi, supermarket e viabilità, gentilmente. La situazione di oggi su via Goffredo Mameli, lì in zona da lei.
1: Aspetta, scusa.
0: Sì.
1: Chi chiama? E chi chiami?
0: Della viabilità.
1: Chi?
0: La viabilità stradale, stiamo facendo il sopralluogo per via Mameli Goffredo.
1: Non capito, sono badante, chi è?
0: Ah, lei è badante, no, volevamo chiederle se oggi ha riscontrato su via Goffredo Mameli magari troppe automobili.
1: Chi?
0: Via Goffredo Mameli oggi ci sono troppe macchine rispetto a ieri?
1: No, perché?
0: Non ho capito.
1: Perché è successo?
0: No, chiedevo appunto per vedere se la situazione è nella norma oppure se c'è un traffico troppo, diciamo, sostenuto.
1: Non c'è traffico per niente da dove mi faccio.
0: Ah, non è trafficata quindi?
1: No. Possibile, lei è lunga questa strada.
0: Ah, possibile, è lunga,
1: sopra,
0: quindi,
1: io non lo so.
0: Quindi si riesce, diciamo, a passare senza creare disagi.
1: Ah, va bene. Quale numero? Perché numero questo chiami? Dove trovato questo numero?
0: In via Mameli Goffredo.
1: Va bene.
0: Lei abita lì, no? Via Mameli Goffredo, quindi abbiamo chiamato appunto. Dopo dobbiamo chiamare via Foscolo Ugo per quello che abbiamo telefonato prima lei. Ascolti, un'ultima cosa e la saluto. Per quanto riguarda la rotonda che dovranno costruire, voi siete d'accordo?
1: Io siamo proprio dalla rotonda e non c'è traffico.
0: No, devono costruire la rotonda, devono fare.
1: Non lo so, questo c'è da noi dove liceo scientifico c'è rotonda, non bisogna fare.
0: Ah, però no, non è lì. Ascolti, la saluto, oggi cosa preparate per pranzo, visto che ormai è ora?
1: Scusa, va bene. Buona giornata.
0: Grazie, salve.
1: Non ho capito chi è, tanti truffatori chiamano, non lo so chi è, vai, ciao.

0: Amici di Supermarket Show, anche oggi, come di consuetudine tutti i giorni, con il nostro carrello zizzaghiamo tra gli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente. Se ricordate, un po' di mesi fa sono stati con noi i The Closer, che oggi tornano perché hanno appena pubblicato il loro nuovissimo singolo, Ora che non si può. Con noi Cristiano Proietti, cantante della band. Cristiano, bentornato a Supermarket.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao Cristiano. Allora, il vostro nuovo singolo, Ora che non si può, punta il dito contro l'ipocrisia di una società che preferisce giudicare o voltarsi dall'altra parte piuttosto che agire. C'è stato un episodio in particolare, non so, di cronaca, di vita quotidiana, che vi ha fatto dire ok, adesso dobbiamo scriverci una canzone?
1: Allora, in realtà no, perché diciamo non c'è un episodio che scaturisce proprio questa esigenza, insomma, di scrivere questo testo, che comunque ci tengo a precisare è stato fatto dal nostro chitarrista Manuel Di Felice, che il nostro cosiddetto paroliere del gruppo, che compone tutti quanti i nostri testi. E allora il brano, fondamentalmente, come tutti quanti i nostri brani, vanno sul vissuto, e diciamo non c'è un episodio specifico, appunto, che ha scaturito la creazione di questo brano, ma probabilmente sono tanti episodi che, diciamo, che insieme hanno fatto una catena, e quindi di conseguenza piano piano abbiamo dato spazio a questo testo, che appunto riporta un po' tutto quello che accade nella vita quotidiana di ognuno di noi, no? Però allo stesso tempo ci sono sempre queste contraddizioni che avvengono sempre dopo che succede qualcosa.
0: Esatto,
1: e quindi
0: esatto.
1: È un po' diciamo quello che ci dà sempre un po' fastidio anche della gente, no? Perché tante volte noi diciamo c'è questa cosa che ci piace, facciamo qualche cosa, e poi c'è sempre, ovviamente, dopo chi giudica dopo che il fatto è successo.
0: Questo accade purtroppo spesso. Infatti,
1: accade spesso e è un po' brutto, insomma, ecco.
0: Volevo proprio arrivare a questa seconda domanda, che il rimpianto tardivo è il fulcro di questo brano, no? Nel testo cantate di quel momento in cui ci si sveglia quando ormai è troppo tardi per intervenire. Con questo brano volete lanciare un segnale di sconcerto, o c'è anche la speranza che dopo tutto si possa ancora invertire la rotta prima che diventi davvero un ora che non si può?
1: No, noi diciamo nei nostri brani cerchiamo sempre di dare la possibilità di trovare sempre una via di uscita, nel senso che comunque c'è un problema e cerchiamo da questo problema di capire fondamentalmente qual è il problema, e allo stesso tempo cercare di analizzare il problema per arrivare ad una soluzione. Quindi diciamo che la base dei nostri testi tende sempre a trovare una via d'uscita.
0: Esatto, quindi non si chiude, nel senso c'è il problema ma si trova la soluzione, in qualche modo si cerca, esatto, di dare una strada per affrontare il problema. Cristiano, allora, prima di ascoltare Ora che non si può, ridacci un refresh dei contatti social che già ci avete dato la volta scorsa, e comunque per chi ci sta ascoltando adesso, per trovarvi sul web.
1: Perfetto, allora noi siamo i The Closer, e ci trovate su tutte le piattaforme possibili e immaginabili dei social web con The Closer, quindi con The Closer con la K, che ci tengo sempre a precisare, e quindi Instagram The Closer Band, e poi TikTok e Facebook The Closer.
0: E loro sono i The Closer quest'oggi al Supermarket Show, ed ora ci ascoltiamo Ora che non si può più. Cristiano, grazie per essere ritornato a Supermarket, e salutaci gli altri compagni di band.
1: Grazie mille, un saluto a tutti gli ascoltatori, e grazie sempre per la vostra presenza.

Mi viveva nel suo mondo.

0: Pronto?
1: Sì, pronto?
0: Sì.
1: Pronto?
0: Pronto, chi parla?
1: Sì, pronto, salve, scusi. No, volevamo chiederle per il discorso di oggi, quindi della partenza della come si chiama, della processione, come vi siete organizzati?
0: Per che cosa?
1: Per la processione.
0: Ma come ci siamo organizzati? Non so niente, io di niente.
1: No, per la veglia del Cavalier Bruschetta, perché oggi portano appunto la salma e da lì partono e vanno verso la Basilica.
0: Guardi che adesso ho sbagliato il numero,
1: Ma noi, scusi, lei non è via... Via Tiandro, perché partono da lì, ci hanno detto. Noi dobbiamo solo portare la salma.
0: La salma di chi?
1: Del
0: Scusi,
1: Cavalier Bruschetta, che fanno appunto oggi la veglia e poi partono e vanno in Basilica.
0: Ma guardi che io sono non so niente.
1: Beh,
0: niente,
1: scusi, ma il Cavalier Bruschetta perché cos'è? Mi perdoni, non è...
0: chi è il Cavalier Bruschetta?
1: Ah, è che partono da lì oggi. Cosa facciamo? Noi non... Cosa hanno sbagliato? Vi siete sbagliati a dare l'indirizzo?
0: Ascolti, io non so niente di niente, non c'entro niente con voi altri.
1: Ma io non ho capito, mi perdoni, perché un attimo che sono un po'... cioè, in pratica voi avete dato un indirizzo sbagliato o voi non avete parentela col Cavalier Bruschetta?
0: Voi sì, io non ho dato niente a nessuno.
1: E come fanno oggi allora che stanno arrivando tutti i fiori, le corone, quelle cose lì? Vengono a scaricare tutto lì in via Tiandro?
0: Ma in via chi?
1: Ah, lì vengono, io non lo so. Noi abbiamo questo numero telefonico, verranno da lei, che ne so.
0: Ah, guardi che c'è un errore, io non c'entro, non so niente.
1: Però scusi, la salma del Cavaliere Bruschetta dove la mettono oggi?
0: La salma del Cavaliere Bruschetta a me non interessa niente, non c'entro.
1: Ma scusi un attimo, a sto punto, visto che tanto non è che ci può fare la cortesia se si sono sbagliati, la mettiamo lì.
0: Guardi, io non posso fare la cortesia a nessuno.
1: Lei non può eventualmente farci la gentilezza, non
0: io
1: so, mettiamo...
0: Non posso far niente.
1: E che facciamo?
0: Fate quello che vi pare, ma lasciatemi in pace.
1: Quindi niente, dobbiamo trovare un altro, dobbiamo capire cos'è successo.
0: Vabbè, allora cerchi di capirlo, lo trovo, perché io non posso farci niente, io non mi muovo di casa.
1: Ho capito, quindi niente.
0: Capito?
1: Va bene, allora scusi il disturbo.
0: No, niente, prego, ci vediamo.

Cari amici, giunge al termine questa puntata di Supermarket Show. Vi ringrazio molto di essere stati in mia compagnia. Speriamo di non avervi annoiato, la cosa più importante. Detto questo, appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

E dopo maggio viene giugno, l'ultima settimana di maggio. Benvenuti ragazzi, rigorosamente in onda in syndication sulla nostra emittente radio televisiva preferita. Questa è, sarà Tempo Zero Gold, finale di stagione 2025-2026. Dagli studi Umbri di Monteleone d'Orvieto a Milano, Leroy24orenews.it, Simone Papini a tenerti compagnia. Ciao amico radioascoltatore, ciao all'emittente in syndication che ci sta amplificando in contemporanea. Grazie veramente di cuore per i grandi successi ottenuti anche in questa stagione 25-26. La settimana prossima non vi lasciamo soli, ma torna all'appuntamento estivo da giugno a settembre. Tempo Zero Gold diventerà il grande calore, non soltanto a livello comunque atmosferico, ma musicale. Sarà Tempo Zero Gold, un sogno meraviglioso, sì, un sogno di mezza estate. Chiuderemo l'appuntamento stagionale 2025-2026 col botto, ve lo dico. Uno dei miei grandi amici artistici, uno dei miei grandi amici a livello editoriale, lo possiamo dire? Armonia Mundi? Lo possiamo dire, tanto lo diremo per tutta la chiacchierata, secondo me. Ciao Beppe dall'altra parte del video, Beppe Amico, amico il cognome, amico di fatto, e amico anche perché lui è il fratello della grande scrittrice Anna Maria Amico che abbiamo avuto durante questa stagione, quindi radiofonica, televisiva, di Tempo Zero Gold. Pensieri, parole d'autore, chiuderemo la nostra stagione con veramente delle belle novità, anche in attesa di grandi novità per la futura 2026-2027. Mettetevi comodi, quindi c'è Simone Papini a tenervi compagnia. Dalla settimana prossima parte un sogno di mezz'estate, parte con voi amici radioascoltatori, perché tornerete ad essere scrittori come ogni anno, e tra poco ovviamente vi metteremo all'opera già dalla metà di giugno. Tempo Zero Gold, iniziamo l'appuntamento di fine stagione.

0: agonia.
1: Antenna Web, semplicemente la tua radio.
2: Quando mi stringi tra le tue braccia, capisco quanto il tuo amore sia elegante, forte. Quando mi stringi tra le tue braccia, mi sento libero. Quando te ne vai per tornare da lei, diventa un'esplosione, un dolore, una passione, un'alchimia. Quando mi lasci, quando torni tra le sue braccia di chi dici di non amare, quando torni da lei e nascondi la tua vera identità, capisco soltanto quanto la mia identità certe volte sia un peso, una vita, una passione, un dolore. Quando la maschera non cade e rimane incollata per sempre nella vita, comunque vada, sarò sempre e comunque un pezzo di te, anche quando te ne vai lontano da lei. Philibert, Tempo Zero Gold, pensieri, parole, d'autore.
3: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna? Ora che

capovolgendo qualunque nostro istante, ci ridasse le prime emozioni, se solo riuscissi a capire, ad amare. Con il tempo tutto si scopre. Si scopre quindi la bugia, si scopre il grande ego, le ragioni più evidenti, le persone più false. Il tempo è quel galantuomo che non ci lascia mai in pace e ci fa capire quanto siamo testardi. Chi gode dei dispiaceri degli altri, deve sapere che la nuvola della vita può coprire tutti, almeno una volta nella vita. E quando ti copre, dovrai avere l'ombrello che ti può far capire chi sei. Le persone siamo noi, esseri umani, indivisibili, che non hanno altro che questo, una vita immensa. Mark Libidon, Tempo Zero Gold, pensieri, parole, emozioni di una vita.

0: Antenna Web, semplicemente la tua radio.
1: Le grandi emozioni da vivere insieme e le stiamo veramente vivendo. Continueremo a viverle e inizieremo a viverle anche insieme ad uno dei grandi amici a livello radio-televisivo, ad uno dei grandi storici della vita artistica. Ne ha compiuti un bel po', mezzo secolo, di carriera artistica. Tra poco avremo in onda, in diretta con noi, in syndication, Beppe Amico, per veramente festeggiare il finale di stagione di Tempo Zero Gold. E allora fermi lì, noi ci prendiamo la nostra primissima pausa.

0: Tempo Zero Gold, pensieri, emozioni.
1: Ascolta, il bullismo non è forza, è paura travestita. Ogni parola, ogni risata sul dolore degli altri lascia un segno. L'amore non è il problema. Essere diversi non è il problema. Il problema è scegliere di ferire quando potresti capire. Nessuno dovrebbe vergognarsi di amare, di essere, di esistere. Non a scuola, non da nessuna parte. Se hai ferito qualcuno, puoi fermarti. Se sei stato ferito, non sei solo.
2: Il bullismo non è uno scherzo, non è forza, non è superiorità, è solitudine che si traveste da potere. Questa canzone racconta una storia d'amore fragile e potente, spezzata non dal destino ma dall'intolleranza. È il racconto di tanti ragazzi che ogni giorno pagano il prezzo di essere semplicemente se stessi, ma è anche un messaggio di resistenza, perché l'amore, quello vero, lascia un segno che nessuna crudeltà può cancellare. Non è solo musica, è una presa di posizione, è un invito a scegliere. Se stai soffrendo, non sei solo. Se stai ferendo, puoi fermarti. Scegli da che parte stare. Ci siamo.

0: Tempo Zero Gold, finale di stagione 2026. I grandi protagonisti che ci hanno tenuto compagnia. E torna però un fratello. Cioè, lui è, abbiamo avuto la sorella, adesso abbiamo anche però il fratello. Ossia Giuseppe Amico, in arte Beppe Amico. Ciao Beppe, come va? Benvenuto.
1: Ciao Simone, tutto bene, tutto bene. Spero contento. Anche da voi.
0: Sì. Beh, sì, dai. Sì.
1: Vorrei salutare i tuoi ascoltatori.
0: Grazie. Tu ovviamente lo stiamo scoprendo già dalle prime battute, per chi non ti dovesse conoscere si sente proprio, hai la voce impostata, quindi sei ovviamente un editore di cui poi parleremo, della tua emittente di riferimento. Una bella voce, Giuseppe. Te l'hanno mai detto, Beppe, una bella voce da speaker, questa cosa? Te l'hanno mai detto?
1: Sì, ma tu pensa che anche questa mattina, siccome la domenica vado a messa tutte le domeniche e tante volte mi coinvolgono anche a leggere le letture, una signora mi ha fermato subito dopo la messa e mi ha detto: ma sa che lei ha proprio una bella voce, ma non è che ha lavorato forse in qualche studio radiofonico da qualche parte? E ho detto sì.
0: Hai mai pensato di fare lo speaker? Te l'hanno mai detto questa
1: cosa?
0: Hai
1: mai pensato di fare lo speaker? E infatti ho detto sì, è proprio la mia professione, una delle mie professioni, perché tra l'altro non ho fatto solo lo speaker e non faccio solo lo speaker, ma anche altre attività collegate.
0: Poi, ci mancherebbe. Tra l'altro, noi abbiamo avuto ospite tua sorella Anna Maria Amico, quindi lo scorso mese, sì, con il suo Geppinè, sì, meravigliosa, e ha ricevuto migliaia di messaggi che io poi ho avuto modo di condividerle. Con te parleremo del tuo progetto di, lo possiamo dire, Radio Harmony. Harmony Mundi, però.
1: Harmonia Mundi.
0: Caso, ecco, questa iniziativa editoriale discografica, ma fondata veramente da te, ovviamente, poi ce ne parlerai, del progetto che propone con ponte tra la radiofonia, posso dirlo, quella tradizionale e digitale, però con l'obiettivo qualcosa di etico, parlacene un po'.
1: Sì, assolutamente, l'idea è nata tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025, dopo che ho assistito ad un forum, un programma praticamente online che parlava di intelligenza artificiale, in cui si ventilava la possibilità di creare la musica con l'intelligenza artificiale.
0: Lo posso dire che non ci facciamo i jingle, questa cosa con i collaboratori? Sì. Dai, che sei ok.
1: Certo, anche noi in effetti abbiamo fatto alcuni jingles proprio con l'intelligenza artificiale, però l'idea era nata per coinvolgere innanzitutto degli artisti in carne ed ossa, cominciare sì con l'intelligenza artificiale, ma poi coinvolgere artisti e gruppi musicali, cantanti o gruppi musicali in carne ed ossa, che potessero interpretare queste canzoni che noi diciamo etiche. Che cosa significa etica? Che cosa si può, come si può definire la musica etica? In definitiva potrebbe essere una scelta di tipo estetico, un atto di amore, di responsabilità verso l'ascoltatore, il mondo, come una risposta consapevole, per esempio, alle tante sfide contemporanee, un mezzo per ricollegare l'arte dei bisogni dell'anima alle aspirazioni che l'umanità ha. E quindi non sono dei generi prestabiliti, sono dei generi che spaziano in più.
0: Che poi ascolteremo noi tra poco, durante la nostra chiacchierata. Ecco.
1: Esatto, non so, per esempio c'è il pop, il folk, la musica spirituale, la musica olistica.
0: Tu hai parlato, scusami se ti interrompo, perché mi ha incuriosito molto, della forma etica, però nel documento della tua, ovviamente, che mi hai fornito, ecco, della tua cronostoria, la volgarità del mercato discografico. Ce la spieghi?
1: Sì, ma infatti è anche il motivo base, è proprio quello. La musica oggi spesso riflette dei disordini, delle divisioni. Ecco, noi di Harmonia Mundi abbiamo risposto con questo progetto proprio per cercare di ricreare innanzitutto una melodia, no? Ecco, le canzoni etiche di Agonia Mundi cercano di recuperare quello che è andato perso in questi anni. Tu che fai radio lo sai, adesso la musica è basata su un genere quasi predominante che è la musica rap trap.
0: Sì, la trap, ma quella ormai è, fa parte del mercato, possiamo dirlo in maniera spropositata.
1: Possiamo
0: anche
1: dirlo, anche se però ti confiderò una notizia che ho detto già in altre interviste e che magari potrà stupire anche gli ascoltatori. E molti anni fa avevo intervistato Ritchie Blackmore, il chitarrista di Purple.
0: Sì, sì.
1: Lui gli avevo fatto una domanda a bruciapelo, era appena arrivata, aveva cominciato ad imperversare il genere della musica rap anche nei mercati europei, oltre che internazionali, europei e italiani. Io gli ho chiesto: ma senti Ritchie, secondo te la musica rap avrà futuro oppure sarà un fuoco di paglia? E lui mi disse: no, secondo me non avrà nessun futuro, sarà destinata a finire. Ecco, vedi Simone, sì. Anche i grandi sbagliano, anche i grandi sbagliano.
0: Guarda, tutti possiamo sbagliare, Io sono qui per imparare, tu lo sai, come editore, io sono qui per imparare, e perché poi lo voglio dire, tu con la tua Harmony, lo possiamo dire perché tanto siamo in syndication, sei uno di quegli editori che trasmettete every day Due Moschettieri la mattina, quindi insomma, io sono qua per imparare da ognuno di voi.
1: Sì, sì, grazie.
0: La cosa che mi ha incuriosito, dimmi, certo, questo sì, io la cosa che mi incuriosisce, perché io ho orecchio musicale, come tanti altri, perché sicuramente anche tu, la questione dell'utilizzo dell'accordatura, però questa me la devi spiegare perché io sono ignorante come le zappe a livello tecnico, delle 432 e 528 Hz, cioè finalizzata a che cosa?
1: Allora, sono finalizzate queste frequenze alla musica cosiddetta del benessere, della guarigione interiore, fisica, della rigenerazione cellulare, alcuni dicono, ecco, sono cose che non so se sono state provate a livello scientifico, però si dice che la musica accordata a quelle frequenze, 432 e 528 Hz, diano delle forme di rilassamento che siano particolarmente adatte, per esempio quando si deve studiare oppure per conciliare il sonno. Ecco, noi la sera, ogni sera esattamente alle 23 su Radio Harmonia Mundi, proponiamo un paio d'ore di questo genere musicale con canzoni con dei testi che possono essere in italiano o in inglese, ma la maggior parte sono melodie strumentali, pezzi strumentali oppure orchestrali molto rilassanti, che danno la possibilità, ecco, ad un orario come quello
0: sicuramente di rilassarsi,
1: per rilassarsi e conciliare il sonno che poi potrà venire.
0: A me piace molto, io quando ti ho presentato Harmony è l'armonia, Harmony amore, viene pensato magari anche un po' ad Harmony delle vecchie, io non ne ho sentito parlare dalle mie amiche, anche delle serie, no, di quei romanzi. L'armonia si sposa con l'armonia, Harmonia Mundi, Harmony è comunque un'armonia dell'amore, quindi.
1: Sì, sì, Harmonia Mundi, armonia dell'amore, si può intendere anche in questo senso, perché poi noi è questo che facciamo, no? Cerchiamo di lanciare dei messaggi per riunire tutto il popolo radiofonico, ma non solo, in questa comunità, se così la possiamo chiamare, che condivide anche i nostri valori, che sono principalmente no alla guerra, sì alla pace, no a qualsiasi genere di violenza, violenze sui bambini, sulle donne, insomma la cronaca è piena di brutte
0: veramente
1: notizie.
0: Troppo.
1: Ecco, noi cerchiamo con la musica di, come dire, di ristabilire un po' di positività. Ecco,
0: che ce n'è veramente tanto bisogno, comunque Beppe. Allora, guarda, noi continueremo a rimanere con te, se ti farà piacere. Tra poco mi incuriosisce il progetto del latino antico, questa cosa, perché io ho un amico che è un assistente, tra l'altro, perché io sono una persona disabile, che fa parte comunque sia di coloro che sono nati in Italia, nel Molise, ma delle minoranze culturali albanese. Ecco, e quindi loro parlano ad esempio l'albanese antico. Questa cosa a livello musicale del latino antico mi incuriosisce. Tra poco ne parliamo, se ti fa piacere, per favore.
1: Assolutamente, io Perfetto. Sono disponibilissimo.
0: Ecco, grazie.

0: Beppe Armonia Mundi e il latino antico. Allora, ben trovato. Ci spieghi per favore questa realizzazione che appunto va poi a snocciolarsi a livello musicale?
1: Allora, io fondamentalmente credo di essere un visionario, ma lo dico in senso positivo, nel senso che già altri, durante alcune interviste che avevo fatto qualche anno fa e anche recentemente, hanno detto secondo me tu hai anticipato un po' i tempi in parecchie tue iniziative nel corso degli oltre 40 anni in cui sono nel settore radiofonico, e in qualche modo sì, può essere vero. Allora, questa capacità di visione, di vedere, di capire delle cose, poi metterle in pratica, è una caratteristica che mi contraddistingue in un certo modo. E così all'improvviso, sono dei flash che vengono in mente, che ti illuminano, non so neanche come chiamarli, sono una sorta di intuizione, di illuminazione. Ho detto, ma perché non fare, non recuperare la lingua latina antica, quella, la famosa lingua che noi boomer
0: studiavamo. Vabbè, anche io sono boomer, io non ci ho capito niente con questa cosa, io sono del 78, sono boomer pur io, come si dice a Roma.
1: Sì, anche io sono boomer. Okay. Credo di sì, dovresti essere uno, sì. Perché poi subito dopo ci sono i millennial, ma credo che siano dagli anni 80 in poi.
0: Perché poi c'è la generazione Z, Alfa, scusami.
1: Esatto. No, assolutamente Simone, figurati. E dicevo, ho avuto questa intuizione di recuperare una lingua antica come il latino per riproporla nella musica moderna, quindi scrivere dei testi in latino antico, nella lingua latina classica, quella che sono quella scritta anche nei breviari di preghiera, e riproporla per degli arrangiamenti di musica moderna con dei generi innovativi, naturalmente musica futuristica, elettronica, pop, K-pop, insomma tutto il genere di tutti i generi più moderni riproposti in lingua latina antica. Ti dirò che ci sono state riscontri positivi da parte degli ascoltatori. Ho detto, ma che originale, proprio una cosa molto originale.
0: Ma poi il K-pop, la bellezza di Spotify, Amazon Prime Music, YouTube Music, è bello anche di scoprire i generi musicali della classica musica in affitto, perché comunque prima compravi CD, adesso ovviamente la musica l'affitti, no? E quindi anche il K-pop, certo. Se non fosse per queste piattaforme non le conosceremmo, però, e almeno io parlo per me, ovviamente, insomma. Ecco.
1: Sì, certo, è vero.
0: La questione appunto della digitalizzazione della musica in affitto, la cosa che mi ha colpito molto, perché io vi seguo, poi ti farò una domanda personale, stai tranquillo, non eccessivamente personale, però prima la prossima, cioè questa, la cosa che mi ha colpito, perché vi seguo appunto nei vostri canali, la raccolta mensile tematica dei brani migliori che voi pubblicate, cioè le compilation voi le fate mensili, generalmente, che ne so, l'artista fa uscire ogni 6 mesi, poi c'è la preparazione del singolo e quindi dell'album. La scelta del mensile, come mai?
1: Perché il repertorio è talmente vasto e le canzoni sono talmente belle, lasciamelo dire Simone, lasciamelo dire che sono veramente belle. Io ho molti ascoltatori che mi dicono, ma sai che io ho scelto questa radio proprio perché trovo che ci siano, sia dal punto di vista dei testi che delle melodie, delle canzoni veramente bellissime. Allora, mi hanno detto, ascoltando un'intera giornata Radio Armonia Mundi, io di canzoni che non mi piacciono ne troverò 3 o 4.
0: E non è facile, tutto il resto, tra l'altro, però, non è facile per niente.
1: Quindi questo ci ha invogliato a selezionare quelle canzoni che naturalmente sono più gettonate da parte degli ascoltatori e poi riproporle tramite le piattaforme digitali di musica come Spotify, Amazon Music, Apple Music, e proporle in compilation mensili. E infatti ne sono uscite 12 e la 13ª dovrebbe uscire a giorni.
0: Ma voi avete centinaia di canzoni sui 100.000 canzoni? Cioè, mi sembra di ricordare, no. Cioè, fammi capire.
1: No,
0: è una battuta che volevo essere una domanda. Voglio dire, le canzoni sono veramente aiosa, no? Su 100.000 canzoni, per dire, sono tante,
1: sì,
0: però.
1: Sono migliaia, migliaia di canzoni sicuramente, e ce ne sono tante. Ti dirò che ce ne sono così tante che talvolta abbiamo anche difficoltà a scegliere quali sono le più belle. Dice, ma cosa, non lo so, ci si confronta tra di noi, dice, ma forse è meglio mettere questo, poi mettiamo quell'altra. Tanti dei miei collaboratori poi dicono, ma vabbè, lascia perdere, eventualmente questa poi la mettiamo in una prossima
0: Che non è
1: compilation.
0: manco facile, tra
1: Cavolo.
0: l'altro, sceglierle. Ripeto, per la selezione, perché comunque in media
1: Assolutamente.
0: ogni 6 mesi, cioè nei 6 mesi sono state prodotte, comunque ho letto un articolo che ti riguarda, le famose 100.000 canzoni, ne producete tantissime. E quindi tu, tra l'altro, leggendo il tuo editoriale, l'apertura della collaborazione umane, perché poi hai parlato di intelligenza artificiale, no? Il prodotto sicuramente ha incontrato un silenzio, però tu lo hai definito assordante da parte dei musicisti tradizionali,
1: Sì,
0: ossia.
1: perché questo in realtà me l'aveva già anticipato un artista che probabilmente tu conosci, Ronnie Jones, con il quale io ho lavorato parecchio nel corso di questi anni. Lui è ancora adesso un famoso disc jockey, ha lavorato con la Rai, con Canale 5, ha fatto Popcorn, non so se ricordi quelle
0: Popcorn me lo
1: trasmissioni di
0: ricordo,
1: anni
0: sì, me
1: fa.
0: lo ricordo, ero piccolo però me lo ricordo, sì.
1: Tra i presentatori di Popcorn c'era anche Ronnie Jones, poi ha fatto Buona Domenica con Maurizio Costanzo, ha fatto tanti dischi, tra cui Video Games, alcuni con Claudia Barry, e una versione straordinaria secondo me di The Captain of Heart, il pezzo dei Double degli anni 80, non so se ricordi anche quello, 87 dovrebbe
0: 87
1: essere.
0: forse era, sì, ok, sì.
1: E con lui abbiamo fatto un paio di dischi negli anni 80, di disco dance, new wave, genere un po' alla Simple Minds, che sono stati discretamente sul mercato. E lui chiaramente l'ho coinvolto un po' nel progetto, chiedendogli anche che cosa ne pensasse. Mi ha detto: beh, le canzoni sono veramente notevoli. In particolare, gli avevo fatto sentire una delle prime che si chiamava Live in Peace, una canzone per la pace, un inno alla pace, e lo vedo molto bella, però il mio dubbio è: ma a chi potrà interessare un genere così? Ma sai, io come visionario sono anche un po' incosciente, no? Non è che mi scoraggio, non è che questo mi ha fatto desistere da perseguire il progetto. Ho detto: ma io continuo, e perché no? È un progetto positivo, una cosa che voglio proporre. In un certo modo, perché non andare avanti? E infatti è oltre un anno che stiamo andando avanti, è dall'inizio del 2025, gennaio 2025, siamo già ad aprile 2026, quindi insomma un anno e qualche mese che la produzione di Armonia Mundi, che poi viene riproposta anche attraverso la nostra radio consociata, Radio Armonia Mundi, continua con grande
0: Me
1: soddisfazione.
0: l'hai tolto di bocca, grande successo. Tra poco mi piacerebbe parlare dell'ecosistema radiofonico, di quello di cui tu ovviamente fai parte, artistico, web e le varie creazioni, no? Delle varie identità radiofoniche, virtuali, perché ora la radio si ascolta, ma è web, e vabbè, c'è il DAB, FM, però il web ha veramente sdoganato. Ma la domanda con la quale però io ti sorprenderò, forse te la anticipo. Sì, tu hai un po' accennato la domenica, tutte le domeniche vado a messa. Io questa cosa non la sapevo. Io e te non abbiamo mai parlato a livello personale. Tra poco ti
1: No.
0: chiederò, se posso, quanto influisce quindi la tua fede, e ma lo si sente, potrebbe essere scontato, ma no, come domanda, la tua fede, il tuo credo anche a livello artistico. Andiamo avanti con i prossimi pezzi musicali e poi ne parliamo, se ti fa piacere, Beppe.
1: Sì, assolutamente,
0: Quanta
1: certo.
0: emozione. In questo appuntamento, se mai ce ne fosse bisogno, grazie Beppe. Ci prendiamo la nostra seconda e ultima pausa, fermi lì.

0: prima di affrontare il discorso, e Beppe, grazie per essere con noi in questa finale di stagione 2025-2026 di Tempo Zero Gold, dove la musica loro in bocca, noi abbiamo questo hashtag, la vita loro in bocca, perché le grandi sonorità artistiche che contraddistinguono il programma tra le varie emozioni della vita, proprio le emozioni della vita, di cui parleremo tra poco a livello artistico, radiofonico e gli ecosistemi radiofonici di cui tu fai parte a livello web. Ma appunto, prima di ascoltare il pezzo musicale, quanto la tua fede e il tuo credo a questo punto influiscono a livello artistico?
1: Per il progetto Armonia Mundi molto, in effetti, perché tutto si riconduce a voler fare qualcosa di positivo nell'ottica di contribuire a creare un mondo migliore. È un po' quello anche il motto di Armonia Mundi, no? Di essere più coesi e non così divisi, perché stiamo vivendo in un mondo in cui l'individualismo impera, no? Ecco, c'è poca coesione, poca capacità di collaborazione tra persone, e c'è molta invidia, ci sono brutti sentimenti, no? Lo vediamo tutti i giorni, ne siamo testimoni. Ecco, quindi forse è chiaro che con un progetto come Armonia Mundi non si può cambiare il mondo, ma si può cominciare a cambiarlo.
0: Sono le gocce nel mare, quindi, sono le gocce che fanno il mare, secondo me.
1: Esatto,
0: quindi,
1: con l'impegno di tutti. Tu pensa che, ecco, mi viene in mente, visto che tu hai parlato di gocce del mare, di una bellissima frase detta da Madre Teresa, la quale diceva: tutto il bene che facciamo è come una goccia nel mare, ma se non lo facciamo, questa goccia andrà persa per sempre.
0: Eh già, esatto. E questa è la tua forza e anche la tua ricchezza. Quando ci siamo sentiti, al di là dell'intervista con tua sorella, e questo lo si vede quando le persone hanno comunque un'interiorità. Adesso parliamo di cristianità, di fede cattolica, ma in realtà quando noi siamo, secondo me, essendo esseri umani, abbiamo tutti comunque l'occhio rivolto verso l'alto. Non è che possiamo pensare che no, sia tutto finito lì, fine a noi stessi, ma in realtà si sente la tua profondità, tant'è che nelle tue trasmissioni, comunque con Radio Armonia Mundi, di cui tu ci hai parlato, hai avuto comunque grandi ospiti, come ad esempio il Cardinal Todini, mi sembra di ricordare, quindi non è proprio fine a se stesso per niente, ci parlacene.
1: Sì, diciamo che, ecco, questi grandi personaggi li avevo intervistati per altre emittenti radiofoniche. Credo di avertene parlato, io sono ormai più di 40 anni che mi occupo
0: di radiofonia. Sì, hai parlato anche di Rai in una nota vocale, ma lì ne parleremo dopo magari. Certo.
1: Ho fondato, sono uno dei pionieri, per così dire, delle prime radio libere negli anni 70, e nel 1980 ho fondato la mia prima radio, che si chiamava Radio Luna International, a Trento, insieme a mio fratello. Ecco, per questa radio, ad un certo momento ho cominciato a proporre degli speciali, delle trasmissioni che coinvolgessero anche alcuni personaggi noti, conosciuti, sia del mondo artistico che del mondo culturale, anche religioso e spirituale. Tra questi, sì, c'era Cardinal Tonini, Monsignor Corrado Balducci, anche il famoso esorcista, forse il più grande e più famoso esorcista del mondo, padre Gabriele Amort.
0: Mamma mia, sì. Ok, lo conosco, nel senso ho seguito le sue gesta, diciamo, a livello di carta stampata.
1: Sì, e con lui l'ho incontrato diverse volte per delle interviste sui temi della fede e soprattutto per l'argomento principe che lui trattava, quello della la demonologia, si trattava di esorcismi. E poi da queste interviste ne è anche nato un libro che nel 2023 è uscito per la Reverdito Edizioni, e mi fa piacere perché ha vinto anche un premio, il premio speciale della giuria nel concorso internazionale letterario Montefiore.
0: Quindi voglio dire, la tua fede o comunque il tuo essere lo riesci a rispecchiare anche a livello artistico, e non è scontato, cioè magari non è neanche facile portarlo nel mondo. Il nostro credo, il nostro vivere o le nostre convinzioni, posso chiamarle così, non è facile comunque.
1: Sì, non è facile, soprattutto se si parla di fede, di spiritualità, perché sono dei sentimenti molto personali, però noi, lo dice anche il Vangelo, siamo tenuti a testimoniare la nostra fede. Perché no? Perché se, diceva Vittorio Messori, un famoso giornalista cattolico, tra l'altro scomparso recentemente, citando uno scrittore francese, se noi abbiamo la possibilità di coinvolgere i nostri amici, i nostri familiari in una verità più alta, perché non lo dobbiamo fare?
0: Beh, capisci qui? Sì, sì, certo, ma questo è teoricamente sì, ripeto, però non è semplice, secondo me, avere anche la fermezza, ma soprattutto la costanza, perché tu, Beppe, ce l'hai la costanza sotto questo punto, cioè, sono 40 anni, voglio dire, ecco.
1: Sì, sì, sì, in effetti è vero, sì, non mi scoraggio molto facilmente, non mi faccio battere dai primi ostacoli. Vado avanti per la mia strada e cerco di proporre le mie convinzioni, così per come sono, sì, assolutamente.
0: Ed è questa la forza, secondo me, per la sostenibilità, di cui tu poi, tra l'altro, sei un pioniere, la sostenibilità e la partecipazione del progetto indipendente, di cui tu fai capo, la realtà Onyx Record, quindi
1: sì,
0: anche...
1: Sì, sì, che è una praticamente... una sorta di etichetta che produce le canzoni di Armonia Mundi e poi le mette online attraverso i canali, le piattaforme digitali che conosciamo, che sono Spotify e poi Amazon Music e le altre che abbiamo già citato. Scusa, ma c'ho una...
0: Tranquillo, è il bello della diretta e un attimino ci sta. Sai le volte che capita anche a me al mattino? Sì, tranquillo, non è un problema. Perché poi è aperta, accettate ovviamente le collaborazioni volontarie, no? Restando aperte a livello proprio professionale, che desiderano le collaborazioni pro bono, se non ricordo male, sì, per sì, promuovere sì, i valori di pace, no? Quindi a questo punto.
1: Sì, sì. Noi siamo aperti alle collaborazioni, alcune le abbiamo fatte, alcuni artisti hanno cantato, hanno proposto alcuni nostri pezzi che sono naturalmente anche in onda su Radio Armonia Mundi, e chiunque lo voglia fare. Adesso per esempio abbiamo un bel progetto con un cantante, non posso anticiparti nulla perché non è ancora...
0: Vabbè, però torni a trovarci la prossima stagione a sto punto, scusa
1: sì.
0: Voglio dire, abbi pazienza.
1: Con un cantante che ha partecipato ad un talent famoso, insomma, cercheremo di coinvolgerlo con la colonna sonora di quella che probabilmente sarà una serie TV o un film.
0: Ma insomma,
1: è ancora prematuro.
0: Senti, però è una promessa, te la posso strappare, voglio dire, però tu vieni a dircelo, non oso dire per primi, però insomma tra i primi sì, si può fare sta cosa, come dicono a Roma,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: ora arriva l'estate, quindi poi come funziona? Anzi, ce lo dici tra poco dopo il prossimo pezzo musicale, dove se posso mi piacerebbe anche approfondire quella nota vocale di poco fa, la Rai, no, non per altro, sono un po' curioso della tua vita artistica, come i nostri ascoltatori, se sei d'accordo.
1: Volentieri, sì.
0: Bene,
1: sì, certo, Simone.
0: Ecco, mi fa piacere, perché prima di salutarci così approfondiamo anche questo aspetto.
2: Ascolta, il bullismo non è forza, è paura travestita. Ogni parola, ogni risata sul dolore degli altri lascia un segno. L'amore non è il problema. Essere diversi non è il problema. Il problema è scegliere di ferire quando potresti capire. Nessuno dovrebbe vergognarsi di amare, di essere, di esistere. Non a scuola, non da nessuna parte. Se hai ferito qualcuno, puoi fermarti. Se sei stato ferito, non sei solo.
3: Il bullismo non è uno scherzo, non è forza, non è superiorità, è solitudine che si traveste da potere. Questa canzone racconta una storia d'amore fragile e potente, spezzata non dal destino ma dall'intolleranza. È il racconto di tanti ragazzi che ogni giorno pagano il prezzo di essere semplicemente se stessi, ma è anche un messaggio di resistenza, perché l'amore, quello vero, lascia un segno che nessuna crudeltà può cancellare. Non è solo musica, è una presa di posizione, è un invito a scegliere. Se stai soffrendo, non sei solo. Se stai ferendo, puoi fermarti. Scegli da che parte stare.
4: Ci siamo.

0: È con noi Beppe Amico e di cui abbiamo e stiamo scoprendo, se mai ce ne fosse bisogno, ecco, la sua profondità, ma soprattutto la sua caratteristica che è la fede a livello cattolico. Possiamo, perché non, noi non siamo una radio in syndication, non siamo una radio prettamente cattolica, assolutamente liberi, quindi comunque sia a livello di fede, ecco, può essere cattolica, cristiana, praticante, induista, buddista. In realtà qui si parla però di attività artistiche. Prima di arrivare alla RAI, tu hai parlato, Beppe, di aver fondato una emittente negli anni 70 con tuo fratello. Io sono una persona con disabilità visive. Ho subito 20 operazioni per occhio. Io la radio l'ho veramente e anche tuttora assorbita. Ho sempre sognato di fare questo mestiere, di tenere compagnia a modo mio agli ascoltatori. E le radio locali, le radio regionali erano veramente un po' quelle che però non sono ora. Ora non si offendano gli editori, eh. Molte non lo sono, anche web, perché poi magari ci si lascia trascinare, ma forse è anche giusto così, non lo so. A livello commerciale, possiamo dirlo, le vecchie radio libere, quelle che tu hai fondato, me le ricordi un po', che le ho vissute tantissimo durante le mie convalescenze.
1: Sì, ma dunque io ho iniziato nel 1976 esattamente, quindi quest'anno da pochi mesi, a febbraio, ho festeggiato i miei 50 anni di radio e di carriera
0: Auguri, ecco.
1: radiofonica, grazie, sia come fondatore, quindi fondatore editore, sia come speaker radiofonico. E speaker radio televisivo, che in effetti poi ho fatto anche della televisione, e ho cominciato con una radio politica, si chiamava Radio Trento Alternativa, per poi passare ad una radio diciamo generalista, in cui si mettevano tutti i generi musicali e si ascoltavano tutti i generi di musica, che si chiamava Radio Nettuno. Dopodiché un piccolo break per il servizio militare, e dopo il servizio militare, insieme a mio fratello, abbiamo pensato: ma perché non realizziamo noi una radio privata, nostra, che sia farina del nostro sacco? E così l'abbiamo creata.
0: Il problema
1: È
0: poi sono
1: stato.
0: stati sempre i costi, penso però. Cioè, quando poi
1: Ma.
0: arrivarono i network, io mi ricordo, senza fare nomi, ma sono rimasto malissimo, guarda, lo voglio dire. Era nella metà degli anni 90, quando molte radio locali, noi avevamo Radio Libera Chianciano, Radio Spot International. Io sono al confine non della realtà, ma tra l'Umbria e la Toscana. Vivo in Umbria, ma a un paio di chilometri c'è la Toscana. E c'erano queste due radio, io asco le ascoltavo, erano veramente carine. Un pomeriggio mio padre mi venne a prendere in auto, su quella frequenza c'era un network. E io dissi: ma che fine hanno fatto i miei amici? Questo, perché, ma dalla sera alla mattina era un'infrasettimanale. Anzi, ti dirò, probabilmente poteva essere stato un lunedì, un inizio settimana. Non c'erano più, sparite loro due, quelle due, e altre quattro, appannaggio ovviamente, perché è così, perché il mercato è questo, dei network che arrivavano ormai a spopolare tutta l'Italia, e sarà stato 94-95. Le radio libere, quindi da quel momento in poi, non sono quasi più esistite, Beppe, però.
1: Sì, in effetti è stato così. Diciamo che sono state soppiantate dai network anche in Trentino, dove lavoravo io. Un po' alla volta sono sparite le radio locali, per dare spazio anche noi stessi con le frequenze di Radio Luna International. Le abbiamo date in affitto, per così dire, tra virgolette, a dei network radiofonici come prima Italia Vera, poi Station One, che è la radio che ha lanciato disc jockey e
0: Sì, ma
1: speaker
0: ci
1: come
0: siamo,
1: musica.
0: sono in syndication con noi adesso, perché loro sono con noi, cioè ci sono, ancora,
1: E poi
0: assolutamente, ecco, sì.
1: anche Marco Mazzoli, Platinette, non
0: Sì,
1: so,
0: e
1: sono tutti
0: da lì partono da lì,
1: personaggi che
0: certo.
1: conoscerai
0: Sì. Eh sì, no,
1: sicuramente.
0: appunto, è per dire, certo.
1: Quindi in effetti sì, le radio private sono venute un po' a scomparire, adesso le realtà regionali o locali
0: Sono sul
1: sono
0: web.
1: veramente poche,
0: No, ma
1: sono
0: comunque sul
1: poche.
0: web.
1: In FM sono
0: No,
1: poche,
0: in
1: poi
0: FM sì, beh sì, effettivamente sì.
1: tante sono via web,
0: Lo possiamo
1: indubbiamente,
0: dire,
1: anche.
0: perché noi siamo in syndication in questo momento e gli editori lo sanno senza fare nomi. Però io mi sono ritrovato durante l'arco della mia carriera radiofonica nel gruppo in blu. Perché comunque la CEE poi ha assorbito molte delle radio interregionali che non erano più locali, ma ciao editori, mi viene in mente Consuelo che ci sta ascoltando, mi viene in mente lei ma senza dire l'emittente, perché poi come il polo, voglio dire, no, quello che tu hai nominato di Mazzoli è diventato polo Mediaset, poi però ancora prima questo gruppo in blu ha un po', posso dire, salvato, recuperato le Superstation?
1: Beh, se vogliamo dirlo, sì, perché no? Possiamo dirlo, perché è stato creato un circuito di radio che aderissero a quel tipo di proposta musicale, sì, sì, assolutamente. Un po' come era successo a noi all'inizio, nel 1980, quando avevamo fondato Radio Luna. Le prime trasmissioni della nostra emittente erano delle proposte in syndication del circuito Radio Luna di Roma, ecco, che ci mandava.
0: La syndication quindi è sempre esistita, nessuno si è inventato nulla, sì, sì, in questo caso. Ecco.
1: Certo. Loro ci mandavano dei nastri settimanalmente che noi andavamo a ritirare alla stazione dei treni.
0: Dai, meraviglia, e ti farei parlare per ore.
1: Programmavamo, sì, in alcune ore della giornata, mi ricordo Simonetta Zauri, Francesco, sì, Acampo, sì, tutti, sì, sì, che, sì, poi, sì, hanno lavorato con la Rai, gente, Daniela De Polini, il
0: chi c'è? Joel, ce l'abbiamo, Pana, la De Polini con la sua classifica, tra l'altro, aperta e chiusa, esatto, parentesi, c'è, certo,
1: e poi Joel Campana, che ha lavorato con Radio Peter Flowers, e insomma tutti questi grandi nomi della radiofonia italiana sono passati da Radio Luna e noi siamo, come dire, onorati di averli ospitati sulle nostre frequenze.
0: E tu, Beppe, con la Rai, prima di salutarti, quella famosa nota vocale, mi hai accennato un po' la Rai, la tua esperienza quindi qual è stata?
1: Dunque, io ho vinto un concorso regionale in cui le sedi regionali chiedevano di partecipare, alcuni speaker chiedevano di partecipare a delle selezioni per poi essere mandati a Roma a fare un concorso con Rai Stereo 1, che nel 1983 aveva cominciato le sue trasmissioni in stereofonia. E io ho vinto il concorso della sede regionale del Trentino Alto Adige, hanno mandato me e ho rappresentato la mia regione a Roma, nei mitici, storici studi di Via Asiago 10, e ho avuto il privilegio e l'onore di andare al microfono con speaker, i famosi speaker della trasmissione Supersonic,
0: sì,
1: la,
0: certo,
1: grande trasmissione dei giovani, sì, Gigi Marziali, Paolo, sì, Tessa.
0: Questi io li ho trovati in podcast, ovviamente, per cultura personale, ovviamente.
1: Sì, sì, sì. E quindi, sai, belle esperienze che mi sono state anche invidiate in qualche modo da dei disgiochi.
0: Perché
1: anche
0: c'è
1: molto
0: un po' di invidia, effettivamente, purtroppo. Non sei il primo a lasciarla trapelare, anche in altre, sì, interviste, sì, con, sì, i tuoi colleghi. Sta cosa dell'invidia un po', come dire, aleggia. Peccato però, perché io, prima di salutarti...
1: In questo caso in questo caso è un'invidia bonaria.
0: Allora mi rimangio tutto. Sì. Vabbè, ok.
1: Sì.
0: No, allora mi rimangio
1: tutto. Tu almeno hai avuto il privilegio di varcare la soglia degli studi di Via Asiago 10 a Roma, invece noi no. Ecco,
0: invidia. Sotto questo punto... ci sta, perfetto. No, perché per dirti, io molti, quando ho iniziato io non conoscevo ancora, non c'era WhatsApp, non conoscevo un Mario Loreti, una Marina Costa, persone che, ad esempio, Mario Loreti è un ragazzo non vedente, una voce italiana, anche di Amazon, tanto per dire, o comunque delle pubblicità italiane, piuttosto che altre, Netflix e quant'altro. Prima di conoscere loro, ho iniziato questo percorso, è arrivata la famosa syndication di cui abbiamo parlato. Quando ho conosciuto, grazie a Domenico Mancusi, che è un ragazzo non vedente che non c'è più, ho conosciuto altri ragazzi come me, non vedenti in quel caso, che amavano fare questo mestiere, o comunque nel loro tempo libero, e io spalmavo nelle emittenti di mia conoscenza le loro demo, e loro rimanevano un po' così, mi dicevano: bello, grazie, ma dico, a me non togliete nulla. Cioè, ma più siamo a fare questo mestiere che ci piace, meglio è. Cioè, questo è il mio punto di vista, voglio dire, no?
1: Certo, assolutamente, ma noi non dobbiamo essere in concorrenza. Ma io ti dico che poi tra disc jockey e tra speakers radiofonici, io direi meglio conduttori radiofonici, perché speaker sa molto.
0: Sì, sì.
1: di spot radio. Invece conduttori radiofonici è una terminologia più appropriata, secondo me. Ci sono delle collaborazioni, io collaboro tuttora con degli speaker anche molto noti, per esempio, vedi, magari ti dico una chicca in anteprima, verrà pubblicato, credo in autunno a questo punto, un manuale che si chiama La voce in onda e che insegna agli speaker di nuova generazione a fare il mestiere di speaker radiofonico, bello, o di annunciatore, bello, o di conduttore radio televisivo. E in questo libro ho coinvolto molti degli speaker e dei conduttori radio televisivi famosi degli anni 70-80, tra cui te ne dico alcuni: Federico L'Olandese Volante.
0: Sì, meraviglia. Ma lui lavora ancora? Scusami, nel frattempo, lui c'è ancora giù? Ah, no, lo possiamo dire. Norma, vai, vabbè, dai, ciao.
1: Vive all'estero, però fa una trasmissione ancora
0: in Italia.
1: Radio.
0: Esatto, ok.
1: Via web, sai, si collegano via web, lui è all'estero e ogni tanto viene anche in Italia, era presente anche alla fiera recente delle radio.
0: Guarda, delle radio, se tu lo conosci, ma porta per favore, guarda, te lo dico, L'Olandese Volante, ci sono cresciuto su quell'emittente lì, che non possiamo fare i nomi di tutto, portiamolo in tempo zero, magari, se ti fa piacere, insieme a te. Valutalo,
1: provo questa a sentirlo. Oltre a lui c'è anche Ronnie Jones, di cui ti ho parlato prima, poi Mauro Micheloni, che è un famoso conduttore televisivo che ha fatto Disco Ring negli anni 80 e poi altre trasmissioni di successo anche con Licia Colò, e poi ci sono altri famosi nomi come per esempio Betty Miranda, che faceva parte del Band of Jocks.
0: Mi stai dicendo la creme della creme, voglio dire.
1: Ecco, e poi per esempio Franco Lazza di Radio Peter Flowers, e chi ancora? Francesco Acampora, Daniela De Bolini,
0: meravigliosa anche lei.
1: Questo manuale, insomma, uscirà ottobre.
0: Guarda, io ti dico una cosa prima di salutarti, Beppe, così almeno mi spalmo bene. Presentiamola questa cosa in tempo zero, quando vorrai. Hai detto l'autunno, quindi andremo 2026-27 la stagione. Io, come si dice in questi casi, ma io mi piacerebbe veramente, me lo posso annotare, lo possiamo dire agli ascoltatori. Non era preparata, non era preparata, Beppe, questo, ok.
1: Assolutamente, lo confermo, non era preparata e te lo dico già da adesso, confermo la mia partecipazione, se vuoi facciamo un'altra intervista e ti parlo di questo libro.
0: Assolutamente sì, e se mi porti anche L'Olandese con te, facciamo veramente l'unplane, va bene? Così vediamo.
1: Tu riesci a collegarti contemporaneamente sia con me che con lui?
0: Si fa, certo.
1: Perfetto, allora provo a chiederlo a Federico e dopo vediamo che cosa
0: apriremo la stagione 2026-2027 col botto. Io sono già emozionato, perché io sono così,
1: ricorderemo con Federico quelle volte che ci trovavamo a Trento alla discoteca storica, discoteca Waikiki, a fare le serate. Poi era venuto anche da noi a Radio Luna International per un'intervista, e insomma poi ci siamo persi di vista, ma sai com'è.
0: Con
1: la rete poi è più facile
0: sentirti.
1: L'ho sentito recentemente proprio per questa cosa, per farmi lasciare la sua testimonianza in occasione dell'uscita di questo libro, che è dedicato agli aspiranti e conduttori radiofonici di domani.
0: Che bello, meraviglia. Allora, Beppe, ci salutiamo così, veramente, perché io la prima cosa che ho detto a Beppe, ma io dico a tutti, a Luisella Berrino, a Sabrina Ganzer, prima di tutto io non mi preparo nulla, quindi come la va, è il bello della diretta, è bello.
1: Ti dirò che un dirigente Rai mi dice a me: caro Beppe, mi piaci una cifra. Ma perché? Gli ho detto: è perché sei un animale da diretta.
0: Ecco, perfetto. Sai che è bella questa cosa? Al di là della mia caratteristica visiva, io non mi faccio manco la playlist. Questo ora ve lo svelo, amici radioascoltatori, perché sono gli ascoltatori, ad esempio, in gold, mandando i messaggi. Io vado a random così. I registi, no, ormai sono 15 anni, cercano di starmi dietro, ma non è facile, perché io faccio quello così. Allora me la sento. Bene, allora,
1: devo
0: Beppe,
1: fatto i miei complimenti, perché sei molto bravo. Insomma, vedo che coinvolgi bene gli ascoltatori.
0: Ti ringrazio. Beppe, allora, ci sentiamo veramente, adesso questa cosa, momma segno, te lo ricordo, ricordati che devi morire, momma segno questa cosa. Sì, ecco, allora ci ritroviamo nella nuova stagione, l'apriremo insieme con, dai, speriamo, ovviamente con te e con il tuo nostro grande amico, L'Olandese Volante, va bene? Proviamo?
1: Va bene. Perfetto, grazie.
0: Grazie a te di cuore, saluto, per essere stato con
1: saluto
0: noi.
1: Saluto gli ascolti, i tuoi ascoltatori, e ti ringrazio per l'invito. A
0: grazie
1: presto.
0: A te, a presto. Posso dire chiusura col botto, si può dire, mamma mia. Grande emozione, grazie veramente di cuore a Beppe per essere stato con noi. Ci sentiamo la settimana prossima in un sogno di mezz'estate. Federico Olandese Volante, ma sarebbe un grande regalo, Beppe, veramente. A ritrovarci durante la prossima stagione, magari per iniziarla insieme con i grandi mostri, proprio come te, ecco, a livello radiofonico televisivo. Amici, grazie per aver premiato Tempo Zero Gold anche in questa stagione 2025-2026. E la settimana prossima è la prima di giugno, quindi sarà un meraviglioso sogno di mezza estate anche in questa prossima settimana, dalla prossima settimana insieme, per aprire prima di tutti una nuova estate radiofonica. Ciao, buona settimana.
2: Stai ascoltando
3: Antenna Web, semplicemente la tua radio.

0: Matteo, la nostra fantastica Stella.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao Stella, ciao Stella, come stai?
1: Ma io direi bene.
0: Bene.
1: Ciao Stella, stai? Questa notte ancora di più.
0: Allora,
1: chissà di che anni è questa canzone.
0: Non lo so, ma siamo bene o male in tema, perché io vi do un consiglio, amici. Preparate i Kleenex, perché oggi è una puntata Operazione Nostalgia.

0: Signori e signori, su queste frequenze va ora in onda Così e Cosà Radio Show, un programma di...
1: Dai Stella Mucala, al mio 3, 1, 2, 3, sigla!
2: Ti piace?
3: Fantastico!
1: Così e Cosà!
3: È puro divertimento!
0: Oggi una grande puntata di Così e Cosà.
4: Ma porca vacca, ma una cosa incredibile oggi.
0: Così e Cosà Radio Show e siamo qui con voi per un'altra puntata intera. Un'ora, siete un'ora con
1: nostri,
0: noi.
1: Nostri, vi abbiamo catturato e starete con noi un'oretta.
0: Esatto. E come diceva Teo, preparate i Kleenex. Perché quello che stiamo per fare è un'operazione nostalgia. Ovvero andremo a ricercare nei vostri ricordi, nelle vostre menti per trovare quello che vi ha emozionato
1: negli ultimi 30 anni.
0: Esatto,
1: perché
0: esattamente.
1: Abbiamo trovato, anzi ormai è notizia, si trova da tutte le parti, che nel 1996 sono state sfornate dei pezzi magici e noi andremo in questa puntata a farci un bel giro in questi ultimi 30 anni. Quindi preparate i Kleenex e partiamo giusto appunto con la prima, Alexia, Summer is Crazy. Music.

0: Così è Cos'ha Radio Show 1996-2026, 30 anni esatti, e alcune canzoni che hanno fatto la storia della nostra adolescenza, perché magari come noi,
1: esatto,
0: voi eravate adolescenti,
1: sì,
0: hanno segnato quegli anni,
1: certo,
0: e poi hanno perpetuato
1: nel tempo
0: perché infatti, ragazzi, sono canzoni che ancora adesso si sentono in radio, alle feste,
1: assolutamente,
0: usano anche i DJ nei DJ set.
1: Infatti non pensate che sia una puntata da boomer, ma
0: no,
1: è aperta a tutti, perché sono canzoni che hanno attraversato il tempo e sono attualmente conosciute anche dai nostri ragazzi, dei nostri teenager. Quindi abbiamo trovato 10 canzoni famosissime che sono state composte, nate, create nel 1996 e compiono giusto appunto 30 anni. Allora andiamo,
0: vai.
1: Allora, con le prime 5, vai.
0: Una delle mie preferite,
1: sì,
0: è così, è Wannabe delle Spice Girl, ma perché le Spice Girl hanno segnato, secondo me, un momento storico,
1: vero,
0: cioè la prima band
1: tutta al
0: femminile,
1: eh,
0: ma poi era anche una tendenza di vestiti,
1: certo,
0: abiti,
1: look,
0: cioè moda, era
1: Spice
0: tutto
1: Girl,
0: in quegli anni.
1: Che tra l'altro sembra che che facciano una reunion proprio quest'anno o l'anno prossimo.
0: Lo so, io delle reunion però ho un po' paura.
1: No, niente,
0: devo dire la verità, ho un po' paura, perché dopo essere andata a vedere i Guns N' Roses e esserci rimasta un po' male.
1: Sì.
0: Ho paura delle
1: reunion. Va bene. Allora, Virtual Insanity di Jamiroquai, un altro grandissimo pezzo del Jamiro, una canzone visionaria, magnetica, insomma, anche questa è stata uno spartiacque tra quello che c'era prima e quello che è venuto dopo, perché mischia comunque sonorità elettroniche, dance, insomma, il Jamiro è un grande.
0: Un'altra canzone a cui sono affezionatissima perché l'ho cantata e ricantata miliardi di volte, Ironic di Alanis Morissette. Questa canzone
1: bella,
0: anche lei ha segnato la carriera di Alanis Morissette, e chi non si ricorda il video che passava miliardi di volte su MTV.
1: Bellissimo
0: stratosferico.
1: Altra canzone super famosa e di gruppo super famoso, che è di reunion si tratta, gli Oasis con Don't Look Back in Anger, un altro pezzo storico che è nato nel 1996. E di l'ultima, Stella, l'ultima
0: e
1: di
0: l'ultima,
1: questa prima
0: l'ultima
1: cinque...
0: è Killing Me Softly dei Fugees, però
1: è la voce di Lauryn Hill,
0: esatto,
1: è la
0: voce di Lauryn Hill. Io la conosco molto bene perché ha fatto un'altra canzone meravigliosa in un film, colonna sonora di un film che esisterà, 2,
1: sì,
0: che è stratosferico.
1: Allora, alla nostra mail diretta @cosiecosa.com ovviamente vi vogliamo chiedere qual è la vostra canzone nostalgica in assoluto e cosa vi ricorda.

0: Così è cos'ha Radio Show. Allora, stanno già arrivando i primi messaggi.
1: Sì,
0: e io
1: è vero,
0: voglio,
1: è vero.
0: Ne voglio leggere uno che ha scritto: siete proprio dei bastardi, mi fate piangere.
1: Cioè,
0: hai ragione, hai ragione. Ma
1: lo so,
0: anche
1: ci
0: noi,
1: piace tanto
0: anche
1: noi farti piangere, dal ridere e dalla nostalgia.
0: Allora, stavamo dandovi l'elenco delle 10 canzoni più influenti che hanno compiuto 30 anni quest'anno. E allora al sesto posto c'è Love Fool dei The Cardigans, un altro gruppo Britpop, insomma.
1: Sì, anche loro hanno segnato gli anni 90 in maniera molto particolare, perché comunque hanno sempre canzoni molto struggenti.
0: Sono un po' usciti però dal giro, è vero?
1: Sì, Cardigan sì, li senti pochissimo adesso. Ma, questa è bellissima. Anche questa sono legata particolarmente, perché è cantata un altro un miliardo di volte, perché sono tutte le cover che facevo io quando ero giovane.
0: Sapete, no? Che Stella è stata
1: quando ero giovane
0: artista.
1: Cantavo nel mio gruppo.
0: Sì.
1: Don't Speak dei No Doubt. Ovviamente
0: Stephanie.
1: Gwen Stefani, che è uno dei miei idoli, perché Gwen Stefani è uno dei
0: Don't
1: miei
0: speak.
1: Idoli. Mamma, che bella. Ma poi era bella questa canzone anche lì, perché sei legato anche ai video, perché una volta con MTV tu ti legavi non solo alla canzone ma anche al video, quando raccontava la storia di questo gruppo lei, insomma.
0: Adesso c'è YouTube, però forse MTV
1: era più bello,
0: era più
1: MTV,
0: bello,
1: dai.
0: Era più bello, dai, diciamolo. Allora, abbiamo poi Los del Rio, balla tu quella allegria Macarena.
1: Questa però ne parliamo fra poco un pochino
0: meglio.
1: Sì,
0: è vero. Ah, attenzione, la playlist di oggi è composta da tutte queste perle.
1: Poi un'altra canzone di Alexa che avete sentito prima, Summer is Crazy. Alexia ha segnato, secondo me, la dance degli anni 90,
0: regina,
1: no?
0: Della dance incontrastata
1: e
0: di quel
1: poi
0: periodo.
1: E poi al decimo posto chi abbiamo
0: i Prodigy con Breathe.
1: Mamma mia,
0: allora, i Prodigy non è che li abbia mai amati moltissimo.
1: Io li ascoltavo,
0: erano dei personaggi,
1: hanno fatto, poverini. Alcuni personaggi hanno fatto una brutta fine,
0: insomma.
1: Però sono rimasti comunque icona degli anni 80-90.
0: Già. Allora, vi abbiamo lanciato la richiesta, insomma, vogliamo sapere qual è la vostra canzone nostalgia e cosa ti ricorda. Ma io prima voglio sapere quella di Stella, perché anche
1: la
0: noi
1: mia...
0: giochiamo a questi.
1: Sì, la mia
0: sondaggi.
1: È Gente di mare,
0: oh, bellissimo. Che
1: se ne
0: va.
1: E vi dico anche perché.
0: È vero, siamo
1: perché
0: stati...
1: è l'ultima canzone per cui ho messo una moneta nel jukebox.
0: Allora, devo dire una cosa: che la nostra amica di prima aveva ragione. Anch'io, a me, siamo stati bastardi. Mi viene a piangere.
1: Con noi stessi l'abbiamo fatto.
0: Sì.
1: E la tua?
0: La mia, ovviamente. Oh. Io vado sempre a cadere lì, Max Pezzali. Penso che Gli anni sia un po' una mia canzone di nostalgia. Sì. Tra l'altro, proprio Marco ci scrive: la mia canzone di nostalgia è Gli anni degli 883. Mi ricorda le superiori,
1: grande.
0: Le risate in classe e le prime uscite senza genitori. È vero,
1: bellissimo.

0: Così è Cos'ha Radio Show. Oggi abbiamo i fazzoletti pronti,
1: sì,
0: per piangere.
1: Cioè,
0: perché
1: c'è il tavolone dello studio che è pieno.
0: Ma
1: di
0: lo
1: clienti.
0: Abbiamo fatto un dispetto che abbiamo fatto anche a noi stessi,
1: sì,
0: perché noi stessi poi ci ricordiamo di queste cose. Ci ricordiamo soprattutto degli anni che furono, no? Di quanto eravamo giovani. E fra pochissimo siamo con voi con i vostri messaggi.

0: Le Spice Girl con Wannabe, a Così e Cos'ha Radio Show. Sai che io il primo pezzo, secondo me, è uno scioglilingua. Oh, sì,
1: io invece mi ricordo di una cosa, perché ogni volta che sento questa canzone, adesso l'ho collegata a un'altra roba.
0: Cosa?
1: A Chicken Little. Quando l'ippopotamino va al, al karaoke,
0: è vero.
1: L'amico di Chicken Little, e da...
0: Adesso apro e chiudo una parentesi sulle Spice Girl, perché effettivamente grandi, grandi artiste hanno spaccato proprio in due la musica di quel periodo, ma devo anche dire grandi icone. Per noi maschietti, insomma,
1: erano delle belle ragazzine, insomma,
0: le Spice Girls.
1: Noi
0: le guardavamo più che ascoltarle, però, ragazzi.
1: Lo so, immagino.
0: La mia preferita era la bionda che si chiamava Emma, forse, non mi ricordo.
1: No, non mi ricordo, i nomi non me li ricordo. Non la Victoria.
0: No, quella rossa, ho sbagliato, la tipa, la moglie di Beckham.
1: Ah, la rossa.
0: Gary Halliwell. Chiedo scusa, Gary Halliwell era la top del top.
1: Mamma mia. Vabbè.
0: Allora, ragazzi, voi avevate i Backstreet Boys,
1: è vero, io avevo Robbie Williams
0: e c'erano anche i ragazzi italiani, te li ricordi?
1: Chi erano i ragazzi italiani?
0: Un gruppo, una boy band italiana.
1: Sai che non me la ricordo proprio?
0: Sì,
1: avevo New Kids on the Block.
0: Ecco, vedi.
1: Mamma Luca, anche qui mi tocca le corde proprio dall'interno, dice Smile like Dance Mary
0: dei
1: Nirvana. Mi riporta i pomeriggi in camera con gli amici a suonare e sentirci delle rockstar. E anche questa è cantata miliardi di volte.
0: Giulia ci scrive a te di Jovanotti.
1: Bellissima.
0: Fa pensare a quando l'ho dedicata al mio primo amore. Avevo 16 anni e sembrava tutto eterno.
1: Esatto. Poi ha scoperto che la vita è diversa.
0: Ma ci sono anche delle canzoni moderne che hanno toccato
1: le corde.
0: Come Sara che ci dice Titanium di David Guetta. E sia estate 2012, ballavo tutte le sere in spiaggia con le amiche, zero pensieri.
1: Oppure come Francesco che dice Boulevard of Broken Dreams dei Green Day, mi ricorda quando mi sentivo un po' perso ma anche libero.
0: Ragazzi, abbiamo sempre detto che la musica è l'unica cosa che è in grado di fissare indelebilmente un ricordo, e insieme a quel ricordo fissa anche gli odori, i profumi,
1: le
0: circostanze, tutto. Inesorabile quello che è in grado di fare la musica.
1: Davide,
0: è inesorabile.
1: Notte prima degli esami.
0: Bellissima,
1: qui siamo un pochino indietro con i tempi. Antonello Venditti, non serve spiegare, ansia, sogni e voglia di spaccare il mondo.
0: Fantastico. Bello. E poi io leggo l'ultima, che è di Chiara, che scrive Call Me Maybe di Carly Rae Jepsen. Estate spensierata, cantata a squarciagola con le amiche in macchina. Anche questo deve essere fantastico.
1: Che però, vi dico
0: viaggio
1: una cosa.
0: Maturità, il viaggio
1: vi
0: della...
1: dico una cosa, velocissimamente.
0: Vai.
1: Avete dei ricordi che vi portano ai 30 anni fa?
0: Sì.
1: Createvi dei ricordi che vi riporteranno tra 30 anni a
0: qua.
1: Questi 30 anni.
0: Esatto.
1: In questo momento preciso. Quindi prendete la macchina, tirate giù i finestrini, mettete a palla una canzone, quella canzone ve la ricorderete.
0: Oppure
1: per tutta
0: mettete
1: la vita.
0: A palla noi e dite in quel momento io stavo ascoltando Così e Cos'ha Radio Show. No.

0: La vita l'è bella, con te e Stella, così cos'ha Radio Show.
1: La vita l'è bella e come vi abbiamo detto internet sta finendo.
2: Sta finendo.
1: E quindi oggi siamo arrivati.
2: Ci stiamo arrampicando sugli specchi, come si suol dire. Stiamo proprio raschiando il fondo del barile.
1: Esatto. E abbiamo il cruciverba.
2: Oh, il cruciverba, vai.
1: Tre verticale. Il gatto che sta sempre alla finestra.
2: Persiano.
1: 4 orizzontale, malattia tipica dell'albero di Natale.
2: Diabete.
1: Oh mamma mia. Espone le cosce per soldi.
2: Rovagnati.
1: Questa era carina. Hai il pollice verde.
2: Hulk.
1: Non sono io.
2: Hulk.
1: Appare alla Maddalena.
2: Il traghetto.
1: È più dolce di Golia.
2: No, è più forte di Golia.
1: Ah, è più forte di Golia, scusa.
2: Fisherman. L'avete capita? No,
1: sì, la sì, capita.
2: È arrivata dopo, è arrivata dopo.
1: Corsa in ospedale per parto prematuro.
2: Forsennata.
1: Dita dei piedi in movimento.
2: Allucinazione.
1: Oddio, questa è bruttissima. Località sciistica preferita dagli ubriachi.
2: Cervino.
1: Cannocchiali per avere successo con le donne.
2: Telescopi.
1: Bella questa. Giustifica il ritardo, mio figlio.
2: Gravidanza. Vedi, un po' ci azzecca.
1: Passato di patate.
2: Patatai.
1: Patatai.
2: Passato di patate.
1: Veramente questa è bruttissima. Patatai. No, questa è brutta. Cambiamo genere.
2: Vai.
1: Al bar. Mi scusi, quanto costa cappuccio e brioche?
2: 3 euro, ma alle belle donne faccio sempre lo sconto.
1: Ma grazie, quindi quando le devo?
2: 3 euro.
1: Il nonno.
2: L'ultima però.
1: Bastardo,
2: vai.
1: Bastardo.
2: Vai.
1: Nonno, vado a Roma con Italo.
2: Oh, era ora che ti fidanzassi, amica mia.
1: Nonno, è un treno.
2: Oh, per carità, non voglio sapere i particolari.

0: Radio. Così è Cosa Radio Show, sempre qui con te.
1: Così è Cosa Radio Show e noi siamo sul finale della nostra operazione nostalgia, ma in realtà continuiamo sulla stessa linea e vi parliamo di cose simili. Insomma.
2: Esatto, sì, che riguardano una canzone che abbiamo citato poco fa, citato poco fa. Allora lanciamola, Los del Rio, Macarena.

0: Ed è il 1992, quando il duo spagnolo del Los del Rio è in tour in Sud America, ospiti in Venezuela a casa del magnate Gustavo Cisnero, assistono a uno spettacolo di flamenco della ballerina Diana Patricia Cubilar Herrera, che si ispira a incitarla con un coro improvvisato. Il ritornello è quello della Macarena.
1: Poi gli amici Los del Rio sono tornati in Spagna e hanno completato l'opera, che è uscita nel 93, ma ovviamente il successo planetario l'ha raggiunto nel 1996, per quello è inserita nelle canzoni che compiono 30 anni quest'anno, anche se tecnicamente non è proprio così. Ma è curiosissima la storia della Macarena, però.
0: Sì, perché in realtà no, noi balliamo e facciamo anche tutto il balletto, no?
1: Sì, è vero.
0: Tutta sta roba, ma voi in realtà, secondo me, non sapete
1: il testo.
0: Perché non lo sapevo neanche io.
1: Il testo.
0: Il testo di cosa parla? È una ragazza di nome Macarena, appunto, il cui fidanzato Victorino, e poi vi racconto una particolarità di Victorino, viene chiamato alle armi. E lei lo tradisce ripetutamente.
1: Bravissimo, complimenti.
0: Mentre gli scrive.
1: Complimenti.
0: Quindi la storia della Macarena, quello che voi ballate, è quello. E poi cosa succede? Che prima, insomma, sta con due amici.
1: Certo.
0: Poi sogna un grandissimo centro commerciale dove lei può andare a comprarsi tantissimi vestiti.
1: È vero.
0: Poi sogna un nuovo fidanzato a New York.
1: New York.
0: E quindi quando dice vai Macarena.
1: Vai Macarena. Allora, siamo in tema Operazione Nostalgia. Questa canzone, effettivamente, il suo amore era partito per le armi, e giusto appunto per Operazione Nostalgia mi è venuta in mente una cosa. Io non ho fatto la Naya, non ho fatto il militare, ma so che a Naya c'era un pezzo che tutti i militari cantano, che
0: Davvero?
1: È Cara Burbetta.
0: Ah, non lo sapevo.
1: Cara Burbetta, dimmi una cosa, cosa facevi 3 mesi fa? Andavi a spasso con l'amorosa e non pensavi a fare il soldato. Fare il soldato, artiglieria, mamma mia, male si sta per molti motivi, mulli cattivi da governare. E poi.
0: Ma sai che non l'ho mai sentita,
1: sì,
0: ti giuro. Sarà che io non sono andata alla Naya.
1: Neanche io, però è famosissima.
0: Bravo. Poi ti vedo che sei diventato bravissimo a cantare.
1: Hai visto? Sono gli insegnamenti della mia prof Stella.
0: Ah, ecco.
1: Però questa qua che ho cantato, secondo me, scatenerà altra
0: un'altra cosa di nostalgia.
1: Perché sì, il militare, mi dicono tutti, che è una cosa che non vuole fare nessuno, ma poi quando torni sei segnato e ti fai delle amicizie, una roba fotonica.
0: È vero. Mio fratello sente ancora delle persone che erano al militare, cioè 65
1: anni. Anche mio papà.

0: Così è cos'ha Radio Show, è arrivato il momento del GV, ragazzi, è arrivato il momento del GV e oggi...
1: E oggi ti lascio fare a te, perché per te sarà sicuramente un onore presentarlo.
0: Assolutamente.
1: Vai.
0: Sì, perché siamo ovviamente nella puntata Operazione Nostalgia e abbiamo scelto una clip, perdonatemi, ma di Max Pezzali, e adesso ce l'ascoltiamo, poi rientriamo e facciamo il solito commento insieme.
2: Ciro, devi capire che la tua generazione ha delle cose bellissime, cose che i giovani d'oggi non capiranno mai. Ad esempio, non sapranno mai che rumore fa un modem 56k. Tocca. C'era un po' di metallico. Ecco, questo intendevo. Oppure non sapranno mai che cosa si prova a sentire musica su MTV. Noi c'eravamo quando si giocava a Crash Bandicoot, o quando, che ne so, le Spice Girls fecero il loro primo film.
3: Una merda. Una merda totale.
2: Sì, una grandissima merda, però c'eravamo. Tu c'eri. Tu sai cosa vuol dire giocare col Game Boy o fare, ti ricordi, la collezione delle schede telefoniche?
3: Il karaoke di Fiorello.
2: Filmini porno con le videocamere mini DV.
3: Perché anche tu...
2: Certo, l'ho comprato apposta. Due, ne ho comprato. Comunque, vabbè. Ciro, ogni età ha le sue cose belle. E se ti piace andare a dormire alle 11 di sera, oh, vai a dormire alle 11 di sera, sti cazzi. Ricorda, non è tanto quanti anni hai, è quello che ti piace fare che ti rende veramente giovane. Giovane con moi. Come me.
1: Grande Max, grande.
0: Vedi che alla fine te l'ho fatto piacere, anche,
1: sì,
0: anche
1: è
0: se
1: vero.
0: Non ero
1: una
0: artista
1: volta, allora,
0: per te
1: una
0: un
1: volta
0: po'...
1: devo dire la verità, prima di conoscerti, sì, li ho ascoltati gli 883 e anche Max Pezzali, però non così bene. Poi
0: vedi,
1: a un certo punto è arrivato il Teo,
0: bam,
1: il Teo,
0: bam,
1: bam, bam, bam, e alla fine bam, bam. Va bene,
0: visto, eh?
1: Allora, dicevamo, che cosa dicevamo di quello che diceva Max Pezzali? Che ognuno
0: che...
1: fondamentalmente
0: esatto.
1: Si crea i suoi ricordi.
0: È vero, è vero.
1: E ognuno deve vivere la vita che vuole vivere, non classificandosi in base all'età, ma in base a quello che si sente.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì, perché ogni età ha le sue cose belle. E io voglio spezzare una lancia a favore dei giovani, perché tutti diciamo una volta era più bello, una volta... Anche i giovani
1: anche
0: hanno
1: i giovani
0: qualcosa
1: hanno
0: di bello
1: ricordi.
0: Che magari noi anziani, perché io mi do dell'anziano, non possiamo cogliere. Ma sicuro, io sono sicuro che i giovani, anche loro, hanno un sacco di cose che si porteranno dietro nel tempo e che sono e saranno i loro ricordi nostalgici più belli in assoluto. No,
1: quindi tra 30 anni lo richiederemo
0: esatto.
1: A qualcuno.
0: È vero, è vero. Veniamo qui
1: a qualche giovane.
0: Cosa di questo qua? Capito?

0: Gemelli, non hai pazienza per ciò che non ti stimola. I primi giorni del mese possono lasciarti insoddisfatto, come se mancasse qualcosa. Poi però tornerà a muoverti meglio, con più leggerezza, più flirt e più voglia di vivere nuove esperienze. Il desiderio nasce da una parola, detta bene, da una battuta o da una connessione mentale che accende tutto il resto. Ai ai ai, prendete appunti tutti.
1: Ehi Siri, registra.
0: Consiglio sexy. Il gioco delle domande piccanti. A turno fatevi domande che siano fantasie, desideri, ricordi sexy. Chi non risponde, paga pegno.
1: Bello, mi piace tantissimo. È tipo un obbligo verità.
0: Ma solo verità.
1: Solo verità.
0: Pagamento di pegno.
1: Bello. Ma pagamento di pegno, immagino.
0: Beh, lo devi scegliere tu, no? No. È chiaro. Stiamo parlando di consigli sexy.
1: Siamo mica qua a far ballare la scimmia.
0: Ma no.
1: Vai.
0: Leone, sei il padrone dello zodiaco. E non hai voglia di inseguire nessuno. Se qualcuno ti cerca, bene. Se esita, sparisci. Hai meno pazienza del solito e si vede un po', Potresti ricevere attenzioni, ma con Venere dissonante non tutte ti interesseranno.
1: Ah, ok.
0: Quando qualcuno ti prende davvero, Cambi completamente atteggiamento, Entri nel gioco e il desiderio diventa subito evidente. Quindi devi solo trovare la persona giusta, in pratica.
1: Okay.
0: Quella che ti faccia venire fuori il sangue, come dire.
1: Sì, quello che ti fa ribollire il sangue.
0: Esatto. Ecco. Consiglio sexy. Visto che ti senti padrone, il non puoi è perfetto per te. Uno dei due dà ordini. Esempio, non puoi toccarmi qui. E l'altro fa esattamente quello che gli viene chiesto. Quindi tocca tutto il resto, tranne quel punto che viene indicato.
1: Carino, carino. Questo si chiama il gioco del non puoi.
0: Del non puoi.
1: Bello, mi piace.
0: Che può essere tocca qui, oppure non fare questo, oppure non dire questo.
1: Certo.
0: E quindi tu devi fare tutto tranne dire quella parola. Questo, secondo me, aumenta moltissimo la tensione sessuale.
1: Io direi proprio di sì. Fugees, Killing Me Softly.

0: Così cos'ha il radio show e
1: noi
0: dopo...
1: iniziamo a ridere ancora prima di iniziare.
0: Perché sappiamo già dove andremo
1: dove
0: a parlare.
1: Andremo a parlare.
0: Allora, perché siamo nel nostro spazio hot e oggi il nostro spazio hot è un spazio hot animale, perché vi daremo delle nozioni fondamentali su come le megattere fanno all'amore. Allora, abbiamo...
1: Come fanno all'amore un po' meno, diciamo...
0: Come ci arrivano? Perché uno studio, e anche riportato in un documentario del National Geographic, ha osservato il comportamento di una megattera che ha attraversato 3 oceani in 5 anni, nuotando per più di 13.000 chilometri solamente per andare a trovare un'altra megattera con cui accoppiarsi.
1: Esatto.
0: Cioè, quindi il detto balene tuoi dei posti tuoi non vale più, no?
1: Non vale più.
0: Ognuno vanno a prendersi le balene
1: loro, si vanno
0: parte.
1: A prendere le balene delle loro cose. Ma noi ridevamo perché, a parte il fatto che ci è venuto in mente il discorso del
0: museo di settimana scorsa,
1: dove c'era appunto nel fallo c'era il fallo di una megattera e ovviamente
0: era, ricordiamolo, 1,70
1: per 70 kg.
0: Quindi magari 13.000 km sono giustificati.
1: Esatto.
0: Almeno quando arrivo, insomma,
1: qualcosa lo posso fare. E poi iniziavamo a fare i conti dei chilometri che abbiamo percorso nella nostra vita.
0: Esatto, per andare a per andare a cercare un po' di piacere.
1: È curioso. Se avete una relazione,
0: provate a farlo questo conto.
1: E non è proprio vicino la persona con cui vi relazionate, fatelo questo conto, perché secondo me magari non in una botta sola.
0: Cosa? In una botta sola cosa?
1: No, nel senso.
0: Che cosa?
1: Magari non in una volta sola percorso 13.000 chilometri, ma secondo me nell'arco della relazione tutti i giorni 25 pochino. Chilometri alla fine i 13 chilometri si fanno.
0: Beh, cioè 13.000 chilometri li fai, sì. Il tempo di fare il tagliando alla macchina, giusto?
1: Se mi sta che ammetto che era cambiare macchina.
0: Cambio olio. Ah, tu cambi proprio la macchina.
1: No, perché dopo un po' si esaurisce la mia macchina.
0: Avete capito, le megattere cosa non si inventano pur di riuscire a...
1: Per il megattero, capito?
0: Perché uno potrebbe dire, ma non puoi far da sola. Non c'ho le mani.
1: No.
0: Con le pinne è un po' difficile.
1: Hai ragione.
0: E quindi... Devo assolutamente andare a trovare il partner, perché da solo o da sola non ci riesco.
1: Quindi il mio viaggio continua.
0: Il tuo viaggio continua. Sei una megattera anche tu. Eh? Sì.
1: Oh mio Dio.

0: E avete ascoltato Don't Speak, che ne abbiamo parlato prima.
1: No Doubt, no Gwen Stefani, leader indiscussa di questo gruppo. Stavamo parlando, insomma, delle megatere che attraversano.
0: E abbiamo visto che c'è un nuovo film.
1: Sì,
0: non c'è La ricerca di Nemo, ma c'è La ricerca della megatera. O del megaterone.
1: O del megaterone.
0: Alla ricerca del megatterone.
1: Sì, direi di sì. Abbiamo capito che anche Stella è una
0: megattera?
1: Fa parte delle megattere. E niente, noi ragazzi vi salutiamo perché siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Vi diamo appuntamento a settimana prossima e buona vita e buon ascolto di chi verrà dopo di noi, sempre su queste frequenze.
0: Un bacio! Mua!

un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde.

Ciao a tutti, ben ritrovati e ben sintonizzati nell'onda di Antenna Web. E a proposito di onde, immergiamoci nel mare della musica italiana. Ci spingeremo lontano nel tempo per abbracciare ricordi ed emozioni. Iniziamo a presentare i primi brani. Arab de Palo, Dipende. Biagio Antonacci, Danza sul mio petto. Anna Oxa, Tutti i brividi del mondo. Irene Grandi, Sono come tu mi vuoi. Pronti per un tuffo? Allora buon ascolto.

Per restare in tema con il mare, ascoltiamoci Marco Masini con Giuliano Sangiorgi, Ci vorrebbe il mare, Cristiano De André, Invisibili, Enrico Ruggeri, I dubbi dell'amore.

tu abitavi in via dell'amore vicendevole e io qualche volta passeggiavo da quelle parti lì. Il profumo dell'estate a volte era gradevole e le tue medagliette al merito sul petto brillavano molto più dei miei lividi. Tu camminavi nell'inquietudine e la mia incudine era un cognome inesorabile, un deserto di incomunicabilità. Tu eri laureato in danni irreversibili che la droga provoca al cervello. Io un po' di questo, un po' di quello, in fondo niente di veramente utile. Tu eri bravissimo a specchiarti nelle vetrine, io altrettanto a svuotare le cantine. Per noi amici, pochi amici, pochissimi amici, tu eri fortissimo a inventarti la realtà, io liberissimo di crederlo o non crederlo. Io ho sempre sperato che qualcuno un giorno potesse parlare male di noi, ma eravamo invisibili, talmente invisibili che non ci vedevamo.

abitavi in via dell'amore vicendevole e io avevo preso una stanza in affitto da quelle parti lì. Io dimostravo fondamentalmente i miei anni, tu ormai non sapevi più quali fossero i tuoi. Perché a Genova si moriva a 20 anni, ma senza diventare mai degli eroi, come i tuoi separati a colpi di calibro 38, e mi hai tenuto insieme nella speranza per l'umanità. Noi, sempre oltre ogni limite, quel limite era una scommessa da non perdere mai. Tu eri bravissimo a ballare sulle rovine, io altrettanto a rubare comprensione di noi amici, pochi amici, pochissimi amici. Tu eri fortissimo a inventarti la verità, io liberissimo di crederlo o non crederlo. Io ho sempre sperato che qualcuno un giorno potesse accorgersi di noi, ma eravamo invisibili, che non ci vedevamo.

Non so se conoscete questo giovane gruppo, il nome è Pooh. Ascoltiamo Ci penserò domani, Mario Lavezzi e Ornella Vanoni insieme a te. Giulio Wilson con gli Inti Illimani, Vale la pena.

Ultimo giro di boa, stadio Le mie poesie per te. Franco Battiato, Magic Shop. Termina Giorgio Gaber, ritratto dello zio.

Questo mare di musica anche per oggi è terminato e l'appuntamento è per la prossima volta, sempre nel porto di Antenna Web. Grazie per l'ascolto e un saluto a tutti!

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Fabrizio Giannini e questo è il mio nuovo singolo, Flamenco del Bagnasciuga. Buon ascolto!

Ciao, sono Kay Stark. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo Man in the Window.

Yes sir, questo è Jet One, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. È appena uscito il mio primo album Jet, fuori ovunque, andatelo ad ascoltare.

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
1: È mercoledì 27 maggio 2026, la chiesa ricorda Sant'Agostino di Canterbury. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, vale più la pratica che la grammatica, ricorda che l'esperienza sul campo è più importante di una conoscenza limitata alla teoria. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1508, nel castello di Loches in Francia, dove si trovava prigioniero, moriva 55enne l'ex duca di Milano Ludovico il Moro, mentre nel 1840 si spegneva a Nizza il musicista Niccolò Paganini, uno dei più virtuosi violinisti nella storia della musica. Nel 1922 si pubblicava la novella Il curioso caso di Benjamin Button, di Francis Scott Fitzgerald, sull'uomo nato anziano che ringiovanisce crescendo fino a morire neonato. Nel 1930 nasceva oggi lo Scotch, il nastro adesivo trasparente ideato dall'ingegnere Richard Roux. Nel 1933, prima cinematografica per I Tre Porcellini, il film di animazione di Walt Disney che in Italia sarebbe arrivato l'anno successivo. E nel 1937 l'Italia istituiva il Ministero della Cultura Popolare, che prendeva il posto di quello della stampa e della propaganda. Nel 1993 un gravissimo attentato nei pressi della Galleria degli Uffizi a Firenze uccideva 5 persone, distruggendo la sede dell'Accademia dei Georgofili. Nel 1999, dopo un restauro di 22 anni, tornava in esposizione a Milano l'ultima cena di Leonardo da Vinci. L'apertura al pubblico era fissata per il giorno successivo. Nel 2012, polemica per le parole di Christine Lagarde, capo del Fondo Monetario Internazionale, che accusava la Grecia di cercare scuse per non pagare le tasse. Per Atene era un insulto data la drammatica crisi economica che il paese stava attraversando. Nel 2018, rinunciato Giuseppe Conte a formare il governo, il presidente Mattarella incaricava Carlo Cottarelli per un esecutivo transitorio fino a nuove elezioni. Il governo l'avrebbe comunque formato Conte qualche giorno dopo. E nel 2021 faceva sorridere la TV argentina che, nel riferire la morte del secondo vaccinato contro il Covid nel Regno Unito, per una quasi omonimia, annunciava la scomparsa del celebre scrittore William Shakespeare. Sono nati il 27 maggio, nel 1902 l'attore Erminio Macario, nel 1938 il cantante Memo Remigi, nel 1944 il giornalista Bruno Vespa e 70 anni fa, nel 1956, il regista premio Oscar Giuseppe Tornatore. Sono nati oggi anche il ciclista campione mondiale Under 23 Leonardo Giordani nel 1977, gli attori Joseph Fiennes nel 1970, Salvatore Ficarra del duo Ficarra e Picone nel 1971 e Claudia Potenza, nata in questo giorno nel 1981. Era l'ultima segnalazione per il 27 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: artificiale.
1: Le facciamo domande, lei risponde e per un attimo ti senti anche produttivo.
2: Sono pillole di AI.
0: E poi però arriva la parte meno divertente.
1: Tradurre quella risposta in qualcosa di concreto.
0: File da sistemare, dati da organizzare, cose da mettere in ordine.
1: Ed è lì che molti si fermano, perché tra capire e fare c'è di mezzo il vero lavoro.
0: Ed è proprio qui che entra qualcosa di diverso, tipo Open Interpreter.
1: Che non si limita a spiegarti cosa fare, ma inizia a farlo insieme a te.
0: Tu descrivi l'obiettivo in modo semplice, anche perfetto, e il sistema si mette al lavoro sui tuoi file.
1: Quindi niente teoria astratta, ma azione diretta su documenti, immagini e dati.
0: E questa è una differenza enorme, perché non devi più costruire tutto da zero.
1: Parti subito, anche se non è chiaro ogni passaggio.
0: Ed è proprio questo che sblocca.
1: Perché il problema non è la capacità, ma il momento in cui devi iniziare e non sai come muoverti.
0: Qui invece inizi anche senza aver tutto sotto controllo.
1: E mentre lavori, capisci meglio quello che stai facendo.
0: Un apprendimento molto più pratico e sicuramente meno teorico.
1: Provi, vedi il risultato, sistemi e migliori in tempo reale.
0: E questo accelera tutto, perché non perdi ore a prepararti prima di agire.
1: E quando inizi a vedere risultati concreti, diventa anche più facile continuare.
0: Perché non sei più bloccato nella frase «sto cercando di capire».
1: Sei già dentro l'azione.
0: C'è una scena molto reale.
1: Cartelle piene, file sparsi, roba accumulata da settimane.
0: Guardi tutto e pensi che ci vorrà troppo tempo.
1: E quindi rimandi.
0: Con uno strumento così invece inizi subito, anche con una richiesta molto semplice.
1: E piano piano il caos prende forma.
0: Senza dover essere esperto.
1: Senza dover sapere tutto prima.
0: E alla fine il cambiamento è questo. Non stai più usando qualcosa che ti risponde.
1: Stai lavorando con qualcosa che ti affianca davvero.
0: Non prende il tuo posto.
1: Ti toglie il blocco.
0: E quando togli quel blocco,
1: iniziano a succedere cose che prima rimanevano solo idee.
0: Il punto in fondo non è sapere di più.
1: È riuscire a fare di più.
0: E farlo senza tutta quella fatica mentale che ti fermava prima.
1: Con strumenti come Open Interpreter, quella differenza si sente subito.
0: E cambia il modo in cui lavori. Impari e porti avanti tutte le cose.
1: Perché a quel punto non stai più solo pensando.
0: No, stai costruendo davvero, ma spieghiamo bene che cos'è Open Interpreter.
1: È un agente AI operativo, non ti spiega solo le cose, ci mette mano davvero.
0: Ma naturalmente se volete provarlo, www.openinterpreter.com. Ma per oggi era tutto.

0: non sempre decidiamo di lasciare qualcosa. A volte succede e basta, mentre siamo già altrove con la testa. Il passaggio parla da solo anche quando pensavamo di non pesare su nulla. Bentrovati a Piccole Grandi Parole, io sono Antonio Torretti, la parola di oggi è impronta. Un'impronta nasce senza intenzione. Il corpo si muove, la superficie cede e resta un segno che non avevi deciso di lasciare. È proprio per questo che dice qualcosa di vero. Non è costruita, non è pensata, è semplicemente accaduta. E un'impronta famosa avvenne quando Neil Armstrong posò il piede sulla Luna. Lasciò un'impronta nel suolo lunare. Quell'impronta è ancora lì. Sulla Luna non c'è vento, non c'è pioggia, non c'è erosione. Resterà per milioni di anni. Un essere umano ha toccato una superficie che nessuno aveva mai toccato prima e il segno dura più di qualsiasi monumento costruito apposta per durare. Dura poco nella maggior parte dei casi. Il vento la sfuma, la pioggia la cancella, il tempo la riassorbe. Ma nel momento in cui esiste, si forma, l'impronta è precisa. Quella temporaneità non la svuota di significato. Anzi, la rende più urgente, come tutto ciò che esiste solo per un tempo limitato. Anche quando il segno fisico scompare, qualcosa rimane. Nella memoria di chi l'ha vista, nella struttura del luogo che l'ha accolta, nel modo in cui quella presenza ha modificato l'equilibrio intorno a sé. L'impronta è doppia sempre. Tu modifichi il terreno che attraversi e il terreno modifica te, anche se non lo vedi subito. La domanda non è se lasciamo impronte, perché quelle le lasciamo sempre. La domanda è che tipo di segno siamo disposti a portare nel mondo. Piccole grandi parole, oggi termina con un pensiero, quello proprio dell'impronta, del fatto che non sia voluta, ma che comunque la lasciamo anche nei rapporti con le persone. Io vi ricordo che ogni giorno noi siamo presenti su tutte le piattaforme di streaming con le nostre parole. Se vi va, potete condividerle con qualcuno a cui forse pensate che una parola possa aiutare anche a riflettere, ad allargare il pensiero, la mente. Io sono Antonio Torretti, grazie di essere stati con noi anche oggi e a domani con una nuova parola.
1: Stai ascoltando
2: Antenna Web, semplicemente la tua radio.

Bentrovati a Borghi e Sapori, scoprendo l'Italia. Un saluto da Antonio Torretti. Passato da pochissimo il 22 maggio, per molti una data qualunque, ma per chi ama la terra, 22 maggio è la giornata internazionale della biodiversità. E allora mi sono chiesto cosa significa biodiversità per un borgo italiano. Cercheremo di scoprirlo oggi in questa puntata.

cosa significa per esempio per un contadino del Cilento o per un vignaiolo delle Langhe, per una nonna di un paesino della Calabria che conosce a memoria i nomi di 20 varietà di pomodoro che non troverete mai in nessun supermercato. Significa tutto, significa identità, significa sopravvivenza. Nella puntata di oggi cercheremo di capire insieme perché la biodiversità non è una questione da laboratorio, è una questione di tavola. Nel Novecento l'agricoltura industriale ha eliminato circa il 75% delle varietà vegetali coltivate nel mondo. Tre quarti, pensate, in un solo secolo. Varietà di grano, di mele, di fagioli, di uva, nate in millenni di selezione paziente, di adattamento al territorio, di un sapere contadino tramandato di generazione in generazione, semplicemente scomparse. Non per una calamità naturale, ma per una scelta meramente economica. Eppure l'Italia ha resistito più di altri paesi. Merito della sua conformazione geografica, montagne, colline, pianure, coste, isole, che ha creato microclimi così diversi da rendere impossibile l'omologazione totale. Merito dei suoi borghi, che hanno custodito semi, ricette, pratiche agricole che altrove sono state completamente abbandonate. Oggi quei semi sono un patrimonio non solo agricolo, culturale. Vi porto in un posto preciso, un borgo dell'Appennino Lucano, poche centinaia di abitanti, circondato da boschi di faggio e castagno. Lì una cooperativa di giovani agricoltori ha recuperato una varietà di fagiolo, il fagiolo poverello bianco, che rischiava di scomparire. Lo coltivavano solo tre anziani del paese. Tre. Quando l'ultimo di loro fosse mancato, quella varietà sarebbe sparita per sempre. Invece oggi quel fagiolo è un presidio slow food. Viene servito nei ristoranti di Milano e di Berlino. Turisti vengono apposta in quel borgo per vederlo coltivare, per acquistarlo direttamente dal produttore, per mangiarlo nel piatto della tradizione. Un fagiolo ha salvato un borgo dall'abbandono. Non è un paradosso, è la logica più profonda del legame tra biodiversità e territorio. Quando un luogo custodisce qualcosa di unico, quel luogo diventa insostituibile. E un luogo insostituibile non muore mai. Ma la biodiversità non riguarda solo le varietà vegetali dimenticate. Riguarda il vino, riguarda l'olio, riguarda il formaggio. L'Italia ha oltre 500 vitigni autoctoni. 500. La Francia, che nel mondo della vite è considerata il riferimento assoluto, ne ha poco più di 200. Noi il doppio. Il nero d'Avola che cresce su un terreno argilloso del Ragusano non è lo stesso nero d'Avola che cresce su un suolo sabbioso vicino al mare. Non è marketing, è biologia. È la vite che dialoga con la terra, con il sole, con il vento. I francesi hanno un nome per questo, terroir. Noi lo sapevamo da secoli, ma spesso non sappiamo raccontarlo. Oppure l'olio. Pensate alla differenza tra un extravergine toscano, erbaceo, fruttato, con quella piccantezza finale che pizzica in gola, e un olio garganico, rotondo, dorato, quasi dolce. Stesso paese, stessa pianta, mondi diversi. Quella differenza è biodiversità. È il paesaggio che entra nel sapore. C'è una parola che mi è tornata in mente quando pensavo a questa puntata. Una parola semplice, quasi banale, eppure carica di significato. Seme. Un seme è il futuro custodito nel presente. È millenni di adattamento compressi in qualcosa di minuscolo. Ogni seme porta in sé la memoria di tutti gli ambienti che quella pianta ha attraversato, di tutte le mani che l'hanno coltivata, di tutti i climi che ha dovuto affrontare. In tutta l'Italia oggi ci sono banche del seme, piccole, spesso gestite da volontari, a volte da comunità di borgo, che raccolgono e conservano varietà antiche. Pomodori dalle forme impossibili, mais dai colori che sembrano dipinti, mele dai nomi che suonano come favole. La mela annurca, il pomodoro di Pachino, il peperone crusco di Senise.
non sono solo ingredienti, sono degli archivi viventi. E ogni volta che qualcuno li coltiva, li cucina, li porta in tavola, compie un atto di resistenza culturale. Dice: questo posto esiste. Questa storia continua. Pellegrino Artusi, di cui abbiamo parlato in qualche puntata precedente, nel 1891 scrisse qualcosa che oggi suona quasi profetico. Disse che la cucina italiana non esiste come cucina nazionale. Esiste altresì come somma di cucine regionali, di tradizioni locali, di saperi di paese. Aveva ragione allora, ha ancora più ragione oggi. Perché l'omologazione, quella che ha colpito l'agricoltura industriale, i supermercati, le catene di fast food, è il nemico della biodiversità, tanto quanto lo è del gusto autentico. Le due cose sono legate. Quando si perde una varietà, si perde anche la ricetta che la usava. Quando scompare la ricetta, scompare un pezzo di memoria collettiva. Il cibo non è solo nutrimento, il cibo è narrazione. E ogni varietà perduta è una pagina strappata da un libro che non potremo mai più rileggere. E allora, cosa possiamo fare noi, ascoltatori, viaggiatori, consumatori? Molto più di quanto pensiamo. Quando scegliamo di visitare un borgo invece di una metropoli, stiamo già facendo una scelta a favore della biodiversità. Quando compriamo un prodotto locale da un piccolo produttore, invece di scegliere quello standardizzato sullo scaffale di un centro commerciale, stiamo votando per la diversità. Quando chiediamo al ristorante da dove viene l'ingrediente che stiamo per assaggiare, stiamo rivendicando il diritto a sapere la storia di ciò che mangiamo. Il turista curioso, quello che Borghi Sapori vuole ispirare in qualche modo, è un alleato naturale della biodiversità. Perché porta attenzione, porta risorse, porta racconto. E il racconto è la forma più antica e più potente di conservazione. Un borgo che viene raccontato sopravvive. Una varietà che viene assaggiata continua ad essere coltivata. Una tradizione che viene vissuta non muore. Prima di salutarvi, voglio lasciarvi con un'immagine. Immaginate una festa dello scambio dei semi. Ce ne sono in tutta Italia, spesso nei borghi più piccoli, quelle feste silenziose che non finiscono sui giornali, ma che custodiscono qualcosa di prezioso. La gente arriva con buste, scatoline, sacchetti. Dentro ci sono semi di piante che forse non si trovano altrove. Li portano, li scambiano, li raccontano. Questo è il seme di un pomodoro che coltivava mio nonno. Questo fagiolo lo portò dalla Calabria mia nonna. Questa varietà di grano è sopravvissuta alla guerra. In quelle buste ci sono storie, ci sono radici. C'è un'Italia che non si vede nelle statistiche, ma che tiene in piedi tutto il resto. Ecco cosa significa biodiversità per noi di Borghi Sapori. Non è una parola scientifica, è una parola di comunità. Siamo arrivati al termine di questa puntata, ma come sempre, come mi piace ricordare, questo è solo l'inizio del nostro viaggio. Vi ricordo che Borghi e Sapori Scoprendo l'Italia è disponibile sulle varie emittenti radiofoniche che trasmettono la nostra rubrica ogni settimana con varie repliche. Potete vedere sulla nostra pagina Facebook gli appuntamenti con tutte le radio, gli orari di trasmissione. Radio sia in Italia sia all'estero. Vi ricordo che il podcast è disponibile, oltre che sui canali di streaming, sul portale di Tutto, che ci supporta con la sua presenza su vari media. E alla fine, quello che mi piace ricordare ogni volta, e soprattutto oggi in questa puntata speciale, che ogni sapore è una storia ed ogni seme è una memoria. Il nostro compito, anche quello mio, Antonio Torretti, con questa rubrica, è quello di raccontarlo, è quello di coltivarlo. Noi ci risentiamo la prossima settimana. Grazie a tutti e sempre buon viaggio con Borghi Sapori Scoprendo l'Italia.

Leggerò per voi oggi alcune poesie di Khalil Gibran. È stato un poeta, aforista e pittore libanese, naturalizzato statunitense, le cui opere sono spesso considerate come breviari mistici. Gibran ha cercato di unire nelle sue poesie la civiltà occidentale e quella orientale. Buon ascolto. Ricordo. Non lascio che neanche un singolo fantasma del ricordo svanisca con le nuvole. Ed è la mia perenne consapevolezza del passato che causa a volte il mio dolore. Ma se dovessi scegliere tra gioia e dolore, non scambierei i dolori del mio cuore con le gioie del mondo intero. I vostri figli non sono figli vostri. Sono i figli e le figlie del desiderio che la vita ha di se stessa. Essi non provengono da voi, ma attraverso di voi. E sebbene stiano con voi, non vi appartengono. Potete dar loro tutto il vostro amore, ma non i vostri pensieri, perché essi hanno i propri pensieri. Potete offrire dimora ai loro corpi, ma non alle loro anime, perché le loro anime abitano la casa del domani, che voi non potete visitare neppure nei vostri sogni. Potete sforzarvi di essere simili a loro, ma non cercare di renderli simili a voi, perché la vita non torna indietro e non si ferma a ieri. Voi siete gli archi dai quali i vostri figli, come frecce viventi, sono scoccati. L'arciere vede il bersaglio sul percorso dell'infinito e con la sua forza vi piega affinché le sue frecce vadano veloci e lontane. Lasciatevi piegare con gioia dalla mano dell'arciere, poiché così come ama la freccia che scocca, così egli ama anche l'arco che sta saldo. Camminavo sulla sabbia, bassa marea, e giù, oltre la curva, scrissi un verso sulla sabbia. E in quel verso scrissi quel che la mia mente pensava e ciò che la mia anima desiderava. E quando la marea fu alta, ritornai ancora su quel lido. E di ciò che avevo scritto nulla trovai. Trovai solo i segni del bastone di uno che aveva lì camminato da cieco. Quando l'amore ti chiama, seguilo. Quando l'amore ti chiama, seguilo, anche attraverso le sue tante vie faticose e ripide. E quando le sue ali ti avvolgono, abbandonati. Non importa se la spada nascosta tra le sue piume può ferirti. Credi in lui, sebbene la sua voce possa frantumare i sogni e strappare fiori nel giardino della tua anima. Quando l'amore ti chiama, seguilo. Lui sa accarezzare i momenti più teneri, anche quando tremano al sole. Seguilo. Ti accoglierà, come il prato che fa crescere l'erba, come il cielo che fa bionde le spighe, come la macina che fa candido il grano. Quando l'amore ti chiama, seguilo. Conoscerai tutti i segreti del tuo cuore,
così come

0: sarai padrone di ogni frammento della vita. Non aver mai paura dell'amore. Entra nel suo mondo. Vivi le stagioni del sorriso, come pure quelle del pianto. Scoprirai che non sono amare le sue lacrime. Quando l'amore ti chiama, seguilo e lasciati guidare. Uno sguardo. Uno sguardo che rivela il tormento interiore aggiunge bellezza al volto. Per quanta tragedia e pena riveli, mentre il volto, che non esprime nel silenzio misteri nascosti, non è bello, nonostante la simmetria dei lineamenti. Il calice non attrae le labbra se non traluce il colore del vino attraverso la trasparenza del cristallo. Il fiume e l'oceano. Dicono che prima di entrare in mare, il fiume trema di paura. A guardare indietro, tutto il cammino che ha percorso, i vertici, le montagne, il lungo e tortuoso cammino che ha aperto attraverso giungle e villaggi. E vede di fronte a sé un oceano così grande che a entrare in lui può solo sparire per sempre. Ma non c'è altro modo. Il fiume non può tornare indietro. Nessuno può tornare indietro. Tornare indietro è impossibile nell'esistenza. Il fiume deve accettare la sua natura e entrare nell'oceano. Solo entrando nell'oceano la paura diminuirà, perché solo allora il fiume saprà che non si tratta di scomparire nell'oceano, ma di diventare oceano.
1: Avete ascoltato Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti con Lolita Rinforzi.

0: In onda Silvia Dini con Musical Chatter su Antenna Web, semplicemente la tua radio.
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
2: Bentrovati amici di Musical Chatter. La puntata di oggi ci farà immergere nell'epoca d'oro delle grandi ballate rock, quelle che hanno fatto innamorare intere generazioni. Da un lato, l'amore assoluto e devoto di Bryan Adams, dall'altro la malinconia magnetica e graffiante dei Guns N' Roses ci porteranno un po' le due metà del cielo, dell'amore e del ballad rock. Iniziamo con quel brano che ha riscritto la storia delle classifiche, Everything I Do It For You, di Bryan Adams, e siamo negli anni 90. Se cercate la definizione di canzone d'amore totale, beh, questa lo è, l'avete trovata. È scritta per la colonna sonora del film Robin Hood, Principe dei Ladri. Questa ballad non è semplicemente un brano lento e carezzevole, è un giuramento. La voce roca di Bryan Adams ci trascina in un mondo dove non esistono limiti a ciò che si farebbe per la persona amata. È, come si dice, un inno alla dedizione, semplice, potente e universale, facilmente comprensibile, e il messaggio è chiaro. Ma come sempre, a noi di Musical Chatter piace andare a caccia di curiosità, e ce ne sono. Intanto questo pezzo detiene un record pazzesco. È rimasto al primo posto nella classifica dei singoli del Regno Unito per ben 16 settimane consecutive, insomma 4 mesi più o meno. Un primato che è durato per decenni, non l'ha battuto nessuno per un bel pezzo. Pensate che la gente scherzava dicendo che non si poteva accendere la radio senza sentire le prime note di pianoforte di questo brano. Poi c'è il tocco di Matt Lange, il leggendario produttore, lo stesso degli AC/DC, di Shania Twain, per dire. E si dice che la canzone sia stata scritta e registrata in tempi record, meno di un'ora, partendo da un'idea melodica che Bryan e Matt avevano abbozzato così, quasi per caso. A volte la magia non ha bisogno di lunghe gestazioni. E infine una nota cinematografica. Kevin Costner, protagonista del film, volle fortemente Bryan Adams perché cercava un suono che non fosse troppo antico, anche se poi il film era ambientato nel Medioevo, ma voleva un suono che avesse comunque un'anima classica. Il risultato? Una canzone che ha finito per oscurare, quasi, il successo della pellicola stessa. E allora prepariamoci a sognare. Everything I Do It For You, di Bryan Adams.

Amici di Musical Chatter, era Bryan Adams. Avete sentito come la melodia cresce piano piano fino a esplodere? Un vero manuale su come si scrive una hit mondiale. E ora siamo pronti per la seconda parte. Cambiamo atmosfera, ma restiamo nel mito perché ci aspettano i Guns N' Roses con la loro intramontabile Don't Cry. Qui l'amore si tinge di tinte più oscure e sofferte. Non è una promessa solare, ma anzi una supplica sussurrata fra le lacrime. È il lato vulnerabile del rock duro, quello che ci ricorda che anche i ragazzacci di Los Angeles hanno un cuore che a volte sanguina. L'ispirazione del brano è una storia vera e piuttosto intricata. Il testo fu scritto da Axl Rose dopo che una ragazza di cui lui era innamorato e che lo stava lasciando gli disse proprio non piangere. E quel momento di dolore si trasformò in uno dei brani più amati dalla band. Poi ci sono anche delle curiosità più specifiche. Ad esempio ci sono due versioni di questo brano. Una è quella classica che troviamo nell'album Use Your Illusion, parte 1. L'altra ha un testo alternativo e si trova nel volume 2 dello stesso album. I Guns amavano così tanto questa melodia da non riuscire a scegliere quale versione pubblicare, così ce le hanno messe tutte e due. Una chicca che apprezzeranno i veri fan riguarda il videoclip. Intanto è uno dei più costosi e complessi della storia del rock, ma forse questo lo si dice sempre finché non ne arriva uno più costoso, comunque pare che questo sia vero. Poi include scene di litigi, include visioni oniriche e persino Axl Rose durante una seduta di analisi. Durante le riprese la band stava quasi per sciogliersi a causa delle tensioni interne e quella sofferenza che si vede sullo schermo, beh, pare che fosse in gran parte reale. Ancora una nota sulla voce. Bisogna ascoltare bene il finale perché Axl tiene una nota altissima per diversi secondi, dando prova di forza incredibile che dimostra perché fosse considerato una delle voci più potenti del pianeta. Poi c'è anche il contributo di Shannon Hoon dei Blind Melon ai cori, che aggiunge quel tocco di calore folk a un pezzo che invece sarebbe puramente rock. Diciamo che se Bryan Adams ci ha fatto giurare amore eterno, i Guns ci insegnano come sopravvivere a un addio senza perdere la dignità. E allora concludiamo la puntata. Silvia Dini vi saluta, vi ricorda di non mancare per la prossima. Alziamo il volume e lasciamoci andare. Ci sono i Guns N' Roses con Don't Cry.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Su Antenna Web, semplicemente la tua radio.

Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri, interessi.

0: Hasta la Vista è ancora in pista. Con questa nuova stagione, Hasta la Vista prosegue il radioso percorso partito nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo della 15ª edizione, con cifre da record. Numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 650 puntate realizzate, oltre 1100 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola certezza. Anche per questa nuova stagione di Hasta la Vista, noi ci saremo. Voi non mancate.
1: Ciao Jerry da Fiorello, ciao!
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Hasta la Vista da Fiorella Mannoia. Ciao ciao!
3: Un saluto da Lillo a tutti gli amici di Hasta la Vista.
4: Da Luca Barbarossa.
5: Un saluto agli ascoltatori di Hasta la Vista.
6: Astate la vista tutti, che è un'idea meravigliosa. Chi non ha sta la vista è laziale.
7: Sono Rocco Papaleo e vi mando un abbraccio registrato, ma non per questo meno intenso.
0: Benvenuto, accomodati. Sei nel salotto

0: Amici di Hasta la Vista, bentrovati, anche questa settimana ci siamo sulla vostra radio preferita, lo so, qualcuno di voi aspetta sempre l'inizio del programma perché immagino alcuni ascoltatori, alcuni di voi che sono lì pronti a chiedersi ma quest'oggi ad Hasta la Vista chi sarà presente, chi sarà l'ospite di puntata, chi si racconterà in modo inedito? Amici, io sono emozionato e lo capirete a breve perché quest'oggi abbiamo un ospite che si è fatta un po' desiderare, ma tra un po' capirete chi è. Ci racconterà tanto di sé. Vado a salutare anche il nostro amico Tom in regia, che è sempre presente anche lui con la sequenza musicale, con i brani del momento. Le ho dato qualche secondo in più il tempo di ambientarsi, prepararsi all'esperienza radio anche gustando una caramella alla menta, che serve anche un pochino a risolvere il tema dell'emozione. Simona, ci sei? Sei pronta?
1: Sono pronta.
0: Bene, come va con la caramella? Siamo riusciti ad aprire il pacchetto, sì?
1: Assolutamente sì.
0: Un po' complicato, ma questo è il bello della diretta. Dice, oddio, stiamo iniziando, 30 secondi, 20 secondi, eccoci, siamo in onda con Hasta la Vista. Simona, benvenuta. E la tua prima volta in radio?
1: Assolutamente, è la mia primissima volta, quindi l'emozione è tantissima.
0: Non hai mai parlato in radio?
1: Non ho mai parlato in radio.
0: Neanche al telefono, come si usava una volta, che facevi le telefonate per richiedere un brano, per partecipare a un quiz?
1: No. Perché mi vergogno abbastanza, quindi ecco. Sarà interessante.
0: Bene, ed è proprio questo che ci occorre, la tua emozione, il tuo imbarazzo, perché ogni volta sta alla vista una possibilità per l'ospite di cimentarsi con questo linguaggio particolare, per gli ascoltatori conoscere una storia di vita sempre diversa, una storia interessante come quella che tu oggi condividerai con noi che siamo qui, e soprattutto è un modo per stare insieme in modo diverso, particolare e piacevole.
1: Grazie di avermi invitato.
0: Bene, grazie a te di aver accettato l'invito. Per rompere un po' il ghiaccio ti chiedo due cose facili per iniziare, visto che siamo ancora in sigla, se ti va di dirla: età e provenienza. 50... Puoi barare su entrambe?
1: No, assolutamente. Dico sempre la verità e questo è un problema. 56 anni, Roma.
0: Ok, proprio romana.
1: Romana.
0: Sempre romana, perfetto. Sì. Bene, ci vuoi dare un indizio vago che ci fa capire di cosa ti occupi nella vita senza svelarlo?
1: Mi occupo di amministrazione.
0: Ok, perfetto. Bene, amici, siete curiosi di conoscere la storia di vita di Simona e soprattutto con questo termine che ha usato, amministrazione, che cosa amministra? Rimanete lì perché ve lo sveleremo a breve. Che dici, iniziamo?
1: Iniziamo!

0: È sempre in pista quest'oggi, una pista con un timone. Alla guida abbiamo Simona, perché abbiamo capito che alla guida del programma quest'oggi, cara Simona, ci sei tu. E questa pista che ci porterà verso la meta tra circa 2 ore, quando finiremo il viaggio, chissà quante cose condivideremo di te con gli amici in ascolto, condividerai tu con gli amici in ascolto in questo viaggio virtuale alla conoscenza di te e tu della radio. Quindi è un viaggio che si preannuncia molto interessante.
1: Spero di sì, spero sì, di sì, sì, di non sì, annoiarvi.
0: Senti, va bene la caramella che ti ha dato il nostro amico Tom in regia? Il gusto è di tuo gradimento?
1: Il gusto è buonissimo, è buonissimo e ha fatto il suo effetto.
0: Perfetto, bene, bene, bene, perché insomma all'inizio, amici, chi viene qui in studio è sempre emozionato a mille, soprattutto chi non ha mai fatto radio, chi è la sua prima volta, dice: oddio, ma cosa devo dire, cosa mi chiederai? Anche tu oggi hai la stessa ansia da prestazione, da domande. Abbiamo già capito che l'età forse non dovevamo chiederti, ma l'abbiamo chiesta e va bene così, quindi.
1: È stato un colpo basso.
0: Ma sì, ma dalla voce tanto non si capisce, tu hai una voce molto giovanile, quindi io poi me la sono pure dimenticata la tua età, quindi va bene.
1: Ok, ottimo.
0: Tu hai detto prima all'inizio del programma, dando l'indizio, che ti occupi di amministrazione, ma in che senso? Amministri te stessa o aiuti ad amministrare qualcosa di qualcun altro?
1: Allora, in realtà mi occupo di controllo, di gestione e quindi amministro qualcosa di qualcun altro. Okay. Però l'obiettivo della mia vita è amministrare me stessa, cercando di farlo al meglio.
0: Ok, quindi diciamo che tu nel tuo quotidiano ti occupi di amministrazione, lavori in ufficio.
1: Sì.
0: Ok, però al di là del lavoro di ufficio ti occupi di te stessa, che detta così sembra vaga, ma poi amici capirete il perché Simona ha tante passioni, io qualcosina di te la conosco e mi piace quest'oggi raccontare anche quello che fai, ma come lo fai, perché dietro veramente c'è una grandissima passione che non è l'amministrazione, perché quello, diciamo, è quello che ti serve da vivere, diciamo così.
1: Sì.
0: E da quanti anni lavori in amministrazione?
1: Allora, in amministrazione dagli ultimi 15 anni, okay. Però in azienda da più di 30.
0: Ok, e il tuo sogno da bambina era fare questo, lavorare in azienda, oppure la tua formazione è altra?
1: La mia formazione in realtà è da economista e quindi okay. È assolutamente allineata al lavoro che svolgo, okay. Ma da bimba avrei voluto fare il medico.
0: Ah, proprio medico? Mm-hmm. Quindi volevi lavorare con le persone.
1: Sì.
0: Però in questo caso ci lavori con le persone che stanno bene e invece da bambina tu volevi lavorare sulla malattia delle persone, sul
1: sì.
0: Bisogno di cura.
1: Sì.
0: Ah, ok.
1: È una cosa che mi ha sempre affascinato.
0: Mm-hmm. E poi hai provato a realizzarlo questo sogno? Hai iniziato gli studi di medicina o neanche ci hai provato?
1: No, non ci ho provato perché ho sempre lavorato e studiato e fare medicina sarebbe stata una passione che mi avrebbe impedito di lavorare già da quando ero più piccola, insomma, e quindi ho fatto una scelta più dettata proprio dalla necessità.
0: Ok, ok, quindi a un certo punto il sogno di diventare medico l'hai dovuto accantonare e in una prossima vita magari lo realizzerai, anche se ho intuito da te che comunque l'attenzione all'essere umano non nell'ambito della medicina, però sei riuscita comunque a portarla avanti come passione, come attenzione.
1: Sì, questo è una cosa che mi caratterizza, mi piace molto, mi occupo di volontariato negi ultimi anni abbastanza, devo dire, sotto varie forme.
0: Sì, poi ci racconterai nel dettaglio, perché c'è una cosa che fai in modo particolare che io ci tengo a raccontare di te, ma tra un pochino, perché tanto abbiamo tempo. Quindi ti dedichi molto al volontariato, al sociale, però il tempo principale della giornata è legato al lavoro.
1: Assolutamente sì.
0: Ok, perfetto. Un lavoro d'ufficio.
1: Sì.
0: Stai al chiuso.
1: Sono al chiuso.
0: Ecco che non è proprio la tua vera natura, mi sa.
1: E la mia natura mi porterebbe a stare quantomeno con le finestre aperte, a guardare sempre il cielo e tutto quello che c'è intorno.
0: Ok. Lavori con dei colleghi, presumo, quindi non stai da sole in amministrazione.
1: No, siamo parecchi.
0: Ok, perfetto. Bene, da tanti anni fai questo lavoro, però io penso che quest'oggi non parleremo tanto di lavoro, perché poi lavoro di amministrazione immagino siano documenti, conteggi... questo?
1: Sì, sì.
0: Ok, quindi diciamo che è un lavoro di routine.
1: È un lavoro di routine che ormai svolgo da tanti anni e che quindi, diciamo, il mio capo direbbe fai con il piede sinistro.
0: Ok, diciamo non è il lavoro di creatività come a volte può succedere in alcuni lavori, che uno ogni giorno deve fare una cosa diversa, creativa, che ne so, un grafico pubblicitario oppure un compositore, l'artista.
1: No, di creativo c'è poco, c'è molto di esperienza e ci possono essere essere dei casi in cui sei portato a dover studiare dei modelli economici per delle offerte commerciali o quant'altro, ma sono decisamente di minore entità rispetto alla routine.
0: Ok, perfetto. Allora non ci dedichiamo alla narrazione lavoro, perché insomma vieni da un periodo di intenso lavoro, quindi almeno qui in radio parliamo di cose diverse che magari può essere anche interessante per te raccontarti da un altro punto di vista. E proprio perché mi piacerebbe che tu raccontassi di te, io so che tu, proprio perché tanto tempo lo passi al chiuso, a un certo punto, non so in che momento della tua vita, ti sei resa conto di voler stare a contatto con la natura. Questa cosa quando è accaduta?
1: Allora, contatto con la natura da sempre, perché comunque avevo i nonni che abitavano in campagna e quindi comunque ho sempre avuto un contatto molto diretto con la natura.
0: Sì.
1: Negli ultimi 6 anni invece questa esigenza è diventata per me fondamentale e quindi ho deciso di cominciare a riprendere a camminare, cioè ad avere un approccio alla vita più lento, con dei ritmi che venissero dettati da quello che mi circondava.
0: Ok, quindi tu già comunque prima eri propensa allo stare in natura, tutte le occasioni magari utili erano per te buone per stare proprio negli ambienti il più naturali possibile, perché giustamente lavorando, quello che dicevo prima, in ufficio, cioè appena posso vado a fare passeggiate in campagna, al mare, in montagna. Però da un certo momento in poi hai deciso di strutturarla un po' di più questa passione, questa attitudine.
1: Sì, sì, perché cominciava ad essere per me proprio necessario rallentare come ritmo e riappropriarmi proprio di uno spazio in natura dove c'è poco da decidere e molto da accogliere.
0: Bellissima questa definizione, poco da decidere e molto da accogliere, perché Tom giustamente mi fa segno, dice probabilmente c'è tanta decisione in passato e dietro tanta decisione poi c'è il momento dell'accoglimento e dell'apertura. Io devo accogliere i segni di Tom che mi dice che è arrivata la sequenza musicale. Simona, come vedi, Tom della regia ci interrompe sempre sul più bello, lo farà spesso, però pausa per noi e musica per gli amici, ma a breve ripartiamo da questa tua definizione. Che dici?
1: Va benissimo, sono pronta.
0: Bene.

0: Ci siamo, allora, amici di Hasta la Vista, sono qui di fronte a Jerry e mi sono dovuto firmare Jerry, però io sono il Jerry che viene da Virginio, tu sei il Jerry originale, quello che viene da...
1: Gerolamo.
0: Ah, Gerolamo! Va bene, ciao a tutti ragazzi, auguri e ciao.
1: Grazie, ciao, grazie mille.
2: Hasta la Vista.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: E sì, amici di Hasta la Vista, ci siamo ancora, sempre sulla vostra radio preferita. Quest'oggi Simona, protagonista di puntata, ci ha dato prima questa informazione preziosa, quella definizione che ha usato prima, che mi è piaciuta tanto, vediamo se te la ricordi.
1: Assolutamente no.
0: No, ecco, ti pareva, come ero partito così bene, quella dello stare in contatto con la natura, che accoglie...
1: Sì, che praticamente non si decide nulla di fatto quando si sta in natura, ma basta imparare ad ascoltare, perché poi piano piano ascolti quello che è intorno e impari a camminarti dentro e ad ascoltare te stesso.
0: Bellissimo, camminarti dentro è una cosa che avevo già sentita, me l'avevi detto giorni fa al telefono, mi sono emozionato, ho detto ok Simona, tu devi venire in trasmissione e ripetermi per gli amici in ascolto questa definizione, il camminarti dentro, perché per chi avesse perso il talk precedente, tu nel tuo quotidiano lavori in amministrazione, ma a un certo punto circa 6 anni fa hai sentito il bisogno di iniziare a stare un po' più in contatto con la natura.
1: Sì, okay. È proprio così.
0: E ti ricordi il giorno preciso in cui questo è accaduto? C'è stato magari un episodio, una molla, qualcosa che ti ha portato a dire da oggi in poi farò, che ne so, una volta a settimana o 2 volte al mese questo tipo di esperienza?
1: No, in realtà sì, c'è. Venivo fuori da un periodo in cui la mia salute ha vacillato parecchio e quindi e anche diciamo il mio matrimonio e quindi ho deciso di ascoltarmi un po' di più, perché ogni trasformazione passa per un ascolto attento e quindi ho cominciato a cercare di non tacitare quelli che erano i tumulti interiori, ma cercare di capire come si incasellavano all'interno di un respiro più ampio. Il respiro più ampio in un ambiente chiuso non lo riesci ad ascoltare, a sentire, a percepire, e quindi ho cominciato ad aprire le finestre, a guardare fuori e ho cominciato a chiedermi perché avessi la necessità di stare dentro. E quindi ho cominciato a riprendere una camminata semplice intorno a casa. Io ho l'abitudine di camminare tanto, di prendere poco la macchina ogni giorno. E accanto alla mia casa c'è tanto verde e quindi ho cominciato così. E poi ho conosciuto delle persone che in realtà guidavano dei gruppi e mi sono avvicinata con curiosità.
0: Ok, quindi da che era una semplice esigenza giornaliera, camminare, stare a contatto con la natura, a un certo punto hai deciso di farla diventare qualcosa di più strutturato, una sorta di abitudine settimanale per fare delle escursioni ben precise, con percorsi ben tracciati, insomma. Quindi...
1: Sì, all'inizio sono stata guidata ovviamente da delle persone molto in gamba che mi hanno avvicinato a questo sport, diciamo così.
0: Il mondo del trekking,
1: il mondo del trekking, il mondo dei camminatori. E poi è diventata proprio una necessità. Ho cominciato un paio di volte a settimana e poi in realtà adesso prendo ferie per camminare. Cioè, sembra assurdo, ma tutte i miei momenti liberi sono fatti di grandi passeggiate.
0: Grandi evasioni, cioè forse...
1: La fuga, ma cioè infatti una grande fuga.
0: L'ho stressato un po' tanto il concetto iniziale, no, dello stare al chiuso in amministrazione, perché sapendo di questo tuo desiderio immenso di stare a contatto con la natura, secondo me è anche un po' in contrapposizione al lavoro quotidiano, allo stare giornalmente in un ambiente chiuso con 4 mura, quindi... È anche comprensibile che poi dopo tanti anni di lavoro uno voglia stare in un ambiente completamente diverso, all'aperto, respirare aria, verde, tutto quello che di bello può offrire un paesaggio, insomma, quindi ci sta, ci sta. E hai iniziato quindi a frequentare dei gruppi di camminatori?
1: Sì, ho iniziato a frequentare dei gruppi di camminatori e ho conosciuto delle persone molto molto belle, perché poi le persone che vanno a camminare e a volte camminano in pieno silenzio e ti accorgi che la camminata diventa un passare attraverso te e passano dei silenzi, cioè a volte cammini e quello che ti arriva è il silenzio dell'altro, non tanto quello che ti dice, quello che tace, e quindi è estremamente interessante quando non ascolti te stesso e ascolti il silenzio dell'altro, si crea una grande armonia.
0: Fantastico, ascolti il silenzio dell'altro. Uno dice, vabbè, vai a camminare, ti fai una bella chiacchiera, ti racconti, riempi quel tempo della camminata con una bella chiacchierata. Invece no.
1: Dipende dal tuo stato d'animo e dipende da chi ti avvicina, perché non è che cammini tutto il tempo accanto a una stessa persona. Ognuno ha i suoi ritmi, ognuno ha il suo passo, e la cosa importante che impari è proprio questa, ad ascoltare il tuo passo. E a volte ti si avvicina qualcuno che ha un passo più lento, un passo più veloce, e quindi ti sfiori solo e condividi quella frazione di secondo di silenzio, uno sguardo, e si va avanti. Ognuno, in realtà non è la meta quella che poi ti guida, è il percorso che fai insieme o da solo per arrivarci.
0: Quindi si sta comunque in gruppo, però c'è chi va più veloce, a passo svelto, che magari è un po' più lento, e quindi si crea comunque questo, immagino che sono un serpente di persone
1: che poi appunto puoi decidere di accorciare o meno. Ci sono dei momenti ovviamente in cui si sta tutti insieme, ma tu puoi anche decidere di metterti da una parte quando arrivi in un punto, come faccio io ad esempio. C'è chi fa le foto, io mi faccio la mia meditazione.
0: Quindi se tu sei troppo veloce, a un certo punto ti fermi e aspetti gli altri.
1: Non si supera mai la guida, questo è il primo concetto basilare. Devi mai superare la guida, perché comunque ha la responsabilità del gruppo e di chi conduce. Però hai la possibilità in quel gruppo di muoverti con i tuoi tempi.
0: E la guida giustamente aspetta l'ultimo della fila con i suoi tempi.
1: Assolutamente sì, c'è un chiudi fila che garantisce che tutti si arrivi allo stesso posto.
0: Quindi c'è il capofila e il chiudi fila.
1: Sì, perfetto.
0: Allora, queste file saranno lunghe di centinaia e centinaia di metri.
1: Guarda, dipende dalle escursioni. Ci sono delle escursioni molto semplici, a carattere quasi turistico o comunque storico, che vengono prese un po' d'assalto. E poi invece ci sono delle escursioni che sono un po' più particolari, perché magari più faticose, e quindi ci vanno meno persone. Io prediligo in realtà escursioni con poche persone, perché hai la possibilità di stare con te stesso, e se vuoi di conoscere in modo un po' più vero, reale, le persone che hai intorno.
0: Bellissimo, su questo ci torniamo, perché mi vengono in mente già delle domande. I brani scelti per il tuo momento flashback in 5 secondi, i titoli, e poi diamo la motivazione.
1: Allora, una è di Neil Young, fa parte della colonna sonora di un film interpretato da Julia Roberts, Mangia, prega e ama. L'altro è Quando sarò capace di amare, di Giorgio Gaber.
0: Li ascoltiamo, sono due, poi finito questo brano una sorpresa per te, quindi finito questo brano prima del secondo.
1: Ok.

0: Alla fine, sono arrivata a credere in una ricerca che io chiamo la fisica dell'anima. Una forza della natura governata da leggi reali quanto la legge di gravità. La regola di questo principio funziona più o meno così. Se sei abbastanza coraggiosa da lasciarti dietro tutto ciò che è familiare e confortevole e che può essere qualunque cosa, dalla tua casa a vecchi rancori, e partire per un viaggio alla ricerca della verità, sia esterna che interna. Se sei veramente intenzionata a considerare tutto quello che ti capita durante questo viaggio come un indizio, se accetti tutti quelli che incontri strada facendo come insegnanti. E se sei preparata soprattutto ad affrontare e perdonare alcune realtà di te stessa veramente scomode, allora la verità non ti sarà preclusa. E allora...
1: Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Jerry.
2: Hasta la vista, vai pure via, sono io l'animatore che sta sulla regia.
3: Flashback. Flashback. Flashback. Flashback.

probabilmente non avrò bisogno di assassinare in segreto mio padre, né di far l'amore con mia madre in sogno. Quando sarò capace di amare con la mia donna, non avrò nemmeno la prepotenza e la fragilità.

Vorrò una donna che se io accarezzo, una poltrona, un libro o una rosa, lei avrebbe voglia di

Quando sarò capace di amare, vorrò una donna che non cambi mai, ma dalle grandi alle piccole cose.

0: Pura poesia, amici, quest'oggi ad Hasta la Vista con questa scelta musicale di Simona. E poi, vabbè, anche la sorpresa fatta dal nostro amico Tom in regia, che dopo il primo brano ti ha aggiunto un pezzettino estratto dal film. Quindi, come vedi, Simona, insomma, le tue scelte musicali quest'oggi hanno fortemente appassionato l'amico Tom in regia, che ci ha messo del suo.
1: Che ringrazio tantissimo, mi hai fatto emozionare, Tom.
0: Sì, devo dire, è stato molto bravo. So che ci ha lavorato un po' per estrapolare la clip, il dialogo. Partiamo dal primo brano per dare la motivazione del perché, amici all'ascolto, Simona quest'oggi ha deciso di raccontarsi, musicalmente parlando, con lo spazio flashback con questi due brani. Perché?
1: Allora, quel brano è praticamente rappresenta il momento forse più alto di Neil Young nella sua introspezione e nella ricerca di se stesso. Lui effettivamente sta cercando un cuore d'oro ed è quello che poi alla fine io mi domando ogni volta: ma ci sarà questo cuore d'oro effettivamente nelle persone che incontro oppure no? E devo dire che è un po' quello che auspico, no? Quello di incontrare qualcuno che abbia un cuore ancora puro da poter accogliere e per poter camminare insieme.
0: Ah, quindi torna anche questo concetto del trekking, qualcuno che
1: Assolutamente.
0: venga a fare i trekking con te.
1: Ma in realtà, sai, è una metafora, potrebbe camminare anche su strada, non è quello diciamo, l'importante. L'importante è la condivisione della direzione, direi.
0: Usando una tua metafora, qualcuno che sappia camminarti dentro verso una meta che sia proprio il centro del tuo cuore.
1: Assolutamente sì, qualcuno che sia in grado, e qui mi aggancio al secondo brano.
0: Aspetta, prima di arrivare al secondo brano, ma la clip che abbiamo sentito alla fine del primo brano è tratta dal film.
1: È tratta dal
0: Com'è?
1: film.
0: Mangia, bevi e dormi, no?
1: No,
0: Com'è,
1: è
0: no?
1: Mangia, prega e ama, ed è tratto da un racconto autobiografico di una donna che a un certo punto si separa e decide di andare a capire a che punto è nella sua vita, a fare una ricerca esistenziale e sceglie tre paesi, uno è l'Italia, poi va in India, in Italia impara a mangiare. E quindi diciamo che comincia a riassaporare l'approccio alla vita, diciamo ai piaceri proprio basilari, no? Quelli essenziali. Poi va in India e quindi invece fa una ricerca spirituale e quindi è completamente dedita a questo tipo di analisi di se stessa,
0: Caspita.
1: però diciamo che comincia a dimenticare dov'è l'equilibrio. E poi c'è la terza parte. La terza parte va a Bali e lì incontra, si scontra e incontra, diciamo, l'amore, però deve rinunciare a un equilibrio che ha in qualche modo faticosamente raggiunto e capisce che l'equilibrio è qualcosa che è in divenire costante e fa la scelta di non proteggersi e provare di nuovo.
0: Mamma mia, emozionante sentirtelo raccontare il film perché già le tre parole fanno intendere qualcosa, ma di non troppo chiaro. Infatti, io l'avevo associato come mangia, bevi e dormi,

0: Succede. Quello sarebbe il film preferito di Tom, secondo me.
1: Anche e secondo me.
0: E forse in parte anche il mio. Invece no, è molto più intensa e profonda, insomma, la motivazione del film. Infatti il dialogo che abbiamo sentito prima è significativo, quindi bello, veramente che sia di buon auspicio per i nostri amici all'ascolto e magari anche per te, perché se hai scelto questo film in qualche modo un po' ti identifica.
1: Assolutamente sì, mi rappresenta o comunque rappresenta una parte della mia vita che ancora sta, diciamo, che sto ancora vivendo.
0: Okay, ecco. Tu sei nel mangia, nel prega o nel terzo?
1: Allora, diciamo che ho superato il mangia e il prega anche, adesso sono alla ricerca di un nuovo equilibrio.
0: Okay, sì, quindi siamo nella terza fase.
1: Sto iniziando la terza fase, speriamo di riuscire.
0: L'importante è che siamo nella terza fase e non nella terza età, perché insomma...
1: Oddio, ci siamo vicini, pure, cioè... per quanto mi riguarda.
0: Va bene, dai, per strammatizzare un pochino, è arrivato il momento di spiegare il secondo brano.
1: Beh, il secondo brano è molto legato al concetto precedente, perché comunque racconta di un amore maturo.
0: Ok.
1: E quindi cosa serve effettivamente per imparare ad amare? Uh-huh. Noi diciamo tante volte, no, usiamo questa parola in modo decisamente improprio,
0: sì,
1: chiamando amore qualcosa che è assolutamente legato al tempo ed è fuggevole. In realtà, se davvero si ama, è qualcosa di molto più profondo, no? Si arriva a mantenere se stessi e la propria individualità, però desiderando che la persona che hai accanto ci sia, manifesti la sua presenza senza essere però invadenza. Ed è l'amore maturo, ed è quello che comunque dovremmo tutti prima o poi provare nella vita, credo.
0: Sì, imparare a vivere questa forma di amore, provarlo per poi saperlo anche donare e condividere, perché poi noi siamo fatti del nostro passato e l'amore che abbiamo ricevuto magari lo possiamo solo trasmettere agli altri, magari, ecco, come poi nel tuo caso, spero di non spoilerare nulla, anche in quanto mamma, quindi insomma il classico amore materno, sano, protettivo, ma che sia di guida, perché poi uno lascia andare e le persone, soprattutto i figli, fanno il loro percorso.
1: Sì, quello è un amore decisamente puro, piuttosto viscerale, direi, e la cosa più bella che impari, perché si cresce con i propri figli, è proprio quella di capire che puoi veramente soltanto tracciare i primi passi in un sentiero e rappresentare poi qualcosa che ci sia sempre come sostegno, ma solo se loro vogliono esserci e tornare.
0: Certo, vero, è vero. Si vede che fai trekking, perché mi hai parlato con termini proprio, cioè tracciare il sentiero.
1: Beh, ma è una delle mie passioni, lasciamelo fare, dai.
0: No, ma proprio un mi piace, perché uno poi nel linguaggio quotidiano usi tutti i riferimenti possibili che riguardano la passione. Se no, se stiamo sul discorso lavorativo, avresti usato la metafora del calcolare qual è la radice quadrata del sentimento.
1: No, cioè, potrei essere più poetica, ma in questo momento davvero non mi viene, sono piuttosto effervescente, quindi ti parlo così come viene.
0: Mi è piaciuta la metafora del trekking. Senti, sul secondo brano abbiamo finito, c'è da dire altro?
1: Che adoro Gaber, ma questo è, insomma, mi piace perché trovo che i suoi testi siano delle vere poesie. Io adoro la poesia e quindi devo dire che al di là dell'aspetto musicale mi piace tantissimo ascoltare il testo, il ritmo del testo e delle parole.
0: E ripartiamo proprio da qui, perché tu con le parole hai una certa familiarità. Ma amici, non vi diciamo altro, rimanete lì perché Hasta la Vista continua. A tra poco.

0: resta la vista. Per contattare la trasmissione, scrivere una email a redazione@hastalavista.live oppure mandare un sms o messaggio WhatsApp al numero 342-0706-388. Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
1: A tutti gli ascoltatori di Hasta la Vista, un bacione grande, sono Arisa, ciao!

0: E come sempre diciamo, amici, la musica del momento, grazie al nostro amico Tom in regia, brani sempre diversi, attualissimi, ma come attuale il racconto che ci sta facendo quest'oggi Simona qui in trasmissione. Come va d'emozione, Simona? Ti trovo molto più a tuo agio.
1: Assolutamente, mi sto divertendo tantissimo, spero di non annoiarvi.
0: Ma assolutamente no, non annoi me, non annoi Tom, non annoi gli amici in ascolto, anche perché ci stai raccontando di te, della passione per il trekking che ti è nata fortemente circa 6 anni fa, anche di questa cosa di come funziona il passo, il ritmo, i gruppi, così. E tra un po' parleremo anche di un'altra tua passione che riguarda le parole, ma ci arriviamo strada facendo, passo passo, cammino cammino. Quindi ci avevi raccontato in un talk precedente che a un certo punto ti sei messa in contatto con delle persone che fanno questo di mestiere, quindi che organizzano proprio dei trekking, delle escursioni, e quindi 1, 2, 3, a un certo punto che è successo?
1: A un certo punto questa passione è diventata per me fondamentale, quindi ho deciso di fare dei corsi e ho preso già, diciamo, una prima attestazione per condurre anch'io delle persone in natura. Uh-huh. E adesso sto studiando per prenderne un'altra, e diciamo che è un'avventura che io vorrei non finisse mai.
0: Eh sì.
1: E vorrei provare a far davvero vivere le emozioni e la passione che io ho per questa esperienza, la vorrei davvero condividere con le persone che per me sono importanti.
0: Uh-huh. Ma per far comprendere anche noi, i nostri amici in ascolto, come funziona il tutto, perché uno immagina, vabbè, fai il trekking, esci, fai l'escursione, la passeggiata e lì finisce. Invece no, perché c'è tutto uno studio sui percorsi. E poi quello che hai detto poc'anzi, vorrei farlo arrivare bene ai nostri amici in ascolto, questo fatto che ci sono degli istruttori, delle persone formate che sanno organizzare anche un certo tipo di uscite, di escursioni.
1: Assolutamente sì. Mm. Diciamo che non ci si può improvvisare, perché la sicurezza delle persone è la cosa più importante. Mm-hmm. E c'è tutto uno studio, in realtà parte tutto da quello che ti emoziona, perché solo attraverso quello che tu provi puoi diciamo avvicinare gli altri. Mm-hmm. A quello che proponi.
0: Okay.
1: E quindi lo studio, come ti dicevo, inizia dall'ascolto. Quindi io mi guardo intorno e dico: mi piacerebbe davvero andare a scoprire un angolo che non ho ancora visto. Uh-huh. E quindi comincio a studiarlo prima su carta, comincio a tracciare diciamo un itinerario, penso. Okay. Alle persone a cui posso ovviamente rivolgerlo, no? Quindi. Okay. Comincio a pensare a determinate persone, a cosa si possono aspettare. Uh-huh. E poi vado proprio sul posto, vado a vedere se quello che avevo immaginato di fatto lo trovo, e faccio delle variazioni magari anche sul tema, no? Perché devo cercare i punti di fuga, devo capire dove far fermare le persone, dove. Okay. È bello stare.
0: Quindi non è solo partire dal punto A per arrivare al punto Z, ma bisogna proprio creare il percorso anche pensando alle difficoltà dei singoli partecipanti, perché se fosse, per dire, una situazione troppo complicata, uno alle prime armi e non ci arriverebbe a meta.
1: Assolutamente sì, infatti. Si fanno escursioni di vario tipo. Uh-huh. e poi non è mai soltanto il camminare. Uh-huh. Io è proprio un godere insieme di un'esperienza, e quindi i miei trekking non sono soltanto passi.
0: Uh-huh. Sono anche dei silenzi, perché mi sa che tu prima sottolineavi l'aspetto dell'ascolto silenzioso dell'altro.
1: Sono anche dei silenzi, ma sono anche dei momenti di grande condivisione. Ci. Uh-huh. Si presenta quando, io mi presento quando comincio il trekking. Uh-huh. Cerco di ricordare i nomi di tutte le persone che sono lì con me per condividere questa esperienza, e poi alla fine di questa esperienza faccio sempre o quasi sempre un cerchio di condivisione per capire com'è andata, che cosa si aspettavano e che cosa emerge. E poi, siccome l'hai detto prima, mi piace tantissimo giocare con le parole, chiedo ad ogni persona di lasciarmi una parola. Questo è un regalo che loro mi fanno.
0: Ah.
1: E attraverso queste parole le assembliamo insieme, e in realtà ci salutiamo con un pensiero che è fatto di tutte le parole che ci siamo scambiati, o dei silenzi.
0: Ma dai.
1: E le pause sono sì, le punteggiature sono i silenzi.
0: Bellissima. Questa cosa ti è uscita così o l'hai presa da ispirazione da qualcosa che hai vissuto, che hai letto, che hai visto?
1: No, questa cosa mi è venuta così, perché in realtà credo che la cosa importante sia capire cosa sia rimasto di quell'esperienza.
0: Uh-huh.
1: Serve alle persone che l'hanno fatta con te. Uh-huh. E serve a te per avere proprio un ritorno di quello che è stato, perché. Certo. Io posso avere la mia percezione, ma potrebbe essere assolutamente distante. Uh-huh. Da quella degli altri. Certo. Al di là della contentezza. E quando qualcuno deve pensare a un una sola parola, non a una frase, a una parola.
0: È vero, una sola parola, una e solo una.
1: Una sola parola è l'elemento, l'emozione che resta di quel passo fatto insieme.
0: Certo, perché poi ognuno deve trovare la sua parola, ma può capitare che due usano la stessa parola?
1: Guarda, lo sai che in tutto questo tempo non mi è mai capitato?
0: Dai! Tutte parole diverse.
1: Tutte parole diverse, anche perché ci si guarda, ci si siede proprio intorno in cerchio e ci si guarda in viso. Io in realtà faccio anche della meditazione a volte nei miei trekking e ci passiamo una candela e quella candela è una sorta di illuminazione, è un'emozione condivisa. Sì. E nel momento in cui tu passi questa emozione all'altro è come se gli dessi il coraggio di esprimere profondamente se stesso, no? È proprio metaforica questo, cioè io ti passo il testimone.
0: Guarda, io sono sicuro che se dovesse venire Tom a fare un'escursione, un trekking con te, la parola già ce l'ha pronta.
1: Mangia!
0: No, a parte sì, fatica. Io sono sicuro che Tom, con la panza che c'ha, la prima cosa che direbbe a fine trekking, che fatica, anzi ne mette due di parole, che fatica.
1: Io me ci sta.
0: Certo. Perché, ma c'è una durata, no, non c'è un tempo, un limite, che ne so, 3 chilometri, 10 chilometri, anche quelli cambiano di situazione in situazione?
1: Assolutamente sì, vabbè, mediamente comunque si sta insieme 6-7 ore con le persone, ovviamente non si cammina tutto il tempo, ci sono delle pause da rispettare, poi a seconda dell'itinerario ovviamente si fanno delle scelte diverse. Le persone che vengono solo per conoscere altre persone, perché c'è un mondo variegato rispetto
0: Ci vado lì, faccio il trekking, conosco qualcuno, magari mi rimorchio una.
1: Può succedere.
0: Si rimorchia pure?
1: Sono quasi tutte donne, quindi gli uomini sono facilitati.
0: Ah certo, allora Tom lo vedo già pronto, adesso penso che nel talk successivo, anzi prima del talk successivo ti chiederà riferimenti per potersi iscrivere magari.
1: Assolutamente, gli lascio il numero così.
0: Perché lo vedo molto propenso, ha fatto un sorriso a 360 denti, vedi, è già pronto con la sequenza musicale, pensa l'anticipata di qualche secondo proprio perché così è già pronto col taccuino per prendere i riferimenti. A proposito di taccuino, poi parleremo di un'altra tua grande passione, ma non te lo chiedo adesso perché lo so che sei pronta a raccontarlo. Amici, ve l'avevo detto, una puntata molto frizzante quest'oggi con Simona, ma rimanete lì perché noi torniamo tra pochissimo. Hasta la vista, continua.

0: Hasta la Vista, un programma ideato e condotto da Gerry Longo. Seguici per scoprire le tante novità e soddisfare così la tua curiosità. Hasta la vista.
1: Hasta la vista. Un grande saluto a Gerry Longo e a tutti i suoi ascoltatori di Hasta la vista. Ciao Gerry da Fiorello, ciao.
2: Figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pom-

0: Amici a microfoni spenti, non avete idea di che cosa è accaduto perché Tom si è preso tutti i riferimenti per organizzare un'escursione, una passeggiata o trekking con te, cara Simona. Quindi preparati perché lui c'ha, già te lo dico, c'ha il fiato corto. Poi non è abituato a camminare e gli viene fame dopo neanche un'ora e quindi mi sa che con Tom di soste ne dovrete fare tante.
1: Va bene, prepareremo un percorso adatto.
0: Eh sì, assolutamente. Infatti la domanda, usando Tom come metafora, è sulla capacità di preparare, come ci stavi raccontando nel talk precedente, i vari percorsi in base al gruppo, ma soprattutto in base anche all'ambiente circostante, perché ci sono dei livelli, secondo me, molto complessi, delle escursioni estremamente difficili e magari altri decisamente più semplici, quindi anche la scelta del percorso è tarato secondo i partiti. Anzi, come funziona? Prima
1: funziona al contrario, funziona al contrario, nel senso che tu scegli un percorso e immagini chi sarà attratto da questo percorso. Okay. Ed è divertente anche creare tutta la descrizione, no? È una sorta di attesa rispetto a quello che potrebbe essere una sorpresa per chi arriva. Chiaramente noi non possiamo accompagnare, almeno io non posso accompagnare persone in alta montagna perché non sono una guida alpina.
0: E quindi già nel caso della montagna serve la guida alpina.
1: Assolutamente. E quindi si possono fare dei percorsi turistici, quindi abbastanza sempre in natura, ma comunque più tranquilli, adatti a delle famiglie o comunque a persone che si stanno approcciando per la prima volta al trekking, e poi invece delle altre che sono un po' più performanti per persone un po' più allenate
0: che hanno un po' più di esperienza, che magari lo fanno da un po', anche perché immagino è un po' uno alle prime armi, magari non c'è neanche l'attrezzatura giusta, le scarpe, perché poi penso che
1: Si accettano le persone senza scarpe adatte, quindi diciamo che nella locandina che descrive l'evento viene proprio indicato tutto quello che è occorrente e è proprio compito dell'accompagnatore quello di verificare che le norme di sicurezza siano assolutamente rispettate.
0: Certo, per questo infatti si studia come istruttore, cioè nel senso che non basta essere appassionato di natura per organizzare un gruppo e portarlo a fare un'esperienza fuori, perché ci sono anche delle regole di comportamento, anche di gestione del gruppo.
1: Assolutamente sì, devi avere una grande capacità empatica, ma comunque una grande assertività, perché poi le decisioni a volte anche impopolari le devi prendere e quindi...
0: Mi fai un esempio di decisione impopolare, perché adesso io immagino la situazione proprio del gruppo, una situazione che può capitare che una brava guida come nel tuo caso riesce a gestire, che ne so, decisioni di quanto fermarsi o...
1: Ma guarda, mi è capitato ad esempio, io adoro fare i cammini, quindi sono diciamo delle passeggiate di più giorni con lo zaino in spalla. E mi è capitato di dover rinunciare a una tappa per la sicurezza delle persone, perché magari il tempo non era assolutamente adeguato e questo può creare malumore, perché ci sono persone che hanno delle aspettative, cioè nella descrizione del cammino loro si documentano, no? Magari sono camminatori già più esperti e volevano assolutamente andare avanti e lì devi essere bravo ad accogliere, perché comunque è la loro stessa, diciamo, delusione è anche la tua, no? Perché tu vuoi condividere quel paesaggio che sai, che hai visto, e sai che invece non puoi farlo, perché la sicurezza deve andare prima del resto, prima dell'emozione. E quindi si va a volte anche in un contraddittorio che deve essere un contraddittorio di crescita per te, perché devi essere deciso nel momento in cui dici No, la guida sono io, e in questo, o comunque la mia responsabilità è quella di mettervi in sicurezza. E anche, diciamo, una maturità da parte del gruppo, perché il gruppo poi alla fine tende a fare pressione. Quindi deve
0: è vero, perché loro sono tanti e tu sei da sola e quindi devi riuscire a fare muro.
1: Diciamo che la difficoltà più grande è proprio quella di ricordarti sempre di essere umile e di accogliere le rimostranze, che hanno comunque la loro ragione, ma di spiegare i motivi per cui prendi una decisione.
0: Certo, che non è contro di loro, ma a tutela loro, anche se la loro percezione è
1: potrebbe
0: quella...
1: essere il contrario, no?
0: Certo, quindi devi saper veicolare il giusto messaggio spiegando il perché una certa cosa magari non si può fare, e che anche per te è un dispiacere del fatto che non si fa, quindi. E non è semplice. Uno dice, vabbè, ti piace fare il trekking, organizzi il gruppo e vai. No.
1: Poi ci sono delle dinamiche, no, che sì, si creano nel gruppo, mm-hmm, perché comunque alcune persone si conoscono, altre no, quindi devi essere anche attento alle dinamiche che si creano, ah, in modo che tutti possano godere dell'esperienza e averne un ritorno bello, certo, piacevole, perché poi se le persone sono state bene, tornano a camminare.
0: Certo, certo. I gruppi mediamente da quante persone sono composte? Se c'è una regola minima, massima?
1: Allora, dipende
0: media,
1: un po' dalle associazioni, però diciamo che la buona norma è quella di non condurre un gruppo da soli con più di 10-12 persone. Mm-hmm. In realtà la cosa più bella è andare magari in due, mm-hmm, ad accompagnare le persone, quindi appunto, come ti dicevo, un aprifila, quindi diciamo l'accompagnatore che sta avanti, e poi quello che chiude, perché quello che chiude raccoglie anche un po'
0: le pecorelle smarrite,
1: non solo, ma anche proprio le sensazioni delle persone che magari in quella situazione o non ce la fanno, certo, o vogliono magari rallentare. È molto interessante la dinamica quando sei avanti, sei il pioniere, no, e quindi conduci e sei pronto a guardare quelli che possono essere eventuali pericoli, perché poi può incontrare, non so, una vipera, mi è successo, o comunque delle altre cose, in questa stagione capita, e se stai dietro in realtà
0: fai il pastore tedesco, vai a raccontare,
1: raccogli praticamente anche gli umori, no, di chi comunque non sta nelle prime linee, quindi certo, è interessante.
0: Certo. Adesso sai che cosa dobbiamo raccogliere?
1: Cosa?
0: La terza scelta musicale che hai fatto, perché Tom della regia mi sta facendo segno che tra pochissimo, tra 20 secondi, arriva lo spazio dedicato a te, il terzo brano da te scelto, da dedicare eventualmente a qualcuno in ascolto, quindi cominciamo a parlarne.
1: Il brano che ho scelto è La cura, di Franco Battiato.
0: Sì. E a chi lo dedichi e perché l'hai scelto?
1: Lo
0: se
1: dedico,
0: si può dire?
1: Sì, certo, lo dedico a mia figlia, Virginia.
0: Che salutiamo.
1: Che salutiamo, e che sarà ovviamente molto contenta.
0: Poi c'è anche un altro figlio che salutiamo pure.
1: Salutiamo anche Edoardo, okay, certo, assolutamente. Perfetto. E la dedico a Virginia perché in realtà questa canzone io gliel'ho già dedicata, perché racconta proprio la volontà di esserci, di essere presenza. E in realtà secondo me questa canzone la rappresenta, perché lei ha sempre avuto ed ha ancora oggi una particolare attenzione e cura nei confronti delle persone che ama, ed è, tende a stare sempre un po' dietro, però è sempre pronta a sostenere, e soprattutto suo fratello, e questa cosa io gliela regalo proprio con tutto il cuore.
0: Bene, allora abbiamo in sottofondo lo spot, finisce lo spot e poi presentiamo il brano.
2: Dedicato a te, alla tua lucente armonia, dedicato solo a te.
3: Per tanti motivi, il prossimo brano è dedicato a te.
1: Franco Battiato, La cura.

porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza. I profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi,

0: Hasta la vista, un programma immaginato, ideato, progettato, cantato e suonato da Jerry Longo. Hasta la vista.
1: Hasta la vista. Hasta la vista.
2: Un saluto affettuoso agli amici di Hasta la vista e soprattutto all'amico Jerry Longo che mi ha riempito di complimenti, di affetto e gli voglio bene. Gli voglio veramente bene, come voglio bene a voi tutti. Un abbraccio a tutti quanti. Carlo Verdone. Ciao.

0: Ma che strana coincidenza, guarda un po' l'amico Tom, regia, si è sbizzarrito quest'oggi perché tu avevi fatto una scelta nello spazio dedicato a te, che è andato in onda, presentato da te il brano di Battiato, ma a un certo punto Tom sapeva che tu realmente di brani quest'oggi ne avevi scelti quattro da un punto di vista narrativo, ma i vari spazi ne prevedono tre e quindi ti ha accontentata aggiungendo un altro brano tra quelli scelto da te, quindi l'ha messo nello spazio dedicato a te, quindi questo è il brano che Tom ha dedicato a te sapendo che erano dei tuoi brani preferiti.
1: Grazie Tom, grazie davvero.
0: Questo, quindi insomma, però visto che erano dei brani papabili scelti da te ed essendo un brano che tu a microfoni spenti ci hai detto ti rappresenta, perché l'avevi scelto tra i tuoi brani preferiti?
1: Perché parla di essere luce. Luce, e non c'è luce senza buio, e mi sembrava comunque, mi sembra che comunque sia estremamente pertinente per una trasmissione come questa.
0: Ok, quindi questa trasmissione dobbiamo decidere se luce o buio. Allora, secondo me Tom è luce e io mi sento un po' buio viceversa, ma lo capiremo forse alla fine stagione, non lo so. Vabbè, la sto giocando ovviamente, grazie per aver associato il termine luce ad Hasta la Vista. Dimmi che era luce, dimmi che era luce.
1: È luce, assolutamente.
0: Meno male, meno male, meno male, meno male. Senti, a proposito invece di belle cose, l'abbiamo accennato vagamente nel talk precedente quando abbiamo dato un'indicazione sulle parole, sul taccuino, perché mi è giunta voce che tu, poi ci torneremo sui trekking, un'altra delle passioni che hai al di là del trekking è la scrittura.
1: Sì, mi piace molto.
0: E sta cosa da dove viene fuori, come nasce? Cioè, e l'ispirazione che hai preso dalle tante parole che ti hanno restituito le persone che vengono a fare i trekking con te, o una cosa che non c'entra niente, ce l'avevi già prima?
1: In realtà io ho cominciato a scrivere quando ero molto piccola, intorno ai 7 anni, però scrivevo dei piccoli racconti, delle piccole fiabe. Quando poi sono diventata mamma ho scritto tante favole per i miei figli con loro e quindi sceglievano i personaggi e insieme scrivevamo delle fiabe.
0: Ma dai, che bello! E quindi le fiabe ve le scrivevate da soli?
1: Da soli ed era bello perché comunque loro partecipavano attivamente e quindi venivano delle cose estremamente divertenti e molto rappresentative del loro sentire del momento. E in realtà io adoro la poesia, questo è, leggo molto, leggo tante poesie e ho cominciato a scrivere anche poesie quando ero più piccina e adesso le buttavo via, le scrivevo dove capitava e per me era una liberazione, era un modo per sentirmi, ma poi le lasciavo andare. E dopo, diciamo, qualche anno, saranno 2 anni, invece ho cominciato a raccoglierle e quindi utilizzo un social, diciamo così, per tenerne traccia, perché in realtà il mio modo di scrivere poesie sta cambiando nel tempo. E non ho uno stile estremamente strutturato perché mi piace che le emozioni vengano fuori così come sono, senza sovrastrutture.
0: Quindi non hai un tema che ti ispira, ma lasci che le parole escano da sole.
1: Lascio che le parole escano da sole, difficilmente rileggo quello che scrivo e la cosa più divertente è che non ho uno stile precostituito. E sono versi liberi in genere e lì è come quando, non lo so, hai un forte sentimento e hai necessità di condividerlo con gli altri. Ecco, io la vivo così, è un pezzettino di cuore che mi piace passare agli altri, come quando abbracci qualcuno e vuoi trattenerlo.
0: Quindi tu, anziché abbracciare, cosa che secondo me qualche volta fai, quindi in aggiunta all'abbraccio scrivi anche poesie?
1: Scrivo sì, poesie.
0: Ma hai una periodicità di scrittura, una al giorno, una settimana o quando hai l'ispirazione?
1: Allora, io sono molto prolifica, il che non so se sarà una cosa buona o no. Scrivo 1 o 2 poesie al giorno.
0: Una o due al giorno?
1: Poi tanto. Magari è tanto perché proprio non resisto e come vedi non ho difficoltà nel parlare e così nello scrivere è ancora più veloce.
0: Quindi tu scrivi proprio di getto, senza, l'hai detto prima, senza rileggere, cioè come viene viene?
1: E sto imparando piano piano, ogni tanto qualcosa la butto via perché dico no, magari non mi rappresenta. Sono quelle cavalcare quell'emozione del momento, sentirti dentro quell'onda che ti prende e lasciare lasciarla poi andare, come l'onda che si infrange sulla spiaggia. Ecco, le mie poesie sono così, sono delle fotografie rese in parola.
0: Bellissimo, delle poesie, cioè delle fotografie rese in parola che diventano pura poesia.
1: Si che prova spettacolo. A fare questo, non strano, so se ci si riesce.
0: Magari, no, stavo pensando adesso, era un attimo sovravvenzionato, perché pensavo magari dopo questa tua esperienza radiofonica potrebbe venire fuori una poesia, così potremmo dire che Hasta la Vista è stata anche oggetto di ispirazione per una creazione, una poesia.
1: Ma perché no? Certo, tutte le emozioni che vivo di fatto originano parole.
0: Bene,
1: dentro di me.
0: Perché secondo me accade spesso, ce l'hai fatto un po' intuire prima con le tue esperienze con i trekking, secondo me dopo ogni trekking chissà quante parole, quante cose scriverai, capita spesso?
1: Capita sempre direi, soprattutto nei cammini, quando faccio dei cammini in solitaria e lì ti puoi ascoltare tanto, le parole fluiscono libere, libere e decisamente autentiche.
0: Ok, e adesso queste cose che scrivi, anche il risultato di queste esperienze in solitaria, che secondo me, apro parentesi, ci vuole anche tanto coraggio per affrontarle queste cose, perché non è semplice stare tanto tempo da soli in un'escursione che se tutto va bene, ok, ma se c'è l'imprevisto a chi chiami?
1: È il 112.
0: Sì, ho capito, però non lo so, io non avrei un po' di timore, però tu sei molto intraprendente e quindi buon per te che riesci ad affrontare tutto questo con una bella energia. Però mi piace che il tuo raccontarti poi lo condividi con i social, quindi a un certo punto probabilmente all'orizzonte si intravede anche l'idea di un libro, ci hai mai pensato?
1: Allora, io in realtà mi vergognavo di esprimermi e di mettermi così a nudo, quindi per molti anni ho scritto e non condiviso nulla. Poi a un certo punto ho cominciato a dire, vabbè, ma perché nascondersi? Ho un'età tale per cui questo tipo di vergogna.
0: Guarda,
1: deve andare via.
0: Facciamo così, ti aiuta Tom, così tra un po' ripartiamo da questa vergogna che deve svanire. Tuffo nel passato, arriva un momento di questa edizione chiamato Dance Story, ci tuffiamo nella musica dance degli anni 90 per far risuonare i ricordi sonori del passato. Quindi, sequenza Dance Story e noi torniamo tra poco. Hasta la vista, continua.
2: Hasta la vista, Dance Story, Dance Story. Un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato. Solo il meglio dei ricordi sonori con Hasta la Vista Dance Story.

0: Renzo Arbore, hasta la vista, un saluto a Jerry, un saluto a tutti gli ascoltatori di Jerry e di Hasta la Vista da Renzo Arbore, ciao.
1: Hasta la vista,
2: Dance Story.
1: Un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato. Solo il meglio dei ricordi sonori con Hasta la Vista Dance Story. Sweet.

0: la grande novità di questa edizione di Assa la Vista Dance Story. Devo dire che ti è piaciuto Dance Story, Simone?
1: Assolutamente sì, un tuffo proprio nel passato.
0: Vabbè, questi erano i brani dei tuoi anni, un po' anche dei miei, di sì. Tom, di tanti amici in ascolto, perché insomma poi la dance degli anni 90 ha segnato veramente un'epoca. Alcuni artisti oggi si rifanno ispirando le loro creazioni musicali a quel genere lì, insomma, bello, bello. Mi ricordo i mitici Festival Bar, le mitiche compilation Hitmania Dance che ancora esiste, insomma, tanti bei ricordi. Ma torniamo a te e alla vergogna, quello che dicevi prima, l'imbarazzo che ci stavi raccontando dello scrivere, che a un certo punto però a forza di scrivere e mettere da parte, hai deciso di pubblicare sui social i tuoi scritti giornalieri, e stavamo ragionando sull'ipotesi di un libro.
1: Allora, io in realtà su questa cosa non ci sto ragionando. Per il momento mi va bene così. Chi vuole leggere o prendere qualcosa di me lo può fare liberamente.
0: E come si fa?
1: Basta
0: cercarti sui social,
1: su Facebook, perché comunque sono ovviamente scritti lì.
0: Li possiamo dare i riferimenti social su Facebook se qualcuno vuole leggere un tuo scritto?
1: Il mio nome e cognome, okay. E quindi mi potete trovare come Simona Grossi, mm-hmm. e trovate quello che scrivo. Non sono sempre orgogliosa di quello che scrivo, però anche qui bisogna passare per un'accettazione di quello che si vive, quindi quello che vivo lo scrivo. Poi magari ecco perché non lo rileggo, perché non mi piace tanto rimmergermi in qualcosa che già è evidenzia una foto di un attimo, così come non amo le foto da riguardare, non rileggo le poesie.
0: Ok, quindi le fai
1: le
0: vivere,
1: consegno.
0: Le consegni, le fai vivere in quel momento e poi vanno.
1: Sì, bisogna imparare, tu mi insegni a lasciare andare.
0: A lasciare andare, mi suona familiare questa cosa, come la dance degli anni 90. Lasciare andare, beh, la metafora che abbiamo raccontato prima dei figli, insomma i figli non sono di chi li fa, ma poi bisogna lasciarli andare, e lo dice uno che non c'ha figli. Ma torniamo a te, senti, a proposito, ecco, di percorso, camminare, lasciare andare, eccetera, eccetera, mi piacerebbe tornare al volo, perché è una domanda che ho in testa da un po', se no proprio finisce il tempo e non te la faccio. Ma nei tuoi tanti decine, centinaia di trekking fatti in questi 6 anni, c'è un episodio, una situazione, un vissuto particolare che ti va di raccontare, un episodio, magari un aneddoto ai nostri amici in ascolto? Un posto che ti è rimasto nel cuore, un imprevisto, una cosa particolare che ti è successo?
1: Allora, mi è piaciuto tanto perché mi è stata data la possibilità di condurre anche

0: anche se per non era ancora un accompagnatore, e per un pezzettino di strada, fare un po' di strada con un ragazzo non vedente, che poi mi ha avvicinato, diciamo, a un mondo per me molto importante. E devo dire che è stata un'esperienza estremamente formativa a livello umano. Sì. Mi ha lasciato davvero senza fiato, il senso iniziale di...
1: Ma perché correva?
0: Sì, perché era decisamente in gamba, in gambissima. No, in realtà senti addosso una responsabilità che poi di fatto impari a capire facendo i passi insieme, che è una responsabilità condivisa. E si crea proprio uno strano sodalizio tra te, che sei la voce narrante di quello che i tuoi occhi osservano, e chi in realtà si affida con estrema fiducia, con estrema fiducia e estrema attenzione alle parole che gli rivolgi. Io credo che sia stato...
1: Guidare una persona cieca in generale non è facile, ancora di più in un trekking che non è semplice anche per chi ci vede.
0: Assolutamente sì, però è una emozione così forte, così totalizzante, che ha determinato in me poi la volontà di continuare su questa strada, e anzi devo dire che sto cercando di creare dei percorsi per persone non vedenti e non solo. Io sono molto attenta alla disabilità, perché mi rappresenta, perché comunque a mio modo sono un disabile. Secondo me tutti siamo disabili, siamo meno abili in alcune cose. Vero. Io ho una estrema attenzione a questo e vorrei poter far provare quello che io sento alle persone che stanno accanto a me, e condurre qualcuno che si affida a te e quindi fa il tuo passo me lo permette in modo più immediato.
1: Certo, la domanda, consentimi, perché adesso mi sto quasi emozionando dal tuo racconto, quindi nel mio stile, ma nello stile anche di Tom, fare la battuta cretina così. Senti, ma chi si fida, cioè chi si fa, mi sta venendo pure male la battuta, pensa quanto mi sono emozionato, chi viene a fare un'escursione, un trekking con te, soprattutto se si tratta di una persona cieca, come si fida di te? Ciecamente? Ecco, vabbè, amici, perdonateci la battuta banale, però insomma bisognava un po' cambiare il ritmo, perché no, ha detto una cosa molto bella, sto tornando seri, perché non è semplice in generale guidare qualcuno nella vita, ma quando senti proprio la responsabilità e l'emotività di qualcuno che cammina accanto a te, ma tu non sei solo la guida, sei i suoi occhi, sei il suo passo, sei la sua fiducia, ed è anche uno scambio, come dicevi tu prima, reciproco.
0: Assolutamente, impari tanto di te in quel momento, perché all'inizio sei agitato, un po' come qui, no? Quando ho cominciato.
1: Come la radio.
0: Come la radio.
1: Quindi è un trekking radiofonico.
0: La radio, assolutamente, ha la stessa emotività. E poi in realtà ti lasci andare e quindi esce fuori chi sei e ascolti l'altro e cominci a capire chi hai accanto.
1: Quindi questo mi sa che è stato uno degli episodi che più hanno segnato il tuo cammino, il tuo percorso.
0: Hanno determinato in me la volontà di diventare accompagnatore.
1: Bene, bene, bene, bene. Un percorso che ancora prevede diverse tappe, perché poi non si finisce mai di studiare, di imparare. E un percorso che ancora non hai fatto e che ti piacerebbe realizzare, sperimentare, perché io so che tu recentemente hai fatto anche uno bello impegnativo di 10 giorni in un luogo non facilissimo da raggiungere.
0: Meraviglioso, Aspromonte, mi è piaciuto tantissimo, era tanto tempo che volevo farlo, dovevo farlo in compagnia, poi in realtà l'ho fatto...
1: Da sola, totalmente da sola, con una fatica immensa.
0: Con un'amica che poi mi ha raggiunto però. Diciamo a condividere una parte di questo cammino, e poi da lì è partita la voglia di farne altri.
1: Allora, quello che vorrai realizzare ce lo dici nel talk successivo, anzi nella parte finale del programma, quindi ci pensi e poi ci sveli questo mistero, il segreto, il mistero di Simona.

0: Allora, siete stati comodi? Avete saccheggiato l'angolo bar? Avete preso il caffè o quello spilorcio di Jerry non ve l'ha proposto? Vabbè, comunque, ci sentiamo la prossima settimana. Eh sì, è finita hasta la vista. Alla prossima con nuove storie, nuovi mestieri e nuovi racconti.
1: Simona, aiuto, aiuto, aiuto! Lo spilorcio di Jerry, te l'ha offerto il caffè?
2: Assolutamente sì!
1: Oh, meno male! Oltre al caffè dobbiamo salutare e ringraziare gli amici della Panella che ogni settimana ci vengono a trovare qui in studio con il gustoso omaggio, e anche stavolta è accaduto. Quindi Simona, davvero grazie, perché così smentiamo questa leggenda che lo spilorcio di Jerry, il caffè, non lo offre mai. Detto questo, Simona, siamo in sigla, dobbiamo svelare il mistero che ti riguarda, il sogno, il trekking che vorresti fare che ancora non hai fatto.
2: Il prossimo trekking sarà un cammino che farò ad agosto a Santiago.
1: Ah, proprio tutto il cammino di Santiago?
2: No, farò la parte portoghese.
1: Ah, ok, perfetto, perché farlo tutto ci vogliono mesi.
2: Assolutamente, e che non ho per ora.
1: Certo, però in futuro inizi con un pezzo e poi magari...
2: Sì, vi aspetto tutti.
1: Bene, quanti chilometri sono?
2: Ma circa 160.
1: 160 chilometri di cammino. È tanto.
2: No, non lo è.
1: Non lo è, vabbè, per uno che non cammina come me è tanto. Comunque, questo cammino odierno al racconto, basato sul racconto di te, è giunto al termine. Mi dispiace perché c'erano tante altre cose che avremmo potuto raccontare di te, ma lo faremo magari in una prossima occasione, perché tu ritornerai a trovarci qui in studio, sì?
2: Se non va annoiato abbastanza, sì, certo che tornerò. Io vi ringrazio.
1: Magari ci leggi anche qualche tua poesia.
2: Su questo possiamo metterci un attimo d'accordo.
1: Ecco, io te lo stavo per chiedere, però ho detto vabbè, dai. Comunque, Simona Grossi, sui social, Facebook, ci sono i tuoi iscritti, quindi magari sì, possiamo andare a spulciare qualcosina.
2: Grazie, grazie di essere stati con me, di avermi fatto sentire davvero a casa.
1: Eh sì, effettivamente ti sei raccontata tanto, più del previsto, eri emozionatissima all'inizio della trasmissione, però è andata molto molto bene. Tu sei soddisfatta, sei contenta?
2: Assolutamente sì, mi sono divertita tanto.
1: Quello è l'importante, visto che mancano pochi secondi, saluti da fare?
2: No, saluto te, Jerry, e ti ringrazio per l'ospitalità e il carissimo Tom.
1: Bene, salutiamo i tuoi figli, al volo ricordiamo i nomi.
2: Edoardo e Virginia.
1: Bene, grazie anche a loro di averci ascoltato. Amici, grazie per essere stati con noi per questa puntata frizzantissima di Hasta la Vista. Noi tra 7 giorni ritorniamo, noi ci saremo, voi non mancate, ospite sempre diverso, stesso Jerry, stesso Tom. Cara Simona, adesso dobbiamo salutare gli amici in ascolto, ma lo sai come ci congediamo da loro?
2: No.
1: Con il titolo detto programma detto insieme al mio 3. 1, 2, 3.
2: Hasta la vista!
1: Ciao Simona!
2: Ciao Jerry, grazie ancora!
1: A te, ciao!

0: Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri, interessi, tutto questo e tanto altro è Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
1: Hasta la vista.
2: Hasta la vista è ancora in pista. Con questa nuova stagione, Hasta la Vista prosegue il radioso percorso partito nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo della 15ª edizione, con cifre da record. Numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 650 puntate realizzate, oltre 1100 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola certezza. Anche per questa nuova stagione di Hasta la Vista, noi ci saremo. Voi non mancate.
3: Controller Project presents. Controller Project. Magic Sound Radio Show.

0: Controller Project.
1: Magic Sound Radio Show.

0: Controller Project.
1: Magic Sound Radio Show.

0: lighting up the dance floor.
1: Sabor y calor.

0: listening to International Dance. Come back next week for more of the world's hottest dance tracks, selected and mixed by Pietro Cagliostro.
1: Un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
2: Tutti pazzi per Fido. Un programma dalla parte degli animali, ideato e condotto da Marco Carioca Bottieri.
3: Un caro e cordiale saluto a tutti i nostri amici ascoltatori, benvenuti su radioantennaweb.it, Marco Bottieri in voce a tutti i pazzi per Fido. Allora, il prossimo sabato si svolgerà nella biblioteca di Sacrofano, qui a 10 km a nord di Roma, l'evento, il Maggio Felino, organizzato dall'Accademia dei Gatti Magici. Ci sarà anche la casa editrice Curcio, che venderà dei libri sui gatti, ovviamente, e 5 euro ogni libro andranno alle colonie e ai volontari. E quindi, insomma, questa qui è una cosa che abbiamo voluto fortemente, come ha voluto fortemente la Curcio, proprio per aiutare gli animali. L'Accademia è un'organizzazione senza nessuno scopo di lucro, quindi non ha nella maniera più assoluta la partita IVA e non tocca 5 centesimi. È la Curcio che ha deciso di fare questa cosa e a noi ovviamente fa molto piacere. E alle 16:30 sabato 30 maggio l'ingresso per i visitatori è libero. Sarà una grande kermesse, perché saranno ospiti personaggi molto importanti e associazioni molto importanti per ciò che riguarda appunto il mondo animale, in modo particolare dei gatti. Presenterò io, che sono il segretario dell'Accademia dei Gatti Magici, e Daniele Rotondo del TG2. E poi un'altra cosa importante: sarà premiata anche la Polizia di Stato con i custodi del cane Rex. Una cosa molto importante che voglio sottolineare con la matita rossa. Detto questo, iniziamo a parlare, e ovviamente di gatti, per continuare la puntata di lunedì scorso. Ecco, non mi venivano le parole, scusate, ma qua fra organizzazione dei gatti magici, la radio, i miei gatti, il bosco, insomma, la radio è ovviamente la cosa più importante, insieme all'organizzazione dei gatti magici, insieme ai gatti, insomma, tutto è importantissimo. Allora, stavamo parlando dell'allevamento dei gattini, e quindi ricordatevi che le unghie sono un'arma indispensabile per la sopravvivenza del gatto e devono pertanto essere sempre efficienti e pronte. Evitate quindi di tagliarle per eliminare i possibili danni, perché in questo caso il gatto rimane completamente indifeso. Esiste invece un rimedio semplice e poco costoso: una piccola asse di legno, la vendono anche nei negozi specializzati, oppure un cestino di vimini che gli può fare anche da cuccia. Vedrete allora che il nostro piccolo amico, essendo molto abitudinario, preferirà esercitarsi sull'attrezzo piuttosto che sui vostri mobili. Nel caso non fosse ancora abituato, bisognerà insegnarglielo premendogli leggermente le zampe anteriori sul legno. Purtroppo i gatti, come le persone del resto, non sono tutti disciplinati. Qualcuno, nonostante tutto, preferirà la vostra poltrona. Apro una piccola parentesi: i miei, che mi hanno, anzi una dei miei soprattutto, ma forse due o tre, ma una in maniera particolare, che praticamente ha reso uno dei braccioli del mio divano di pelle tutto pieno di buchi e di graffi. Ma insomma, ai gatti gli si perdona tutto quando si decide di vivere con loro. Quando porterete il gatto a casa, dovrete procurargli una cuccia, un cuscino, una cassetta di legno e un cestino, ovviamente proporzionato alla sua grandezza. Sappiate però che il gatto preferirà dormire acciambellato in poco spazio e isolato, lontano da ogni confusione domestica. Il cestino o la cassetta devono avere un bordo non troppo alto, 20 cm circa, ma sufficiente per farlo sentire sicuro e protetto anche dalle correnti d'aria. Se volete, potete anche imbottire la cuccia con della stoffa o degli stracci, ricordandovi però di cambiarli spesso, sempre per motivi igienici. Inoltre, il gatto, come tutti gli animali selvatici, usa a coprire i propri escrementi, cercando di nascondere la propria presenza a qualunque nemico potenziale. Per questo è possibile talvolta trovare qualche traccia indesiderata sotto qualche mobile. Se però si riesce ad abituare il gatto, e non è molto difficile, ad usare la sua vaschetta di plastica, che si trova in vendita normalmente a prezzi economici, si elimina quasi completamente questo problema. Evitate però di usare cassette di legno, perché si impregnano facilmente e mantengono i cattivi odori. Inoltre, sappiate che il gatto, essendo molto pulito, non gradisce la vaschetta sporca. Pertanto, se non la cambierete spesso, troverà altri posti per sporcare. Chi più fortunato possiede anche un giardino può riempire una grossa e larga latta bucata sul fondo di sabbia e risolvere così la situazione. Nel fondo della vaschetta bisogna versare della sabbietta assorbente. È venduta in ogni negozio specializzato e persino nei supermercati. È studiata apposta per assorbire e eliminare gli odori molesti. La segatura non deve però essere né troppo grossa né troppo fine. Ha invece il difetto di mantenere il cattivo odore. Se per caso vi doveste trovare senza sabbia e segatura, potete provvisoriamente tagliare dei giornali a piccolissimi pezzetti, quasi dei coriandoli. Se nonostante tutto il gatto dovesse per caso sporcare in qualche angolo o sotto qualche mobile, è opportuno pulire subito, deodorando la zona. Evitate di usare la candeggina, perché il gatto, leccandosi le zampe, potrebbe intossicarsi. È opportuno poi spazzolare il mantello del gatto con molta frequenza, in particolare in primavera e estate, durante il periodo di muta. Oltre ad evitargli di ingurgitare troppo pelo, ne troverete meno sparso per la casa. Inoltre, il pelo ingurgitato potrebbe formare delle pericolose occlusioni. Per questo usare ogni tanto un cucchiaino di olio di oliva da somministrargli oralmente come rinfrescante. Per spazzolare il gatto si può usare, oltre agli appositi attrezzi in commercio, un semplice pettine o una nostra spazzola usata e in disuso. È anche un'occasione per verificare la salute dell'epidermide del nostro felino, se esistono cioè funghi o parassiti. Per ultimo parleremo del famigerato bagno della terribile tortura dell'acqua. È generalmente vero che quasi tutti i gatti hanno il timore dell'acqua, ma talvolta non è possibile farne a meno, soprattutto per quelli che vivono in giardino. Si può abituare il nostro felino sin da piccolo e costringerlo a superare le sue innate paure. Sarà però sempre un'impresa non troppo facile fargli il bagno, anche quando è abituato. Usate un catino di plastica, la vasca da bagno generalmente li spaventa, e se non avete dello shampoo neutro, usate del normale sapone di Marsiglia. Però, se il rifiuto dell'acqua è totale, provate con dello shampoo secco, facendo attenzione a non spruzzarglielo direttamente addosso, perché il gatto ha paura del rumore dello spruzzo. Facciamoci la nostra prima pausa, ascoltiamoci una bella canzone e poi continuiamo con dei consigli a proposito dei gatti e soprattutto quando arriva un gattino nuovo a casa. A tra poco.

Eccoci ancora, amiche e amici ascoltatori, siete all'ascolto di radioantennaweb.it in compagnia di Marco Bottieri, a tutti pazzi per Fido. Stiamo parlando di gatti per celebrare il maggio felino che andrà in scena nella biblioteca di Sacrofano a 10 km a nord di Roma alle 16:30 di sabato 30 maggio con grandi ospiti. Grandi associazioni che verranno premiate, giornalisti, scrittori. L'ingresso è libero, Quindi amici di Roma, ma anche delle regioni limitrofe che volete, insomma, così farvi una passeggiata, qui nel Parco di Veio, un parco, regionale naturale. E insomma, potete assistere tranquillamente a questo maggio felino e insomma, vi do un consiglio, cercate di esserci perché sarà veramente un evento gattolico meraviglioso. Allora, continuiamo a parlare dei gatti e stavamo parlando del bagno. Se il rifiuto dell'acqua è totale, provate con dello shampoo secco, facendo attenzione a non spruzzarglielo direttamente addosso, perché il gatto ha paura del rumore dello spruzzo. Raccogliete la schiuma su di una mano e frizionate dolcemente il pelo. Quindi, con un panno appena inumidito, asciugatelo completamente. Se usate degli shampoo speciali per animali, non è poi necessario cospargerli di polverina antiparassitaria perché è già nello shampoo. Soprattutto non utilizzate antiparassitari pericolosi, ma quelli innocui per il gatto, appunto, che si vendono in farmacia, ma questo vale anche per il cane. Il gatto in generale non ama viaggiare se non è abituato. Ed è una cosa abbastanza difficile, si innervosisce e comincia a girare convulsamente nell'abitacolo della macchina, con possibili pericoli anche per il guidatore. Si consiglia, in caso di viaggi in macchina, in treno o in aereo, poi è obbligatorio, di utilizzare le apposite ceste da viaggio in metallo o in vimini. Apro una piccola parentesi, è assolutamente obbligatorio tenere i gatti nel trasportino quando si viaggia in macchina, ma è proprio una regola, una legge, e i cani in appositi e box che vanno ovviamente posizionati nel bagagliaio. Potete anche usare una rete, ma deve essere una rete assolutamente solida e quindi i cani non devono essere in grado di buttarla giù, come per esempio capitò 30 anni fa con i miei dog argentini. Questa è una regola ed è una legge e quindi attenzione perché è pericolosissimo per voi, per i gatti, per le altre persone, insomma. È una cosa brutta perché il gatto vi potrebbe andare tra i pedali o addirittura tra il volante in faccia e quindi è molto pericoloso. Vediamo l'adattamento alla casa. Sebbene il suo naturale ambiente di vita sia quello notturno, il gatto si adatta abbastanza facilmente alle nostre abitudini di vita diurna. L'unica eccezione può essere un gatto che prendete già adulto e abituato ad essere lasciato libero di notte dal suo precedente proprietario, ma anche in questo caso vale la pena, una volta che il nuovo venuto si è adattato a voi, tentare di abituarlo alla notte in casa. Alcuni gatti vecchi sono meno pronti, al contrario del cane, ad apprendere delle nuove abitudini, ma a parte cani speciali, non è cosa difficile.
poiché la maggior parte dei gatti si adatta volentieri a non essere esposta ai rischi della tradizionale uscita notturna. Tempo brutto, improvviso traffico nella quiete della notte, un possibile furto e soprattutto la tentazione di vagabondare, sparendo per molte ore dall'attenzione degli uomini e dal padrone. Come la maggior parte degli animali domestici e come molti altri esseri umani, i gatti si sentono tranquilli per il fatto che ogni giorno è sempre uguale. Essi si adatteranno facilmente alle vostre abitudini e faranno la loro parte se voi farete altrettanto. Vi proponiamo quindi la descrizione di una tipica giornata da gatto che potete benissimo confrontare con la vostra. Il gatto si alza alle prime luci dell'alba. Per prima cosa usa la sua vaschetta igienica, poi passa il tempo sino a quando il suo padrone non si sveglia. Passa questo tempo a giocherellare con qualsiasi oggetto si trovi nelle vicinanze, scaldandosi i muscoli per quella che sarà la vera caccia che egli spera fruttuosa. Saluta il padrone con un miagolio e una strofinatina e magari mangia il primo pasto mattutino, che naturalmente deve essere già pronto, lasciandone forse un po' da finire più tardi. Una veloce pulizia e subito dopo una bella passeggiata fuori per un'oretta. Al ritorno dormirà per parecchie ore. Alcuni gatti sono capaci di dormire più di 2/3 della giornata senza aver bisogno di nulla prima di fare un'altra escursione nel tardo pomeriggio. Tornerà poi da voi per il secondo pasto e via via per altri giri, ritornando ogni tanto per vedere se c'è la possibilità di qualche spuntino straordinario. Dopo un'altra pulizia, forse e probabilmente più profonda, questa volta sarà pronto a raggiungervi per una comoda serata in famiglia. Questo potrebbe essere un giorno normale della vita di un gatto tipo, tenendo presente però che anche i gatti, come gli uomini, sono volubili. Esistono infatti fattori che possono alterare le normali abitudini del gatto, tipo il tempo umido e freddo, che lo rende meno avventuroso, mentre in una calda notte d'estate potrete avere difficoltà a persuadere il vostro gatto a rincasare. Dico la mia, i miei dormono d'inverno fino a primavera inoltrata sul letto e addosso a me. Allora io lo dico per chi non lo sapesse, io vivo in un bosco qui nel Parco di Veglio, in un vecchio fienile ristrutturato degli anni 70, e quindi qui non ci sono pericoli, non passano macchine, c'è un bosco aperto e quindi i miei d'inverno addosso a me e sul letto, e d'estate praticamente non li vedo perché la notte non tornano proprio a casa. Fanno tutto quello che vogliono, dormono fuori, si rinfrescano la notte, insomma girano nel bosco e sinceramente non so di preciso che cosa fanno, perché non li ho mai visti, non mi viene da sorridere perché io i gatti dal 2013, quindi da 13 anni, e ancora non so bene che cosa fanno di notte. E soprattutto in primavera, estate. Ci facciamo la nostra seconda pausa e poi torniamo per i saluti qui a Tutti Pazzi per Fido. A tra poco.

0: Eccoci ancora, amiche, amici, ascoltatori, tutti pazzi per Fido, termina qui. Marco Bottieri vi dà appuntamento alla prossima puntata che andrà proprio sabato e 30 giugno, praticamente inizierà quando inizierà il maggio felino. Vi ricordo, sabato 30 giugno, Biblioteca di Sacrofano, maggio felino organizzato dall'Accademia dei Gatti Magici e ingresso libero per i visitatori. E quindi ci saranno premi per giornalisti, per scrittori, per associazioni. Sarà presente la Polizia di Stato con i custodi di Rex che prenderanno un premio. Insomma, un appuntamento veramente da non mancare. Un caro saluto da parte di Marco Bottieri e alla prossima puntata. Ciao.
1: Tutti pazzi per Fido. Un programma dalla parte degli animali. Ideato e condotto da Marco Carioca Bottieri.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, noi siamo i Lumiet, il brano che state per ascoltare è dedicato a chi ha il cuore diviso a metà, a chi lascia la propria terra per inseguire un sogno e diventa un fiore cresciuto sull'asfalto duro. Trasformiamo la nostalgia in pura energia, insieme a Elisa Passi, fatevi travolgere dalle nostre onde metropolitane.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole dei Soundstairs e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Buddu Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicato a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes. Yes.

Ciao, sono Massimo Centra, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo 10 agosto. Questa sera qualche stella dovrà cadere, noi sporchi di sabbia e la luna si fa il bagno al mare. Lo so che questo bacio mi farà stare male. Quest'inverno tornerà tutto normale. Tu a Parigi a studiare, io e i miei film da guardare, ed ogni scena d'amore vedo te.

Questa sera voglio stare sul terrazzo a fumare. La luna è una modella, fa arrossire anche Giove. Quel bacio continua

0: siamo baciati per ore. Ci siamo baciati, io e te.
1: Hello, this is Not Forsaken. Kindly listen to the gospel worship song, Splendor.

Ciao, sono Alessandro, in arte Baron AC. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Damned, quindi sul volume inizia il viaggio.

Salve a tutti, sono Adriano dei Emigrants e con orgoglio vi presentiamo il nostro nuovo brano Portami, Parlami, Salvami, Stringimi. Dalla Svizzera un carissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna VEP. Buon ascolto!

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria.
1: È mercoledì 27 maggio 2026, la chiesa ricorda Sant'Agostino di Canterbury. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, vale più la pratica che la grammatica, ricorda che l'esperienza sul campo è più importante di una conoscenza limitata alla teoria. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1508, nel castello di Loches in Francia, dove si trovava prigioniero, moriva 55enne l'ex duca di Milano Ludovico il Moro, mentre nel

1840 si spegneva a Nizza il musicista Niccolò Paganini, uno dei più virtuosi violinisti nella storia della musica. Nel 1922 si pubblicava la novella Il curioso caso di Benjamin Button di Francis Scott Fitzgerald, sull'uomo nato anziano che ringiovanisce crescendo fino a morire neonato. Nel 1930 nasceva oggi lo Scotch, il nastro adesivo trasparente ideato dall'ingegnere Richard Roux. Nel 1933, prima cinematografica per I Tre Porcellini, il film di animazione di Walt Disney che in Italia sarebbe arrivato l'anno successivo. E nel 1937 l'Italia istituiva il Ministero della Cultura Popolare, che prendeva il posto di quello della stampa e della propaganda. Nel 1993 un gravissimo attentato nei pressi della Galleria degli Uffizi a Firenze uccideva 5 persone, distruggendo la sede dell'Accademia dei Georgofili. Nel 1999, dopo un restauro di 22 anni, tornava in esposizione a Milano L'ultima cena di Leonardo da Vinci. L'apertura al pubblico era fissata per il giorno successivo. Nel 2012, polemica per le parole di Christine Lagarde, capo del Fondo Monetario Internazionale, che accusava la Grecia di cercare scuse per non pagare le tasse. Per Atene era un insulto data la drammatica crisi economica che il paese stava attraversando. Nel 2018, rinunciato Giuseppe Conte a formare il governo, il presidente Mattarella incaricava Carlo Cottarelli per un esecutivo transitorio fino a nuove elezioni. Il governo l'avrebbe comunque formato Conte qualche giorno dopo. E nel 2021 faceva sorridere la TV argentina che, nel riferire la morte del secondo vaccinato contro il Covid nel Regno Unito, per una quasi omonimia, annunciava la scomparsa del celebre scrittore William Shakespeare. Sono nati il 27 maggio, nel 1902 l'attore Erminio Macario, nel 1938 il cantante Memo Remigi, nel 1944 il giornalista Bruno Vespa e 70 anni fa, nel 1956, il regista premio Oscar Giuseppe Tornatore. Sono nati oggi anche il ciclista campione mondiale Under 23 Leonardo Giordani nel 1977, gli attori Joseph Fiennes nel 1970, Salvatore Ficarra del duo Ficarra e Picone nel 1971 e Claudia Potenza, nata in questo giorno nel 1981. Era l'ultima segnalazione per il 27 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: le facciamo domande, lei risponde e per un attimo ti senti anche produttivo.
1: Sono pillole di AI.
2: E poi però arriva la parte meno divertente.
0: Tradurre quella risposta in qualcosa di concreto.
2: File da sistemare, dati da organizzare, cose da mettere in ordine.
0: Ed è lì che molti si fermano, perché tra capire e fare c'è di mezzo il vero lavoro.
2: Ed è proprio qui che entra qualcosa di diverso, tipo Open Interpreter.
0: Che non si limita a spiegarti cosa fare, ma inizia a farlo insieme a te.
2: Tu descrivi l'obiettivo in modo semplice, anche perfetto, e il sistema si mette al lavoro sui tuoi file.
0: Quindi niente teoria astratta, ma azione diretta su documenti, immagini e dati.
2: E questa è una differenza enorme, perché non devi più costruire tutto da zero.
0: Parti subito, anche se non è chiaro ogni passaggio.
2: Ed è proprio questo che sblocca.
0: Perché il problema non è la capacità, ma il momento in cui devi iniziare e non sai come muoverti.
2: Qui invece inizi anche senza aver tutto sotto controllo.
0: E mentre lavori, capisci meglio quello che stai facendo.
2: Un apprendimento molto più pratico e sicuramente meno teorico.
0: Provi, vedi il risultato, sistemi e migliori in tempo reale.
2: E questo accelera tutto, perché non perdi ore a prepararti prima di agire.
0: E quando inizi a vedere risultati concreti, diventa anche più facile continuare.
2: Perché non sei più bloccato nella frase "sto cercando di capire".
0: Sei già dentro l'azione.
2: C'è una scena molto reale.
0: Cartelle piene, file sparsi, roba accumulata da settimane.
2: Guardi tutto e pensi che ci vorrà troppo tempo.
0: E quindi rimandi.
2: Con uno strumento così invece inizi subito, anche con una richiesta molto semplice.
0: E piano piano il caos prende forma.
2: Senza dover essere esperto.
0: Senza dover sapere tutto prima.
2: E alla fine il cambiamento è questo. Non stai più usando qualcosa che ti risponde.
0: Stai lavorando con qualcosa che ti affianca davvero.
2: Non prende il tuo posto.
0: Ti toglie il blocco.
2: E quando togli quel blocco,
0: iniziano a succedere cose che prima rimanevano solo idee.
2: Il punto in fondo non è sapere di più.
0: È riuscire a fare di più.
2: E farlo senza tutta quella fatica mentale che ti fermava prima.
0: Con strumenti come Open Interpreter, quella differenza si sente subito.
2: E cambia il modo in cui lavori. Impari e porti avanti tutte le cose.
0: Perché a quel punto non stai più solo pensando.
2: No, stai costruendo davvero. Ma spieghiamo bene che cos'è Open Interpreter.
0: È un agente AI operativo. Non ti spiega solo le cose, ci mette mano davvero.
2: Ma naturalmente, se volete provarlo, www.openinterpreter.com. Ma per oggi era tutto.

0: non sempre decidiamo di lasciare qualcosa. A volte succede e basta, mentre siamo già altrove con la testa. Il passaggio parla da solo anche quando pensavamo di non pesare su nulla. Bentrovati a Piccole Grandi Parole, io sono Antonio Torretti, la parola di oggi è impronta. Un'impronta nasce senza intenzione. Il corpo si muove, la superficie cede e resta un segno che non avevi deciso di lasciare. È proprio per questo che dice qualcosa di vero. Non è costruita, non è pensata, è semplicemente accaduta. E un'impronta famosa avvenne quando Neil Armstrong posò il piede sulla Luna. Lasciò un'impronta nel suolo lunare. Quell'impronta è ancora lì. Sulla Luna non c'è vento, non c'è pioggia, non c'è erosione. Resterà per milioni di anni. Un essere umano ha toccato una superficie che nessuno aveva mai toccato prima e il segno dura più di qualsiasi monumento costruito apposta per durare. Dura poco nella maggior parte dei casi. Il vento la sfuma, la pioggia la cancella, il tempo la riassorbe. Ma nel momento in cui esiste, si forma, l'impronta è precisa. Quella temporaneità non la svuota di significato. Anzi, la rende più urgente come tutto ciò che esiste solo per un tempo limitato. Anche quando il segno fisico scompare, qualcosa rimane. Nella memoria di chi l'ha vista, nella struttura del luogo che l'ha accolta, nel modo in cui quella presenza ha modificato l'equilibrio intorno a sé. L'impronta è doppia sempre. Tu modifichi il terreno che attraversi e il terreno modifica te, anche se non lo vedi subito. La domanda non è se lasciamo impronte, perché quelle le lasciamo sempre. La domanda è che tipo di segno siamo disposti a portare nel mondo. Piccole grandi parole, oggi termina con un pensiero, quello proprio dell'impronta, del fatto che non sia voluta, ma che comunque la lasciamo anche nei rapporti con le persone. Io vi ricordo che ogni giorno noi siamo presenti su tutte le piattaforme di streaming con le nostre parole. Se vi va, potete condividerle con qualcuno a cui forse pensate che una parola possa aiutare anche a riflettere, ad allargare il pensiero, la mente. Io sono Antonio Torretti, grazie di essere stati con noi anche oggi e a domani con una nuova parola.
1: Stai ascoltando
2: Antenna Web, semplicemente la tua radio.

0: Coffee, il meglio della soul, funky e disco, con Claudio Bosco.
1: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
2: Secondo appuntamento per quanto riguarda la classifica dei migliori singoli. Un mese fa abbiamo fatto la classifica dei singoli per quanto riguardano gli anni 70. Questa settimana ci prenderemo cura di stilare la classifica degli anni 80. Ricordo che non è una classifica ufficiale, ma è la scelta degli utenti del sito soultracks.com, il punto di ritrovo degli amanti della musica black. Tra un mese, in chiusura di stagione di Black Coffee, ci sarà l'ultima classifica, quella degli anni 90. Come sempre, 15 posizioni, 15 fantastici brani che noi tutti amiamo. Partiamo dal basso, dalla posizione numero 15, Earth, Wind & Fire con Let's Groove.

0: E come ci ha ricordato Carla, 1981 è il 13° album per Maurice White e gli Earth, Wind & Fire. Il brano che apriva l'album era Let's Groove, 14° posizione per Chaka Khan.
1: Chaka Chaka Chaka Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan.

shocker. I'm making more than just a physical gene. I wanna rock you, shocker, baby, cause you make me wanna scream. Feel for you. I Feel For You, canzone scritta da Prince, pubblicata nel 1979 nel suo album omonimo, ma la versione di maggior successo è quella di Chaka Khan, vincitrice anche di due Grammy, dove vede la collaborazione di Stevie Wonder con la sua famosa armonica a bocca. I Feel For You era la posizione numero 14, tredicesima posizione per un gruppo storico della Motown, i Temptations.

Treat It Like a Lady, il primo singolo che Holly Woodson, sostituto di Dennis Edward, ha cantato come voce solista. Era la 13ª posizione per i Temptations per quanto riguarda questa classifica dei migliori singoli degli anni 80. Dopo Diamond Life, con l'album Promzy, Sade migliora ulteriormente il sound grazie anche a un team di architetti del suono. Un prodotto più intimo con un moderno R&B. Ascoltiamo un capolavoro, 12ª posizione per The Sweetest Taboo.

The Sweetest Taboo era Sade per la 12ª posizione. Uno dei più grandi successi di Anita Baker è stato Giving You the Best That I Got per l'11ª posizione.

Qui facciamo parlare i numeri, oltre 120 milioni di dischi venduti, anche se qualcuno dice che le stime sono un po' al ribasso, 34 dischi di platino e 3 di diamante, 8 Grammy, incluso il premio album dell'anno, rendendo Michael Jackson il primo artista ad aver ricevuto 8 statuette in una sola serata, e fu anche il primo album a piazzare 7 singoli nella top 10. Solo per il singolo sono stati venduti negli Stati Uniti 14 milioni di dischi. La produzione è quella di vincente di Quincy Jones, la decima posizione per gli utenti di soultracks.com era Thriller di Michael Jackson. Un altro grande album, Pulp Rain. Per adesso ascoltiamoci la nona posizione, Windows Cry.

Era la nona posizione per Prince con Windows Cry. Il prossimo è uno dei brani iconici, di sicuro il più grande successo per Luther Vandross. C'è un bellissimo documentario che per adesso si può solo vedere sulle piattaforme di streaming americane. A breve uscirà anche qui da noi. Si chiama Never Too Much, come il singolo che andiamo ad ascoltare all'ottava posizione.

Ottava posizione per Luther Vandross, settima posizione per l'ex voce solista degli Harold Melvin Blue Notes, che dopo aver lasciato il gruppo intraprese la carriera solista. Qui siamo nel 1980 per Teddy Pendergrass e il quarto album, questa è Low TKO.

Settima posizione per Teddy Pendergrass con Love TKO. È la seconda volta che troviamo Sade Adu in questa speciale classifica. È l'album di debutto della band Diamond Life del 1984. Il singolo di maggior successo in assoluto è stato Smooth Operator.

Pubblicato nei primi mesi del 1983 come secondo singolo estratto da Thriller, Billie Jean è uno dei 7 singoli dell'album a raggiungere la prima posizione in classifica di vendita, anche questo super premiato con 2 Grammy nel 1984. Per Michael Jackson la quinta posizione di questa speciale classifica votata dagli utenti di soultracks.com. Ai piedi del podio il brano considerato il più grande successo, nonché il brano simbolo di tutta la discografia di Prince. Alzate il volume, per la quarta posizione c'è Purple Rain. I never meant to call.

Quarta posizione per Prince con Purple Rain. Siamo sul podio, a sorpresa. Alla terza posizione c'è una ballata scritta da Burt Bacharach nel 1964 per Dionne Warwick, ma ripresa nel 1981 per l'album di debutto di Luther Vandross, Never Too Much. Questa è House Is Not a Home.

Seconda posizione per la canzone che fu il primo grande successo di Anita Baker con la produzione di Michael J. Powell, Sweet Love.

Seconda posizione per Anita Baker con Sweet Love, e adesso la numero uno, come nella classifica dei singoli degli anni 70, troviamo lui, Marvin Gaye, con Sexual Healing.

0: Sexual Healing è stata registrata nel momento più complicato della vita di Marvin Gaye. Si era appena trasferito in Belgio dopo vari problemi con il fisco e la fine del suo secondo matrimonio. Depresso e con problemi di dipendenza della cocaina, incominciò a disintossicarsi. Dopo un tour in Europa si chiuse in sala di incisione con i suoi...
1: Eccoci, amici. Ed Mea che vi parla. Benvenuti a questo nostro podcast, a questa nostra nuova rubrica Voci Spezzate, in collaborazione con Antonio Simmini. Allora, che dire, oggi parleremo di Yolanda Cristina Gigliotti, in arte Dalida. Dalida, nata a Il Cairo 17 gennaio 1933, è morta purtroppo a Parigi il 3 maggio 1987. Pochi giorni fa ricorreva la sua scomparsa e noi siamo qui a ricordarla. Francamente parlando, sono un po' emozionata perché Dalida è un'artista che è stata abbastanza importante per me. Non è mai facile parlare e farlo bene di grandi artisti passati a miglior vita, in particolare di artisti che la vita, se la sono consapevolmente o meno, tolta da soli. Chi era Yolanda? Yolanda era stata una bimba particolare, un po' sfortunata. A quanto pare aveva grossi problemi di strabismo agli occhi e spesso subiva importanti operazioni. Leggende raccontano che quando non riusciva a vedere bene e a trovare pace, solo il violino di suo padre, primo violino dell'Opera del Cairo, riusciva a tranquillizzarla. Le sue origini erano italiane, calabresi, anche se era di nascita egiziana e visse lì circa fino alla maggiore età. A 17 anni Yolanda vinse Miss Egitto e tutti la notarono per la sua bellezza, e questo gli aprì le porte per il mondo del cinema e dello spettacolo in genere. Diciamo che il canto arrivò in seguito. La Dalida che tutti conosciamo, la Dalida bionda che tutti ricordiamo, in realtà aveva i capelli scuri. Tutti la notarono e ricordarono come attrice per i suoi occhi e modi da gitana. Infatti inizialmente vestiva come una zingara, aveva questo look molto particolare. La Dalida, cantante che inizialmente si era data il nome di Dalila, esplose come una bomba immediatamente. Col primo disco in vinile del 1956 e poi con il brano Bambino. Lei con quel brano vinse già il disco d'oro. E adesso infatti ci ascoltiamo proprio una parte del suo brano del 1957, Bambino.

Questa cantante ha avuto un repertorio immenso. Nel 1975 fu indicata come personaggio più popolare dopo Elvis Presley e molti pezzi del suo enorme repertorio erano cover ed erano italiane. Dalida ha omaggiato molti nostri artisti come Mina, Dalla, Paoli, Matenko, come molti di noi sanno, ha una storia a parte. C'è chi dice che tra Dalida e il cantautore piemontese non c'era solo un'unione artistica, ma ovviamente sentimentale, e a quanto pare era proprio così. Luigi Tenco ha segnato la vita di questa donna, oltre che quella di molti fans di entrambi gli artisti. Nel Sanremo del 67 i due collaborarono presentando il brano ormai iconico Ciao amore ciao di Tenco, che fu eliminato però dalla finale. Luigi Tenco si sparò un colpo di pistola nella sua stanza d'albergo e purtroppo fu proprio lei a trovarlo. In una lettera il cantante lasciò scritto che non era la voglia di vivere che gli mancava, bensì la forza per accettare che il pubblico italiano che aveva tanto amato aveva potuto eliminare un pezzo che evidentemente non aveva compreso. In sostanza, il gesto di Tenco fu un gesto di protesta e non di debolezza. Purtroppo la sciagura di Luigi fu solo una delle tante crepe nell'ambito sentimentale che Dalida subì. Diversi uomini che aveva amato o a cui si era semplicemente aggrappata non fecero una bella fine. E ovviamente lei, con la sua sensibilità, si sentì quasi sempre responsabile di questo. O peggio ancora, si sentì come un'ombra che portava sfortuna. Questa vicenda purtroppo ci ricorda anche la vicenda di Mia Martini. Altra artista di cui parleremo. La storia di Dalida e la sua immagine di cantante forte, sicura di sé e di successo contemporanea a quella di una donna terribilmente fragile e debole, hanno fatto sì che molti artisti la omaggiassero con cover particolari, pezzi o album interi dedicati a lei. In particolare ricordiamo il lavoro di Patti Pravo, Spero che ti piaccia, Pour toi, in cui interpreta alcuni successi di Dalida. È la bellissima e struggente Je suis malade, reinterpretata dalla cantante belga Lara Fabian. Il 17 novembre 2008 è uscito l'album Flair 2 di Franco Battiato, che contiene, in omaggio a Dalida, la reinterpretazione del brano Il venait d'avoir d'Ixuitans. E adesso ci fermiamo un attimo e sentiamo un altro successo di Dalida, che per me è un brano malinconico e iconico della sua grande sensibilità di interprete, Avec le temps.

Rieccoci qua dopo aver ascoltato quest'altro pezzo carico di emotività. Dalida, in questa interpretazione di Avec le Taps, ci ricordava, come dire, quanto sia fragile la vita. E purtroppo la sua, come quella di alcuni di noi, è stata costernata da tante perdite. È come se la morte le girasse intorno come una belva feroce, come dice l'attrice Sveva Tariti nel suo biopic su Dalida. Lei ha provato più volte a farla finita, soltanto che la prima volta non ce l'ha fatta, si è salvata. Alla fine, invece, purtroppo Dalida lasciò questo biglietto con scritto: "Perdonatemi, ma la vita mi è insopportabile." Questo ci fa capire come le luci della ribalta, i grandi palchi, il denaro, il successo non implicano in automatico un'esistenza felice. La depressione, la fragilità psicologica purtroppo è una piaga che ancora oggi, come dire, attanaglia molte persone. Non per altro la rubrica Voci spezzate parla proprio di persone fragili. E quale elemento, se non la voce, che è lo specchio dell'anima, può farci capire quanto sia grande e profondo l'anima di un artista? Nel 1997 è stata inaugurata a Montmartre una piazza in onore di Dalida, chiamata appunto Place Dalida, dove è stato posto un busto di bronzo dello scultore e disegnatore Aslan, che la raffigura. Nel 2005 anche la nostra italiana Sabrina Ferilli ha interpretato Dalida in un'omonima miniserie televisiva curata da Mediaset. La miniserie è stata prodotta anche in altri paesi come Svizzera, Francia e Belgio. E come dicevo prima, c'è stato un film dove recitava anche l'italiano Scamarcio, Sveva Tariti, e è stato un film davvero bello, lo consiglio. Negli anni Ottanta Dalida ricevette il disco di diamante. Come abbiamo già detto, purtroppo Dalida si suicidò il 2 maggio del 1987. Era addirittura la terza volta che ci provava. Ecco, mi correggo, quindi non erano due le volte, ma era tre. Lasciò una lettera al fratello Orlando e lasciò il famoso biglietto con scritto: "Perdonnez-moi la vie m'est insopportable." Perdonatemi, la vita mi è insopportabile. Lei morì a Montmartre ed è a Parigi, nel famoso cimitero di Montmartre, che è sepolta. Vi è anche una grande statua in suo ricordo dove è raffigurata con gli occhi chiusi, rivolti verso un ipotetico spettatore. Personalità come quella di Dalida ci hanno lasciato tanto a livello umano, non solo musicalmente. I brani ovviamente potrebbero anche non piacere per gusti personali. Il suo repertorio spaziava da pezzi drammatici, classici, fino a pezzi dance molto leggeri, varie lingue, no? A me personalmente e a milioni di persone sparse nel mondo ha lasciato tanto. E tanti di noi la ricorderanno sempre con tantissimo affetto. Adesso vorrei concludere con il pezzo più iconico di Dalida, interpretato da lei, Je suis malade. Ho scelto una versione dal vivo perché ha un'enfasi diversa, interpretata ad Alemana nel 1981.

0: AntennaWeb presents Prog Adventures, a weekly journey into the realm of progressive music with your host, Sandro Fumini.
1: Un saluto a tutti gli amici ascoltatori di Antenna Web da Sandro Fumini e Prog Adventures, la rubrica settimanale dedicata al rock progressivo da tutto il mondo e di tutte le epoche. Questo episodio è dedicato ai titoli di apertura di film o serie televisive di genere thriller, giallo, poliziesco ed altro, rivisitati in chiave progressive e pubblicati in una collana denominata Colossus Project, gentilmente messa a mia disposizione da un amico appassionato del genere e di cui ascolteremo in futuro altre produzioni, sempre con tematiche diverse e molto interessanti. Iniziamo con la Polizia alle mani legate, risalente al 1975 e le cui musiche francamente superarono di gran lunga la qualità della pellicola, il cui genere era definito, anche un po' ironicamente, poliziottesco. Questa tipologia di film conobbe tuttavia molto successo all'epoca e alcuni sono anche stati recentemente rivalutati dalla critica.

Passiamo ora al brano di apertura del film Morte sospetta di una minorenne, film del 1975 diretto da Sergio Di Martino, il cui autore della versione originale è Luciano Michelini. Buon ascolto.

Il pezzo che segue fa parte della colonna sonora del celeberrimo Profondo Rosso, in una delle fasi cruciali del film. Vado a farlo partire senza indugio, in quanto non credo che abbia bisogno di presentazioni.

da uno splendido sceneggiato televisivo di fantascienza intitolato Gamma, per la cronaca rintracciabile sul sito Teche Rai. Vi consiglio caldamente, se non l'aveste fatto, di andarvelo a vedere. Ascoltiamo la bellissima traccia principale eseguita in originale dall'indimenticabile maestro Enrico Simonetti e a lui tributata dai bravissimi musicisti del Colossus Project. Buon ascolto.

dei più iconici gialli realizzati negli anni 70, con uno straordinario Gian Maria Volontè nel ruolo del protagonista, con la regia di Elio Petri. Il film conquistò il premio Davide di Donatello per il miglior film. Ascoltiamo la bellissima traccia introduttiva, la cui versione originale è del grande maestro Ennio Morricone. Buon ascolto!

Un tributo molto particolare alla traccia principale di Lo chiamavano Trinità, il famosissimo film pietra miliare del filone western all'italiana. La traccia originale è di Franco Michalizzi, cantata da Annibale Giannarelli, magistralmente eseguita in questo caso dai musicisti del Colossus Projects.

Fabio Frizzi, fratello del compianto Fabrizio, ha firmato la colonna sonora del film Apoteosi del Mistero, del quale ascoltiamo il tributo Progressive al tema principale.

il gruppo dei Beast Seasons, facente parte del Colossus Project, e segue il tributo al tema principale del film coreano Chaser, uscito nel 2008.

il pianista e organista Marco Lomuscio ha realizzato questo tributo alla colonna sonora del film La vittima designata del 1971, interpretato da Thomas Millian. Il brano originale è di Luis Bacalov, eseguito dai New Trolls.

Terminiamo questo episodio di Prog Adventures con il tema principale del film Tentacoli del 1977, pellicola del filone animal horror il cui capostipite fu Lo squalo di Steven Spielberg. Un cast di tutto rispetto con Henry Fonda, John Huston e Shelley Winters tra i protagonisti. Sandro Fumini e Prog Adventures vi danno appuntamento al prossimo episodio, sperando che vi sia piaciuto e augurandovi buon proseguimento di serata. Ciao a tutti!

0: Ciao, sono Dalila Spagnolo e penso che ci sia ancora tempo per meravigliarsi. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Buon ascolto di Che Meraviglia!
1: Che cosa hai fatto oggi? Hai sbagliato almeno qualcosa? O hai fatto cazzotti? Con la tua immagine allo specchio. E cosa fai stasera? Ti guardi un telefilm sul divano, con la mano sulla pancia, a grattare via la noia. Allora, che hai fatto oggi? Hai vissuto veramente?

Ciao carissimi, carissime, sono Roberta Giallo, cantautrice, e questo è il mio brano Mamma com'è, proprio così, Mamma com'è. Un caro saluto ad Antenna Web, ciao!

0: Goodbye now. Lazio.
1: Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, io sono Montecchi e questo è il mio nuovo singolo dal titolo Gentrificazione.

Ciao a tutti, volevo salutare tutti gli ascoltatori di Antenna Web, io sono Raspa e oggi vi propongo il mio nuovo singolo dal titolo Musica Soffice e la consiglio a tutte quelle persone che vogliono un po' di serenità durante la giornata o nei momenti no. Grazie a tutti, buon ascolto.

Ciao ragazzi, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Io sono Leone Romani ed è uscito il mio singolo Boreale. Fatemi sapere cosa ne pensate, ascoltatelo e condividetelo.

Ciao, sono Steve. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Questo è il mio ultimo pezzo. Si intitola Mille cose che non sai di me. Buona musica a tutti.

Se solo tu sapessi quante volte ho provato a spostare l'attenzione su un punto comune senza grandi risultati, e creato incomprensione come quella sera a cena che nascosto il suo messaggio. Poi non ti domandare se ti giudico immorale,

Ciao, sono Alessandro, in arte Baron AC. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Damned, quindi sul volume inizia il viaggio.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Barbara Bert e sono qui per dirvi che è uscito il mio nuovo singolo dal titolo Ragazza Single. Un brano che vi farà ballare e allo stesso tempo riflettere. Un bacio a tutti e buona musica!

Ciao, sono Riverso, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Oggi presento il mio brano, Mi sento sbagliato.

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web da Andrea Gioe, cantautore palermitano. Questa è Simbiosi Totale, il mio nuovo singolo dedicato ai miei genitori che si sono riuniti in cielo. Buona musica, buon ascolto e sempre Under Rock.

0: che la vita. Ora tocca a te.
1: Ciao, sono Emanemi Lu. Grazie agli ascoltatori di Antenna Web Radio. Ecco il mio nuovo brano, Cervona Ruta. Spero che vi piaccia.

Ciao Antenna Web, sono Luca Andrea, vi faccio ascoltare il mio brano, Ema.

0: Ciao a tutti amici di Antenna Web, io sono Spectrum Vates e questo è il mio nuovo brano dal titolo Resto Fuori, Stay Spectrum.
1: Dentro ai miei occhi, solo pure.

Sono lo stesso di sempre, perso nel fumo, niente futuro, ma con la voglia imponente. Guardami, chiedimi ancora serpente, come lo faccio ed io ti rispondo, come le

Ciao radioascoltatori di Antenna Web, sono Luca Andrea. Vi faccio ascoltare un altro mio brano, si chiama Erika.

Salve a tutti, sono Adriano dei Emigrants e con orgoglio vi presentiamo il nostro nuovo brano Portami, Parlami, Salvami, Stringimi. Dalla Svizzera un carissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna VEP. Buon ascolto!

Ciao a tutti, io sono Hot Dice e questo è il mio brano dal titolo Portami via di qua, estratto dal mio ultimo disco in collaborazione con il producer Nopius, che si chiama Atto Finale, la repata del cigno. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Yo!

fantozzi, figure intere, fantocci. Anche oggi il bicchiere alimenta i vizi, gli ozi, come fossi in ferie, ma dalla vita

E un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web da Giulia Regain e vi lascio con l'ascolto della quinta tappa della G-Magic Story che si intitola Angel.

0: ad uno e non scordandone nessuno. Adesso che sono al sicuro, dimmi che uomo sei.
1: Hello, this is 7-Eyed Crow. A greeting to the listeners of Antenna Web Radio. This is our new song, We All Shall Fall. Enjoy it.

Ciao a tutti, sono Johnny, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio nuovo singolo, Forti Emozioni, bella!

croci. Senza una messa, senza falcone. Ragazzo prodigio precoce che entra in una scuola per fare una strage. C'è un silenzio inviolabile. Do un contributo alla scienza iscrivendomi a filosofia. Per lingua ero almirante. Non tutte le guerre sono giuste.

solo, senza troisi, senza tifosi. Ragazze prodigio precoci chinano il capo davanti a un viatore. C'è un silenzio palpabile, do un contributo alla società e uccido la mia autostima. Non tutte le guerre sono giuste, mia cara Minerva, morirò da eroe. Non tutte le guerre sono giuste, mia cara Minerva, morirò da eroe. Non tutte le guerre sono giuste, mia cara Minerva.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Noi siamo i Lumiet. Il brano che state per ascoltare è dedicato a chi ha il cuore diviso a metà, a chi lascia la propria terra per inseguire un sogno e diventa un fiore cresciuto sull'asfalto duro. Trasformiamo la nostalgia in pura energia. Insieme a Elisa Passi, fatevi travolgere dalle nostre onde metropolitane.

ma che bello! Oh, finalmente ci siamo, nuova settimana insieme con il mio coro qui, la Love Unlimited Orchestral, con la L finale, perché non sono quelli originali, li ho pagati meno, però insomma sono bravi lo stesso e ci accompagnano in apertura di questo nuovo appuntamento, le prossime due ore qui in radio con me, Roberto Davi and this band, pronti per regalare emozioni musicali. Niente male davvero, questa settimana sono venuto in radio proprio assolutamente al top, perché sapevo, per vie traverse, perché ho gli uccellini che mi informano, che sarebbe stata una settimana musicalmente molto interessante, almeno per quanto mi riguarda, mi auguro lo sia anche per voi, perché oggi, signori e signore, andremo e voleremo oltre l'oceano per ascoltare la classifica dei singoli più venduti negli Stati Uniti d'America riguardante la settimana che andava a chiudersi l'8 ottobre del 1977. Quindi, insomma, bei tempi, devo dire. Ero già un uomo vissuto a quell'epoca e quindi me la sono goduta tutta, soprattutto musicalmente. Per il resto, poca roba. Partiamo con il primo debutto della Hot 100 dai Jacksons con la loro Going Places.

Going Places. Ve l'avevo detto che sarebbe stata una classifica bomba. Siamo partiti proprio a razzo con questo disco che ha avuto fortuna anche in Italia, devo dire, ma d'altronde trattavasi dei fratelli Jackson, una delle 11 canzoni che entravano nella top 100 di quella settimana. Stiamo parlando evidentemente dei singoli più venduti negli Stati Uniti, dunque di quelli che erano i 45 giri, ve li ricordate? Erano belli, io facevo collezione. Qualcuno mi ha detto che stanno tornando, così come anteprima promozionale. Non è male, naturalmente la qualità è molto superiore. Saliamo di un gradino e alla numero 88, sempre come debutto di quella settimana, troviamo Carlos Santana, la sua She's Not There.

not there. Lei non è lì. Vabbè, sarà di qua. Numero 88 per Carlos Santana. Andiamo a leggere anche le altre canzoni che entravano nel Hot 100. It Ain't Love di Tom Powers alla 98, Heaven on Earth degli Spinners alla 95, Roger Daltrey, ex Who, con Avenging Annie alla numero 90, Happy Girls di Helen Reddy, She's Not There come detto dei Santana alla 88, i Jacksons di Going Places alla 89, Echoes of Love dei Doobie Brothers alla 87, Isn't It Time dei The Babies alla numero 82. E beh, qui in sottofondo ci dobbiamo per forza fermare perché questo è un capolavoro scritto con la K. Forse, anzi, sicuramente il più grande successo di un cantante dalla voce meravigliosa. Faceva il suo ingresso in American Top 40 alla numero 79, Leo Sawyer, Thunder in My Heart.

un urlo d'amore disperato. I feel thunder in my heart. Sento un tuono nel mio cuore. Perbacco. Va bene, finché lì. Andiamo avanti, dai. Debutto alla numero 79 quella settimana, Leo Sawyer, alla doppio 7 Linda Ronstadt, che troveremo più avanti con la sua It's So Easy. I Carpenters alla numero 71 con Calling Occupants of Interplanetary Craft. E adesso parliamo dei Power Plays, cioè i dischi più suonati quella settimana dai DJ di Oltreoceano in radio. Alla numero 49 It's In His Kiss di Kate Taylor, Jimmy Buffett alla 48 con Changes in Latitudes. E alla 47 questi signori che arrivavano dal grande successo dell'anno prima intitolato Car Wash, Rolls Royce, Do Your Dance.

Peter Cetera e i suoi Chicago. Beh, tanta roba. Un altro dei Power Play, i dischi più suonati quella settimana in radio negli Stati Uniti d'America. Baby, what a big surprise. Grande sorpresa, beh, direi di noi. Chicago, tutte le volte che li citiamo, sono più una certezza che una sorpresa. Alla numero 42, il terzo e più alto Power Play, Rita Coolidge con la sua We're All Alone.

Ho anche i lenti. Cosa volere di più? Ma non è merito mio, è merito degli americani, degli statunitensi che in quella settimana acquistavano questi dischi e quindi oggi li ritroviamo in classifica. Era il power play più alto, dunque la canzone più suonata fra le novità di quella settimana in radio negli States, We All Alone di Rita Coolidge. Alla numero 40 cominciamo con le new entry, Linda Ronstadt.

Canzone che originariamente era stata interpretata, scritta e cantata da Roy Orbison, proprio lui, quello di Pretty Woman, ma non solo, anche di You Got It e altri grandi successi, ripresa da Linda Ronstadt 14 anni più tardi, nel fine anno 1977 arriverà fino alla numero 3 di American Top 40. Alla numero 38 un'altra new entry, Dave Mason, eccolo qua.

Do You Wanna Get Funky? Il primo lavoro di Peter Brown, che era timido all'epoca, perché la sua voce si sente poco e niente, ma si sarebbe rifatto abbondantemente di lì a poco con altri singoli di successo. Alla numero 37, un'altra nuova entrata. Allora facciamo un attimo un riepilogo veloce di quanto accaduto per quanto riguarda le new entry. 4 i motivi che abbandonavano le prime 40 posizioni, 4 ovviamente quelli che entravano nella top 40. Alla numero 40 abbiamo ascoltato Blue Bayou di Linda Ronstadt. In discesa di 22 posti alla 39 BJ Thomas con Don't Worry Baby. Alla 38 Dave Mason, We Just Disagree. Seconda new entry, terza quello di Peter Brown, Do You Wanna Get Funky With Me, appena terminata. E alla numero 36, non era una new entry, ma era in ascesa di una posizione questo capolavoro di Alan Parsons Project, che io adoro suonare tutte le volte che si presenta l'occasione, quindi l'occasione è buona anche oggi. Questo è American Top 40, io vi auguro buon ascolto e buon divertimento, sempre grazie per essere qui, so che siete numerosissimi che attendete quasi con ansia ogni settimana qui in radio l'appuntamento con 2 ore di classifica USA. E allora i prossimi 3 minuti li passiamo con APP. Right on!

0: moon.
1: Ma non mi importa ciò che fai tu, non vorrei essere come te, ma purtroppo lo sono. Eccolo qua, Alan Parsons Project. Alan Parsons, già tecnico del suono anche dei Pink Floyd, per dirne una, con questo suo singolo alla numero 36 in American Top 40, alla 35 una band proveniente da Atlanta, i Break, con la loro Dusich, e alla numero 34, beh, insomma, potevano mancare nel 1977. La più alta nuova entrata di quella settimana, How Deep Is Your Love, questi sono naturalmente i Bee Gees.

Beh, insomma, era l'anno di Saturday Night Fever. Potevano mancare i fratelli Gibb? Direi proprio di no. E infatti sono presenti alla grandissima nella classifica dei singoli di quella settimana, fra i più venduti come più alta new entry, alla numero 34. Un gradino più su, Eric Carmen, un altro che insomma un paio di anni prima aveva sbalordito il mondo con la sua All By Myself. Questa volta in classifica con She Did It, alla numero 32, Stevie Power Wonder.

Possiamo lasciarlo tutto, eh? Another Star. Se dovessi scegliere una canzone che ha rappresentato la mia vita di ascoltatore radiofonico sul finire degli anni 70, sceglierei assolutamente questa. Un capolavoro sia Another Star che l'intero album Songs in the Key of Life, alla numero 32 quella settimana in American Top 40. Adesso qui poi arriva il pezzo bello, quello coi bonghi, lo troviamo? Ma no, non arriva più. Alla numero 31 Little River Band, Help is on its way. E alla numero 30 Let's Rock and Roll, Mr. Ted Nugent, Cat Scratch Fever.

Ah, meraviglia, delle meraviglie. L'avevo detto che sarebbe stata una settimana clamorosa dal punto di vista musicale. Siamo volati dal rock and roll di Ted Nugent e la sua Cat Scratch Fever alla 30 ai Floaters in discesa. Quella settimana di 10 posizioni, però insomma abbiamo voluto riascoltarla alla numero 29. Alla numero 28 I Believe You di Dorothy Moore, niente poco di meno che The King of Rock and Roll, Elvis Presley, alla 27 con Way Down. Al numero 26 i Fivefold, Just Remember I Love You, 25 per Leif Garrett di Surfing USA. Alla numero 24 ci fermiamo obbligatoriamente perché incrociamo una delle canzoni più belle della carriera di George Benson, che ne ha fatte, devo dire, parecchie belle. Questa ripresa poi anche da Dionne Warwick, Greatest Love of All.